dal freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, fermi.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

ecco che c'è.

credo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo,

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

cuore, nel silenzio una melodia. Do una voce a un segreto e il solfeggio di una magia.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Me li dai. Puoi sputarmi anche mille pensieri, che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene, perirai, perderai sulla rai.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, genitori next level, al tantama un incontro per capire il rapporto tra giovani, videogiochi e benessere digitale. Saronno, strada in gioco, parco giochi urbano, viale santuario, torna a misura dei bambini. Gallarate, pendolari e scrittori. Saronno, la mostra del gatto vigile. Saronno, al via il programma che porta i giovani alla pubblica amministrazione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele Danna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20:45 Tantam ospiterà Genitori Next Level, un incontro dedicato alle famiglie e alle nuove sfide educative legate al mondo digitale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di aiutare i genitori a comprendere e accompagnare i propri figli in un contesto in cui videogiochi, social media e piattaforme online rappresentano oggi veri e propri spazi di relazione, confronto e socializzazione. In un'epoca in cui il confine tra vita reale e digitale è sempre più sottile, molti adulti si trovano disorientati di fronte a linguaggi, dinamiche e strumenti che evolvono rapidamente. Genitori Next Level vuole trasformare la preoccupazione in consapevolezza, offrendo ai partecipanti una bussola per orientarsi nel rapporto tra nuove generazioni, benessere psicologico e mondo del gaming. L'incontro avrà un taglio pratico e interattivo, non una semplice lezione frontale, ma un'occasione concreta di dialogo e confronto tra esperti e famiglie. Tra gli obiettivi principali della serata ci saranno la possibilità di fornire strategie utili per gestire tempi e contenuti digitali in famiglia, comprendere perché i videogiochi siano così attrattivi per i ragazzi e riconoscere i segnali di eventuali disagi legati all'uso della tecnologia.
2: Saronno, una strada che si trasforma in luogo di incontro, gioco e socialità. È stato inaugurato nei giorni scorsi in Viale Santuario lo spazio Gioco Aperto, il progetto che restituisce ai più piccoli uno spazio urbano pensato per il gioco libero e la condivisione. All'inaugurazione hanno partecipato centinaia di bambini e bambine dell'Istituto Aldo Moro, protagonisti del percorso che ha portato alla realizzazione dell'area attraverso attività laboratoriali e momenti di progettazione partecipata. Lo spazio è ora ufficialmente aperto e a disposizione di tutti i saronnesi, diventando un nuovo punto dedicato alla vita all'aperto, al gioco e alla socialità nel cuore della città.
1: Ai pendolari piace scrivere. Si è chiuso con un boom di adesioni ben oltre le previsioni il concorso letterario lanciato lo scorso autunno dal dopolavoro ferroviario di Gallarate per celebrare i 100 anni di attività dell'Associazione Nazionale. Quasi 350 le opere sottoposte alla giuria, tra i racconti in prosa e poesie. Giuria che ha ristretto a 260 i testi arrivati alla fase finale. La commissione, guidata da Nitta Di Meo, che ha valutato tutte le opere in gara, si è dovuta sdoppiare per stare dietro al successo di partecipazione registrato dall'iniziativa. Seguendo i binari che collegano tutta Italia e i canali di comunicazione che uniscono i ferrovieri, il concorso letterario lanciato a Gallarate ha infatti registrato adesioni fin da Puglia e Sicilia.
2: Saronno, inaugurata in municipio con un divertente spettacolo la mostra dei disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile, distribuito dal comune e dalla polizia locale nelle scuole dell'infanzia e nella primaria, nell'ambito del progetto La classe adotta un vigile. Lo spettacolo ha visto protagonista Alice Mantegazza, autrice del libro, con la dipendente comunale Barbara Milletic, che ha coordinato le diverse attività. In precedenza, al Parco Salvo d'Acquisto, è stata promossa l'iniziativa per le primarie Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta, con un itinerario ciclabile organizzato dall'Associazione della Polizia Urbana Apollos con FIAB e Pedale Saronnese. Anche in Piazza Libertà un analogo evento con i gruppi Lions Cittadini, con la Polizia Locale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
1: La terza edizione del percorso di 7 mesi che unisce formazione e esperienza sul campo e innovazione nei comuni italiani. Il progetto seleziona 32 giovani under 30 per un'esperienza di 6 mesi in diversi comuni, di cui 4 nel comune di Saronno, con l'obiettivo di rinnovare la pubblica amministrazione attraverso nuove competenze e attività su 3 temi. Intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici, sostenibilità e inclusione sociale e trasformazione urbana per valorizzare spazi e servizi di prossimità. L'iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali con un modello concreto di inserimento lavorativo. Il programma prevede un corso di formazione a settembre 2026, seguito da 6 mesi di attività nei comuni da ottobre 2026 a marzo 2027, con presentazione finale dei risultati ad aprile. I partecipanti riceveranno una borsa di studio da 1.000 euro mensili e una formazione sviluppata insieme a università, aziende e istituzioni. Le candidature sono aperte fino al 25 maggio 2026 sul sito www.officineitalia.org.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 26 maggio. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Emanuele Farna di Asfalia Grifo Group. Alle ore 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci, per parlare del progetto Civica Smart, progetto radio e scuole medie. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle 11.05 e 19.40, Dietro al gusto, gli speciali di Storie di cucina con Gigi Volpi, ospite Circa Saronno. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca. Ospitano Amelia Mongari, Scuola Rodari. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè, Dandelion. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.
2: E cantava
3: ogni lunedì sera alle ore 22
4: una volta all'era in sci
3: con Guido,
4: Gianfranco,
3: Quanti Erghè
4: e Gigi,
3: cabaret alla radio
4: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
5: Ai gente di ieri, d'incue e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
6: e in replica alle 19.10
5: va in onda il
6: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.
7: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
8: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina alla scena a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport. Sono come l'amico Paolo.
3: Buongiorno a tutti.
2: E oggi la Radio Orizzonti ha il piacere di ospitare nei nostri studi uno sport particolare che veramente è bello come sport, ma anche socialmente ha una grande valenza. E parliamo di baseball per ciechi e per ipovedenti. E in studio abbiamo il vicepresidente, che è Giuseppe Rosalfio, che tutti conoscono a Saronno perché è addetto al centralino del nostro comune. Grazie Rosalfio della tua presenza.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Accompagnato da due giocatori, Nicola Galli e Roberto Sirio. Grazie della vostra presenza nei nostri studi.
4: Grazie a voi.
5: Buongiorno.
2: Questo è uno sport particolare che abbina un discorso sociale allo sport, un bellissimo binomio. Rosalfio, ci puoi parlare di questa società che tu stai, che sei vicepresidente, che una per ciechi e ipovedenti? Ci puoi così illustrare a chi ci ascolta chi siete, dove siete nati, cosa fate e tante altre cose?
5: Sì, un po' un
2: resoconto della società.
4: Certo, allora buongiorno a tutti, sì, sono il vicepresidente di questa associazione, è un'associazione che prende un po' tutta la provincia di Varese e anche oltre, quindi ciechi e ipovedenti sportivi varesini. È nata 35 anni fa con la volontà di far fare sport a dei disabili visivi, ma sport di tutti i generi. Noi ci occupiamo dal canottaggio allo sci, allo snowboard, piuttosto che il tiro con l'arco, e nuoto e ciclismo, e poi c'è appunto anche il baseball per non vedente che pratichiamo da poco.
2: In quanti siete iscritti in questa associazione?
4: Siamo un 140 iscritti più o meno tra volontari e disabili visivi.
2: Ma avete il patrocinio di qualcuno, sì o no?
4: Beh, nel senso,
2: la regione Lombardia vi dà qualcosa, sì o no?
4: No, in realtà non abbiamo fondi da parte di enti pubblici, esatto. Cerchiamo sempre noi di barcamenarci e di cercare di dare sempre il massimo per tutti i nostri associati.
2: È una situazione in crescita, sì, continuate ad aumentare come attività sportive?
4: Sì, manteniamo e cresciamo, certo, anche perché poi adesso siamo entrati anche magari nel ballo, vari tipi di ballo, insomma. Quello che riusciamo a proporre ai nostri, noi chiaramente li testiamo prima un po' gli sport, cerchiamo di capire
5: tutte le specialità,
4: certo, se c'è interesse, se si può mantenere e se si può fare anche qualcosa a livello agonistico.
2: Ecco, parliamo della realtà salonese. Voi avete una squadra di baseball, dove giocate, da quando giocate, chi sono i componenti? Spiegaci un po' di questa squadra che gioca un campionato regolarmente e siete in Serie A.
4: Allora, dal 2012 esiste la squadra di baseball dei ciechi ipovedenti sportivi varesini. Si chiamava Patrini Malnate, perché prima giocavamo a Malnate. Ma attualmente da quest'anno siamo a Saronno e ci chiamiamo CISV Hurricane Saronno. Praticamente
2: poi
4: questa squadra,
2: il nome perché qualcuno non l'ha capito.
4: CISV come ciechi ipovedenti sportivi varesini. Hurricane come uragano.
2: Uragano.
4: Esatto, gli uragani. Perché uragano? Perché alla fine è un insieme di forze, è un insieme di entità, forze uniche che insieme possono fare qualcosa di potente. E allora siamo in 5 in campo.
2: In 5, sì.
4: Siamo 5 giocatori in campo, ma nella squadra siamo in 8 giocatori di disabili visivi.
2: Tutti maschi?
4: Purtroppo sì, anche se questo sport prevede che ci siano sia maschi che donne in campo, sia ragazzini dai 14-15 anni fino a, pensate bene che in Italia c'è il giocatore più anziano a 72 anni.
5: Mamma mia.
4: Ed è un campione, cioè veramente è un esempio per tutti.
2: Alfio, cosa vuol dire una struttura puramente attrezzata? Saronno si vanta di avere il campo per ipovedenti e per ciechi.
5: L'hanno predisposto apposta. Ecco,
2: qual è questa differenza tra per voi, qual è l'agevolazione di questo campo?
4: Allora, diciamo che l'amministrazione si è impegnata da ottobre, novembre dell'anno scorso, si è impegnata nel volerci donare un campo omologato. Il campo omologato è un campo da serie A. prima il campo di baseball di Saronno di Biancaretti era un campo da serie C, quindi aveva semplicemente della terra battuta intorno alle quattro basi del campo. Adesso è un diamante vero e proprio, e a dire addirittura del presidente federale italiano Mazzieri, che è venuto a vederci, ha detto che è un bellissimo campo a livello proprio internazionale. Quindi che cos'ha di diverso? Semplicemente il fatto che ha delle corsie di terra battuta e ha delle zone in più sempre di terra battuta,
5: quindi la sensibilità è un vero diamante.
4: Quindi a noi che cosa dona? Il fatto di poter avere delle corsie da utilizzare ascoltando quello che c'è sotto i nostri piedi.
5: Una domanda a Roberto: quanti anni è che lo fai tu questo sport, Roberto?
3: Poco più di un anno.
5: Ti trovi bene?
3: Poco più di un anno. Assolutamente sì, è stato un modo per...
2: Cosa fai, un battitore o un ricevitore?
3: Diciamo che siamo intercambiabili, facciamo l'uno e l'altro, però per battitore intendo solo colui che batte la pallina quando gioca. Non c'è il lanciatore del baseball, chiaramente, perché noi non vediamo la pallina, quindi il battitore la mette in campo da solo con un unico movimento, muove la mazza, colpisce la pallina e la mette in gioco. Rispetto al baseball per normodotati manca il lanciatore. Io posso dire che in questo anno che ho conosciuto il baseball, per prima cosa ho conosciuto un gruppo di amici e di persone, certo, vedenti e non vedenti, che mi hanno dato una nuova possibilità, ecco, anche di crescita personale, di stare insieme, di vivere momenti particolari che lo sport riesce a dare anche a noi disabili visivi. Quindi diciamo, io lo frequento solo da un anno.
5: Quindi Nicola, tu?
6: Sono appena entrato nel gruppo, mi sono trovato subito a mio agio, mi trovo bene sia con gli assistenti che con tutto il gruppo, e adesso sto capendo un po' come il gioco, riuscire a tirare la pallina con la mazza. Poi sottolineo che la pallina ha anche dei campanelli che suona, così riusciamo a sentirla, e sto crescendo.
5: Ti alleni molto?
6: Sì, soprattutto anche a casa. Ad esempio, mi hanno dato una pallina con la mazza, e uno si può chiedere come fai se tiri la pallina, se da solo come fai a cercarla. Abbiamo legato la corda in vita, lunga circa 3-4 metri, la tengo in mano, poi tiro con la mazza e dopo col filo riesco a riprenderla, finché poi imparo. Più do potenza alla pallina, più la corda va in flessione, poi mi ritorno indietro e mi alleno così.
5: Ho capito.
2: Rosalvio, qual è la difficoltà maggiore che avete voi quando siete in campo?
4: Allora, dipende, perché essendo che in questo sport ci sono gli ipovedenti e i non vedenti.
2: Ecco, ma puoi fare questa differenza per chi ci ascolta, cosa vuol dire?
4: Certo,
2: ipovedenti e non vedenti.
4: Chiaramente gli ipovedenti sono coloro che hanno ancora un residuo visivo, qualunque esso sia.

0: più praticato in Italia dai disabili visivi, che trovano in questo sport che goda il fatto di poter correre, buttarsi, scivolare. Ma noi facciamo quei 60 metri tra casa base e la seconda, perché per noi la prima è solo di passaggio, poi magari...
1: Ecco, ma questo, il collegamento tra base e base, come fate a...
0: Esatto, allora se il baseball il diamante è formato da quattro basi, noi ci poniamo a casa base e chiaramente la prima base è solo di passaggio e c'è un clacson, praticamente un suono che è interrato, quindi noi la aggiriamo all'esterno e arriviamo in scivolata verso la seconda base. Ma voi direte, ma come fai a correre verso la seconda base? Va bene, la prima suona, quindi la senti, quindi noi corriamo lì, in seconda anche lì è sonora perché c'è uno spallettatore, un nostro assistente che batte le mani e quindi batte delle palette e noi arriviamo un po' più precisi in scivolata. Ma noi ci arriviamo lì in 9 secondi, 8 secondi e mezzo i più forti, cioè, ma delle velocità incredibili, cose che anche un normo dotato vedendo, cioè, farà gli stessi tempi o magari anche superiori.
2: Scusa Giuseppe, il campo è regolamentare anche per quelli normali, cioè
0: il baseball, per i normo dotati, sì. È Serie A, noi siamo Serie A di baseball e quello è un campo per la Serie A in generale.
1: Scusa, una curiosità, nel baseball normale di normo dotati, tu l'avversario lo vedi come si muove anche in campo, voi come fate a sensibilizzarvi e capire come le mosse che fa l'avversario?
0: Beh, giustamente, allora bisogna specificare che la difesa avversaria, se io sono il battitore, teniamo conto che la devo battere tra la terza e la seconda base, dove vi è schierata nella zona esterna del campo oltre le basi i cinque giocatori più un giocatore vedente che è la squadra avversaria. Quindi io avrò un tecnico,
1: sempre un giocatore vedente.
0: Sì. Quindi io che sono battitore ho un mio tecnico con l'arbitro a casa base, ascolto lo spallettare della terza, della seconda e il suonare della prima base. In base a questi suoni mi indirizzo io e mi indirizza anche il mio tecnico, perché mi dice: guarda che sono tutti schierati verso la terza, guarda, battila verso la seconda che c'è un buco libero. Io mi giro, ascolto, poi lì è ovvio che è l'esperienza, no? Che fa sì che uno diventi furbo e la mette. Quindi oppure la batto lunga, oppure la batto cortissima sul cordino.
2: Avete anche il tattico, allora?
0: assolutamente sì.
2: Caspita.
0: Il giocatore vedente, invece, quel sesto giocatore, sta oltre lo spallettatore di seconda. E cosa fa? Lui sta lì su una base, su una basetta sua, che quando la difesa avversaria trova la pallina sonora, perché è una pallina forata con dentro dei bubboli, dei campanelli, il giocatore vedente grida 2-2-2, può essere anche da 35-40 metri, e noi la tiriamo dritto nel guanto, a volte no, quindi lui deve andare a recuperarla. però insomma, questo è, e se la pallina gli arriva nel guanto prima che il corridore, quindi che prima era il battitore, arrivi in seconda, allora è eliminato.
2: Ho capito.
0: È un po' complesso come il baseball in generale, ci sono tantissime regole, però ragazzi, io invito veramente tutti a venirci a vedere, è spettacolare.
2: Volevo fare una domanda a Roberto. So che siete reduci da una trasferta bellissima a Messina per il campionato, no? Avete giocato una partita di campionato, perché poi ho sentito che Serie A sono 11 squadre, ma tutte disposte in tutta Italia, quindi avete anche trasferte lunghe, quindi ci sono anche, insomma, degli impegni, delle cose da prendere, difficoltà. Come vi siete trovati voi?
3: Beh, allora, noi, come dicevi tu, abbiamo 11 squadre, un paio sono in Sardegna, due, poi ce ne sono 4 qui in Lombardia, 2 a Milano, ci siamo noi a Saronno e c'è Brescia. In Toscana ne abbiamo una a Firenze e una a Sesto Fiorentino, poi abbiamo Bologna e Roma, e poi c'è anche Messina, che è la trasferta che abbiamo fatto noi la settimana scorsa.
2: Ho detto che è stata anche una vittoria, non avete vinto?
3: Sì, è stata una bellissima trasferta, però al di là del risultato sportivo, che ovviamente è importante perché siamo qui per giocare e quindi anche per vincere, però devo dire che abbiamo provato l'accoglienza del Sud Italia, che veramente i ragazzi messinesi sono stati fantastici, ci hanno accolto, ci hanno messo, diciamo,
2: a nostro agio,
3: nonostante la sconfitta hanno festeggiato con noi dopo quello che noi chiamiamo il terzo tempo.
2: Terzo tempo
3: è stato un terzo tempo bellissimo e anche prolungato,

0: segno proprio che si stava bene insieme. Quindi c'è anche questo aspetto, che l'agonismo è solo vissuto in maniera molto leggera, poi alla fine ci si ritrova e si festeggia quasi sempre con il terzo tempo. Quindi anche questo che mi piace molto di questo sport.
1: Quindi hanno conoscenza anche con gli avversari.
0: Assolutamente, assolutamente sì. È la parte forse più bella questa del nostro bene. Stare insieme. Poi nello specifico Messina è stata anche Reggio Calabria, perché poi abbiamo fatto insomma una giornata a Reggio Calabria e siamo riusciti ad abbinare anche un po' di cultura, perché abbiamo visitato il museo archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria, dove ci sono custoditi bronzi di Riace, e poi siamo andati a Scilla a fare il bagno nella meravigliosa Scilla, certo. Scilla e Cariddi,
1: diciamo. Poi Giuseppe, allora sono organizzazioni fatte benissimo, ragazzi, culturali.
2: Questa trasferta qua ha citato città distribuite in tutta Italia, ma chi paga le trasferte?
3: L'associazione, il CISV. Il CISV, certo.
2: I prenotamenti,
3: sì.
2: I viaggi sono
3: assolutamente sì, certo. Abbiamo anche un rimborso da parte della IBXC, appunto quell'associazione che dicevo che a livello nazionale riesce a trovare anche dei fondi che in qualche modo valorizzano e sollevano un po' dalle spese le associazioni sportive, perché capirete bene che andare giù a Messina in 15.
2: In aereo,
3: chiaramente, o anche a Cagliari, per dire, cioè, insomma. Non sono spese piccole, insomma, sono
1: delle
3: spese.
1: Organizzarle bene, bisogna insomma.
2: Il campionato quando si sviluppa? Da che mese a che mese?
3: Beh, allora, il campionato in genere è l'ultima di marzo e la finale del campionato è in genere, poi ci sono le Final Four appunto, a metà luglio. Poi
2: c'è sempre sabato o domenica?
3: Sabato e domenica, dipende un po' anche da quelle che sono le richieste, insomma, le disponibilità degli arbitri, dei campi ovviamente.
1: Voi mancano ancora 4 giornate, mi hai detto, quindi quante in casa che possiamo venire a vedere?
3: Tre
1: in casa.
3: Sì ragazzi, abbiamo il 7 di giugno la Roma in casa da noi, il 14 giugno abbiamo i Thunders 5 di Milano.
1: Milano,
3: sì, una delle due squadre di Milano, e poi dopo andiamo noi a Firenze contro la Fiorentina, che quest'anno tra l'altro è un gran squadrone. L'ultima la giocheremo in casa contro i Caralis, Blind Caralis di Cagliari, che vengono loro, che insomma fine giugno, ecco.
2: Nicola, come fate durante la settimana a prepararvi? Il vostro allenamento cosa consiste?
4: È duro. Il nostro allenamento consiste a fare ginnastica, poi magari correre un po' per scaldarsi.
2: Ma avete un preparatore particolare?
4: Sì, abbiamo gli assistenti che ci seguono.
2: Quante ore fai alla settimana?
4: Facciamo di solito dalle 6:30 alle 20:30.
1: 8:30, insomma.
4: Esatto.
2: Sempre a campo di via Ungaretti.
4: Esatto, sì.
3: Cioè.
4: E in inverno ci alleniamo, siccome fa anche freddo, in palestra di solito.
1: Sì, perché...
3: Beh, comunque noi abbiamo iniziato a gennaio anche sul campo, che c'erano meno 2, meno 3 gradi, noi eravamo sul campo.
1: Fatto freddo.
3: Quando ancora non era omologato, i lavori non li avevano ancora fatti. Noi eravamo sul campo qua. Quindi veramente
1: E dove giocavate quando non c'era il campo? In giro?
3: No, beh, tieni conto che appunto a Saronno siamo arrivati adesso, prima eravamo a Malnate, quindi avevamo il campo lì a Malnate, sì. Adesso chiaramente con l'appoggio del Saronno Softball Baseball che ci
1: ospita,
3: certo, e soprattutto con la benevolenza, l'aiuto, il sostegno e l'appoggio morale in tutto e per tutto anche del comune.
1: Perché, dell'amministrazione.
3: Sì, la sindaca Ilaria Pagani, che io ringrazio immensamente, anche l'assessore Mauro Lattuada e tutti gli altri assessori, veramente hanno visto in questa opportunità qualcosa di grande, qualcosa di unico, e ci hanno aiutato fin da subito proprio. Tant'è che loro sostengono molto anche quello che è il nostro progetto, che noi non è che il nostro progetto si bada solo su giocare un campionato e basta. Noi cerchiamo innanzitutto di divulgare, reclutare altri disabili visivi, cercare di fare parte di questo tessuto sociale, impegnandoci anche con le scuole e con la cittadinanza. Quindi
1: Giuseppe, a chi bisogna rivolgersi? Per esempio adesso che stiamo parlando, magari c'è qualcuno che vorrebbe fare qualcosa.
3: Allora, può contattare, può andare sul sito internet, sui vari gruppi social, Instagram, Facebook e quant'altro, cercare Ciechi Provvidenti Sportivi Varesini, assolutamente. Altrimenti, comunque, io, Rosaffi Giuseppe, sono qui anche, come dicevate voi, lavoro anche in Comune a Saronno.
1: E quindi
3: a Saronno poi mi conosco.
1: Sei un punto di riferimento.
3: Veramente tutti, certo, anche con i servizi sociali del Comune, io parlo con loro anche per cercare. E poi, insomma, facciamo tante attività, dicevo, con le scuole. Pensate che sono venuti, proprio anche settimana scorsa, abbiamo avuto più di 50 alunni da Luino, sono venuti giù apposta, per fare che cosa? Team building con noi, quindi far crescere la propria, le classi della scuola superiore, piuttosto che dare maggiore autostima, facendo il nostro sport da bendati, e quindi, insomma, queste classi vengono da noi proprio per fare attività.
1: Ho capito.
3: E poi abbiamo anche le cene al buio a Saronno, perché noi facciamo anche le cene al buio.
2: È famoso.
3: Ormai ne abbiamo fatte più di 50 a Saronno, quindi invitiamo sempre, abbiamo anche avuto ospiti di VIP anche della televisione, ospiti musicali, tutte le cene che organizziamo, che quindi hanno poi uno scopo benefico al ristorante Circolo dello Strafossato di via Filippo Reina, io ringrazio fratelli Chiara e Cristian che ci ospitano veramente dal 2017. Grazie. Quindi noi facciamo sensibilità anche alla cittadinanza.
2: Roberto, una curiosità, lo spostamento da una base all'altra, dato che c'è la corsa, chi vi aiuta in questo percorso da una base all'altra correndo?
0: Allora, questo è l'aspetto che a me piace di più, perché in pratica noi ci muoviamo con i suoni. Come diceva Giuseppe, la prima base ci guida un clacson, un beep. Dalla prima alla seconda, dopo che la giriamo, e vi assicuro non è facile girare senza vedere, proprio fare un angolo di 90 gradi il più veloce possibile per correre verso la seconda base.
2: Si può uscire anche dalla corsia?
0: In teoria si può uscire, ovviamente siccome si deve arrivare nel meno tempo possibile è consigliabile
1: il percorso più breve.
0: Però chiaramente se si esce, a meno che non si va in una zona di pericolo, lo spalettatore continua a battere le palette fino a quando noi non tocchiamo con le mani o con i piedi la base. Quindi sostanzialmente, come diceva Giuseppe, i più bravi fanno questa operazione in 8 secondi e mezzo, 9, e vi assicuro non è cosa.
2: Che funzioni hanno i vedenti che vi assistono sul campo?
0: È indispensabile la loro presenza.
2: E quanti sono loro?
0: Allora, nella nostra squadra sono circa 10 i vedenti, tra assistenti, diciamo, sono comunque tutti tecnici, tutti che hanno studiato il regolamento del nostro sport, hanno superato un esame, sono tutti tecnici. Di fatto ce ne sono un paio che ci aiutano proprio per le cose materiali, ci portano l'acqua, ci danno la mazza, ci danno per le cose materiali proprio semplici, ma poi ci sono anche gli assistenti vedenti alle partite, che sono quasi tutti giocatori, ex giocatori di baseball,
1: che vi consigliano,
0: ci danno quelle che sono le indicazioni tecniche, i movimenti, perché capite che è uno sport molto tecnico, perché raccogliere la pallina da terra e lanciarla il più preciso possibile è un gesto tecnico che ci vuole preparazione, allenamento, costanza, e quindi noi facciamo molto attenzione a quelli che sono i consigli che ci danno i nostri tecnici, nello specifico ex giocatori di baseball.
2: Nicola, che preparazione fai come alimentazione per essere sempre in forma? Un'alimentazione particolare o no?
4: Quando vado a allenarmi non è che mi mangio un piatto di pasta, cioè cerco di stare leggero, abbastanza leggero, per poter correre e dare il meglio di me stesso.
1: Ma poi c'è il terzo tempo,
3: quello che rovina un po' poi la linea.
2: Una domanda per tutte e tre: qual è la miglior soddisfazione che avete trovato in questa vostra esperienza nei tornei? Cominciamo da Nicola, qual è la più bella soddisfazione che hai trovato?
4: Che andiamo tutti d'accordo, siamo tutti amici, anche se perdiamo vinciamo, non è che diciamo che avete perso, no, ci si abbraccia, si sta tutti insieme e si cerca sempre di migliorare.
0: Per me la cosa più bella di questo sport è che quando io batto la palla, La cosa importante non è che io batto bene, ma la cosa importante è che il mio compagno che è in terza base arriva a fare il punto.
2: Ma
0: quindi
2: tu non c'è il punto di domanda, ma come ho battuto? Chissà dove andrà a finire, non sai dove andrà a finire la tua palla?
0: Io so che la palla è buona perché c'è un arbitro che dice che la mia palla è in gioco e quindi è buona.
2: Ho capito.
0: A quel punto io devo correre verso la seconda base, ma la cosa importante è che quando io batto bene è un altro giocatore che fa il punto, ed è la cosa che mi piace più di tutto in questo sport, perché io gioco non solo per me, ma gioco per la squadra, perché io batto bene ma è Giuseppe che fa il punto dalla terza alla quarta, è Fabio che fa il punto dalla terza alla quarta, quindi è la cosa che mi piace di più.
2: Ma Giuseppe fa la differenza, sì o no? Giuseppe, c'è il più anziano lì.
1: È fuori classe.
3: A livello, beh, sono quello con un po' più esperienza, però certo, chiaramente.
2: Ci puoi raccontare un tuo aneddoto?
3: Un mio aneddoto. Sì, allora.
2: Che sia significativo per tutti quelli che ci ascoltano.
3: Sì, allora l'aneddoto più bello, posso dirlo che magari. Allora, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia. Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto italiano. Ma se devo ricordare anche una partita bellissima, è proprio quella. Una partita contro Brescia l'anno scorso, dove abbiamo giocato tutti, abbiamo vinto 8-0. E Brescia è campione d'Italia, eh. Probabilmente non erano in giornata loro, o noi eravamo particolarmente forti.
1: Ingaggiati.
3: Però la cosa bella è proprio quello, è vedere quando sei spensierato, perché stai giocando bene, hai giocato bene tutta la partita, hai messo lì un bel po' di punti, un po' di fino in cascina, come si suol dire.
1: C'è la soddisfazione.
3: Quindi, c'è la soddisfazione anche di giocare tutti, non anche solo la prima squadra, ma di far girare. Questa è una cosa importantissima, e noi lo facciamo sempre. Quindi anche se c'è qualcuno che ancora magari non ha l'esperienza tale da metterla in campo, o non ha l'esperienza tale da essere forte in difesa, o un udito anche, perché io per dire, io sono anche un disabile uditivo, quindi io per dire ho degli apparecchietti e quindi ho una disabilità anche in tal senso, no? Quindi in difesa in teoria io non sarei portatissimo.
2: Scusa, ho quel famoso battito della mano, come fai a sentirlo?
3: Vabbè, sento poi, però sai, ho un udito diverso rispetto agli altri, quindi anche lì mi devo cercare di arrangiarmi. Insomma, qual è la cosa bella?
2: Scusa, lo sforzo mentale per superare questi handicap è enorme.
3: Devi avere curiosità, voglia di metterti in gioco, devi avere quella roba lì che ti fa dire oh,
1: devo farlo,
3: ce la faccio, ma sì, non sono un disabile, io semplicemente io adesso vengo
2: qua.
3: E sto giocando il campionato, cioè questa vita mi sta dando l'opportunità di essere in campo, di correre da solo, di fare dei gesti incredibili senza vedere delle cose che le altre persone, alcuni, non sanno neanche che esistano, e quindi c'è, io ho la possibilità di poterlo fare, e allora devo sfruttare al massimo questa opportunità che mi dà la vita.
1: Giuseppe, per i nuovi arrivati, le nuove leve, quelli che si mettono anche loro a giocare a baseball, come li accogliete, cioè come iniziano a fare lo sport?
2: Aggancio, ci sono anche dei paesi limitrofi che
3: certo,
2: sono da voi.
3: Guarda, ti dico, allora nella nostra squadra siamo in 8, di Saronno siamo solo in 2, io e Roberto. Poi c'è Di Rovello e appunto il nostro Nicola. Poi c'è Di Uboldo, c'è Max, a Rescaldina c'è il nostro più piccolo che si chiama Daniele, che ha 17 anni, l'abbiamo anche lui appena trovato, per fortuna. Poi c'è a Seveso Fabio, e poi ci sono i gemelli Mirko e Luca di Francesco Antonio, che invece loro arrivano dalla Brianza, da Brioso.
2: Cavoli.
3: Quindi c'è, insomma,
2: multicomunali proprio, siete.
3: Ma ragazzi, in Italia ci sono squadre che hanno giocatori, magari un giocatore che arriva da Trento deve andare a giocare a Sesto Fiorentino, quindi capite bene che questo sport ti dà anche autonomia, ti dà la bellezza di poter viaggiare.
2: In un partito in quanti siamo?
3: 4 squadre.
2: Non sono tanti,
3: però si parla comunque, di baseball e di non vedenti. Sai che fatica a trovare dei non vedenti.
2: La difficoltà è anche avere i campi attrezzati per far questo.
3: Tra l'altro, anche questo, certo, chiaro. Certo, non è semplice, e trovare anche i tecnici, perché tu ti racconti che i tecnici sono volontari, non sono pagati.
2: Giuseppe, hai un minuto, c'è gente che ti ascolta, magari che anche loro hanno questo handicap del non vedere. Gli puoi fare un invito se vogliono avvicinarsi a questo sport?
3: Allora, mettetevi in gioco, alzatevi da quel divano, superate quelli che sono i limiti che la nostra disabilità ci dà, perché veramente di disabilità non si tratta, si tratta semplicemente che noi facciamo le cose in una maniera diversa, ma si possono assolutamente fare, si può fare. Io ho imparato che si possono fare tantissime cose, solo in maniera diversa. Quindi alzati, chiamaci, contattaci, contatta la squadra di baseball o sportiva, di atletico, di quello che vuoi, più vicino a te, ma fallo, perché ne vale la pena.
2: Con queste parole vi facciamo un grosso applauso, perché veramente siete molto bravi.
3: Grazie a voi.
1: Bravissimi tutti, grazie di essere intervenuti.
3: Grazie a voi davvero.
2: Ragazzi, buona fortuna per la vostra attività. Complimenti. Ecco, rivolgiamoci a chi si ascolta, andiamo a vedere questi ragazzi qua, meritano veramente un grosso applauso e la nostra vicinanza.
3: Grazie, grazie davvero.
2: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.
0: Grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Presentata ieri Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche del la libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ieri al Papa è arrivato il grazie della Chiesa italiana. Da Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia, così il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il centrodestra conquista con Francesco Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Simone Venturini malgrado l'assalto del Campo Largo. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima volta infatti 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito iraniano per il lancio di missili e navi che stavano cercando di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, proseguono i colloqui a Doha. Sono risultati negativi al virus Ebola, i due cooperanti rientrati dall'Uganda a Milano con la febbre alta e vomito. Per il ministero il rischio in Italia resta molto basso. Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Intanto nasce un caso per la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina, abbondantemente dedicata agli esiti delle comunali, con un risultato che sicuramente è più significativo e sensibile degli altri, ovvero Venezia. Venezia di tradizione di centrodestra, che usciva da un'amministrazione di centrodestra coinvolta anche dalle polemiche e dei malumori, che quindi era data come assolutamente contendibile. Invece i risultati hanno visto un centrodestra imporsi in modo deciso, e questo apre una riflessione. Anche Reggio Calabria, dopo 12 anni dal centro-sinistra passa al centrodestra, però ricordiamoci che l'amministrazione di Reggio Calabria era stata coinvolta in alcune inchieste e poi commissariata, quindi c'era anche ovviamente un discorso di passaggio che poteva essere più atteso. Ci sono altri elementi che ci arrivano da queste urne, che sono le ultime prima delle legislative, quindi sicuramente sensibili anche da questo punto di vista, e ci arriveremo questa mattina nel corso del nostro Buongiorno in Blu. Però le altre notizie che troviamo in primo piano, oltre agli scenari internazionali, intendendo Medio Oriente, fronte russo-ucraino, ci portano direttamente in Vaticano, dove ieri c'è stata la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire. Umanità al centro. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e ad una cultura di pace. Poi nelle pagine interne è riportato il discorso di Leone XIV, lo dicevamo ieri mattina proprio col vaticanista dell'Avvenire Giacomo Gambassi, che c'è stata anche una prima volta, perché non solo è la prima enciclica di Leone XIV, ma è la prima volta che un pontefice partecipa alla pubblicazione della propria enciclica, e Leone XIV non solo ha partecipato, però proprio è intervenuto insieme ad altri relatori di primissimo piano. Vi facciamo sentire proprio alcune delle voci, dei commenti arrivati dalla mattina di ieri.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica, e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
2: E dal taglio centrale di Avvenire, il grazie della Chiesa italiana alla Papa. Ieri si sono aperti i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, e ovviamente l'apertura dei lavori ha seguito l'intervento, l'introduzione del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, che ha detto in modo molto molto chiaro, e questo poi diventa anche il titolo dell'Avvenire questa mattina, che dal Papa arriva uno sprone all'impegno, e che dobbiamo renderci conto che stiamo camminando nella storia. Ci racconta tutto Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre l'82esima Assemblea Generale. Nel testo, ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
2: E la notizia trova anche il primo piano sul Foglio con tanto editoriale da parte del direttore Claudio Cerasa, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. L'enciclica è un manifesto, scrive Cerasa, contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi. Il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale, serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà, con la forza del pensiero cristiano. Quindi questo la riflessione che poi ovviamente viene sviluppata nel seguito dell'editoriale. Corriere della Sera, taglio centrale, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico. E poi troviamo la riflessione di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio dal titolo Come arginare la nuova Babele. Questo abbiamo detto di taglio centrale del Corriere della Sera, perché approfittiamo dell'apertura del Corriere per voltare rispetto agli altri temi di apertura, anzi sicuramente questo è preponderante nella scelta dell'apertura dei giornali che troviamo oggi in edicola, ovvero l'esito delle elezioni comunali. Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza sarà pareggio Calabria, Meloni punge, dice crollo rinviato. Questo era una battuta, diciamo così, una frecciata di risposta di Meloni rispetto a alcune analisi che venivano fatte in questi giorni alla vigilia del voto, ovvero si diceva beh certo, già il referendum è andato male, è andato molto male, se anche le elezioni amministrative dovessero registrare una sconfitta nei numeri del centrodestra, questo sarebbe, come dire, la realizzazione, la concretizzazione di un crollo di gradimento. Questo crollo non c'è assolutamente stato. Il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, e c'è anche un dato Vannacci interessante, perché Vannacci a Vigevano ha stravinto proprio perché ha battuto la Lega, è andata molto meno meglio, anzi decisamente peggio in altri comuni, in altri municipi. Tranquilli, adesso voliamo un po' veloci sui tagli, titoli e commenti dei quotidiani, poi ovviamente questo sarà uno degli approfondimenti che faremo questa mattina. Nelle pagine interne c'è un'intervista che vi segnalo a Massimo Cacciari. Massimo Cacciari, sapete che filosofo, editorialista, oggi 81enne, è stato sindaco di Venezia per due mandati, nel 93 e nel 97. E dice chiaramente che il campo largo ha sbagliato tutto e che suo nipote avrebbe preso più voti. Chi è suo nipote? Perché uno dice, ma non siete tenuti ovviamente a sapere chi è il nipote di Massimo Cacciari, però non è una battuta come uno dice, mia zia avrebbe preso di più. Il riferimento è proprio a Tommaso Cacciari, che è uno dei portavoce, dei leader del movimento degli attivisti No Global del Veneto, che era in prima fila nella primavera scorsa a marzo, quando anche in Italia, un po' in comunione con altre piazze mondiali, si era tenuto il corteo dei No Kings. E Massimo Cacciari dice che da parte del centro-sinistra c'è un problema, e adesso andiamo a leggere quale. Tutti i sondaggi, dice Cacciari, parlavano di partita aperta. Poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum aveva vinto il no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stravolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Ma è stato un errore candidare Martella? Chiede Fabrizio Caccia, il giornalista. Dice: il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Ecco, invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo. Che dire niente di particolarmente tremendo? Già di per sé non è un complimento, ma insomma, è un giovane vecchio. ha rincarato la dose. Un politico puro, una carriera d'eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, insomma ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come Salis a Genova, mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella, e lì ci siamo. Già ai tempi di Casson, dice ancora Cacciari, io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti. Non va per il sottile, ma l'abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni Cacciari ha mollato anche le poche inibizioni che prima aveva. Comunque dice, non faccio nomi, ma sono appunto compagni idioti che, pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. E quindi dice, c'è proprio un problema di concezione della leadership, perché nonostante sia evidente quale sia la scelta migliore a livello di candidati, c'è, come dire, un nugolo interno, un accrocchio di potere interno che poi va a condizionare le scelte con gli esiti che abbiamo visti. Quindi è come dire che il centrosinistra non coglie la richiesta di novità e rinnovamento che arriva da certa parte dell'elettorato, soprattutto dei giovani. Questo è interessante non solo per Venezia, ma è uno stimolo ad allargare il discorso. Repubblica, Venezia resta a destra, con Annalisa Cuzzocreo, vice direttrice, che ci parla nel suo editoriale di un bagno di realtà. Vi leggo l'incipit del suo articolo. La bellezza di Venezia può accecare. Ed è quel che è successo al centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi avevano puntato tutto sulla vittoria simbolica in Laguna per queste amministrative, senza capire quanto, a dispetto dei numeri, fosse difficile. E quindi, insomma, pensavano di vincere facilmente, dice Cuzzocrea, e forse è per quello, rispondendo allora a Cacciari, che non si erano nemmeno impegnati più di tanto a trovare un candidato che costituisse un mordente, uno sprone per arrivare alle urne. Tra l'altro l'affluenza come dato medio è stata sicuramente al ribasso, però un ribasso intorno al 60-61%, quindi siamo ormai sul range a cui siamo abituati, non è che c'è stato un crollo dell'affluenza. Siamo sul Messaggero, Venezia resta al centro-destra, e troviamo l'editoriale di Romano Prodi, che guarda la politica nel senso di democrazia profonda, e il richiamo è all'enciclica di Papa Leone. La democrazia argini lo strapotere tecnologico, scrive Romano Prodi. E questo è interessante perché è un richiamo, se volete, laico a al tradurre in vita vissuta, in politica, in istituzioni, l'evidenza, il richiamo, il monito di Leone XIV. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo. Invece le cose vanno bene in Toscana, ma soprattutto il PD, quindi non è che ci sia molto da stupirsi, data che la Toscana resta ancora terra rossa. In modo particolare va bene Prato, perché Prato, per la terza volta, ovviamente non consecutiva, sceglie il suo sindaco, ancora una volta è Matteo Biffoni. Prato, Varel, Biffoni, Ter, Capecchi riprende Pistoia. Ballottaggio invece ad Arezzo e Viareggio, il centrodestra qui è in vantaggio. Interessante notare che Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra, candidato del PD, in realtà non è in idillio rispetto al PD regionale, quindi c'è proprio il voto rispetto alla persona. Ora qua si va veramente su delle dinamiche estremamente territoriali, però per i toscani interessati c'è una valida analisi questa mattina su QN La Nazione. Il giornale, le amministrative, Meloni sta serenissima, gioco di parole ovviamente per sottolineare la vittoria delle urne venete, con l'editoriale, il controcorrente di Tommaso Cerno, che parla di lezione di elezioni, gioco di parole anche qua efficace, ma che si spiega benissimo. La Stampa, anche La Stampa titola con Venezia, rilancia Meloni, ora la legge elettorale, E Marcello Sorgi, che però avverte la Premier, dice: ma la Premier eviti riforme di palazzo. Quindi, visto che le riforme di palazzo o non sono arrivate a conclusione, vedi premierato diventato, vedi presidenzialismo diventato poi premierato forte, anzi diventato niente, vedi riforma costituzionale sulla CSM, sulla carriera dei magistrati, quello che poi è successo, quindi una sonora sconfitta, dice che non faccia la stessa cosa rispetto alla legge elettorale, che è una legge ordinaria, e quindi basta il 50% più uno, i numeri ce li avrebbe il centrodestra per promuoverla, e vedremo se coglierà o meno questo invito dell'editorialista Marcello Sorgi. Approfittiamo della stampa però per spingere lo sguardo verso il Golfo. Tregua Iran Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, e qua dobbiamo andare nelle pagine interne per capire meglio questi due fronti così come vengono presentati dalla stampa. Passi avanti nei negoziati, scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per la stampa, ma il nodo di Hormuz resta irrisolto e il nucleare rimandato. Trump lancia l'ipotesi di un allargamento degli accordi di Abramo al Golfo e a Teheran. E poi ancora Netanyahu ordina di intensificare gli attacchi contro Hezbollah, li schiacceremo, perché quest'ordine è proprio in queste ore. Uno, perché saltasse l'accordo sicuramente a Netanyahu non dispiacerebbe, due perché sappiamo che l'accordo prevede non solo la pacificazione nel Golfo ma proprio dei fronti aperti da questa guerra, dunque anche a quello del Libano, quindi come dire, se poi l'accordo va in porto Netanyahu avrebbe in un certo senso le mani legate, posto poi che l'abbiamo detto potrebbe comunque attaccare parlando di autodifesa, quindi cioè, lo diciamo non perché giochiamo ai futurismi ma perché sono cose già successe. Io vi indico però l'analisi questa mattina in retroscena di Lorenzo Lamperti da Taiwan, la regia della Cina dietro i negoziati, così Xi guida le mosse del Pakistan. Xi Jinping non vuole esporsi nei pressing sugli ayatollah ma cerca il ruolo di mediatore decisivo. Questo è interessantissimo perché Lorenzo Lamperti, in poche colonnine, ci spiega il modo di intendere la diplomazia da parte della Cina, cioè la Cina vuole essere l'attore che determina la mediazione, e quindi il Pakistan, che ha ottime carte da giocarsi il Pakistan come mediatore, ma ancora di più ovviamente perché il Pakistan dietro alla Cina e quindi diventa ancora più influente, e la Cina ci tiene molto ad avere questo ruolo, anche se formalmente la Cina non dice il Pakistan l'abbiamo mandato avanti noi, però allo stesso tempo la Cina non accetta di fare quel passo che invece viene richiesto dall'Iran, ovvero che la Cina faccia da garante rispetto alle condizioni che verranno poi raggiunte da questo accordo. Quindi la Cina vuol continuare a essere determinante esponendosi però al minimo, e se ci riesce devo dire che è un elemento nuovo nella diplomazia internazionale, bisogna capire, quindi studieremo se poi è un elemento vincente oppure no. Però la stampa faceva riferimento anche al nodo NATO e ci arriviamo subito con il pezzo di Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, che dice: la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev, frenata di Londra, Parigi e Roma, opposizione al piano Rutte, la proposta dello 0,25% del PIL per ogni alleato non avrà l'unanimità. Il premier svedese Kristersson ha detto: vorrei che molti dei paesi che hanno belle parole per l'Ucraina mettessero i quattrini sul tavolo. Nell'alleanza atlantica cresce lo scontro tra chi chiede più sacrifici e chi teme nuovi costi. Quindi questo, diciamo così, è in parte potrebbe essere preso come una sorta di evidenza ipocrita, no? Cioè da una parte a parole ti spendi per l'Ucraina, ma dall'altra parte non vuoi spendere troppo per l'Ucraina. C'è ovviamente un problema che ha determinato Hormuz, che è una crisi che, se anche oggi facessero l'accordo, l'abbiamo detto, non rientra subito, quindi peserà molto sull'economia reale, peserà molto sull'inflazione, e già ci sono paesi come il nostro in difficoltà perché hanno uno spazio fiscale ridotto, quindi ci sono delle condizioni economiche oggettive diverse a solo qualche mese fa, ed è ovvio che paesi che già facevano fatica a rispettare i nuovi parametri NATO possano mostrare qualche incertezza. Certo, si dovrebbe comunque evidenziare, casomai a livello europeo, degli strumenti che permettessero a tutti i paesi di aiutare l'Ucraina senza poi dover fare i conti con delle strette per restare nel patto di stabilità. Questo discorso ovviamente non interessa Londra, perché non fa, facendo più parte dell'Unione Europea, non ha vincoli fiscali comunitari da dover rispettare. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa del Fatto rispetto agli altri quotidiani: l'antimafia querela l'antimafia, stragi, la Melognana contro il militante su via D'Amelio. Stiamo parlando della presidente della commissione parlamentare antimafia, Colosimo, che viene definita dal Fatto Quotidiano regina di querele, che denuncia l'attivista antimafia. Andiamo a cercare di capire quello di cui stiamo parlando. Colosimo ha annunciato una controquerela per calunnia contro Colosimo. È quello che ha fatto Luigi Rigotti, avvocato di Saverio Lodato, giornalista denunciato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, Colosimo aveva denunciato il giornalista Saverio Lodato, che ha a sua volta controquerelato Colosimo. E vedremo come se ne uscirà a questo punto. In entrambi i casi l'accusa è di calunnia, e vedremo quello che sviluppi avrà la vicenda. Sole 24 ore, Piazza Affari oltre il record storico. Milano ieri è andata oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000, nel pieno della bolla delle dot-com. La fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Questa però è un'altalena continua, l'abbiamo visto, perché nel momento in cui ci sono speragli le quotazioni internazionali si abbassano, nel momento in cui le notizie tornano critiche si torna facilmente, per il petrolio, sopra i 105 per quanto riguarda il Brent, i $105 al barile. Quello che è certo è che più che si va avanti non è solo un problema di quotazione, è proprio un problema di materia prima reperibile sul mercato, perché nonostante si possa essere contenti che le quotazioni del petrolio ieri siano crollate sotto, soprattutto per il WTI, sotto i $100 al barile, sono abbondantemente crollate, in realtà i prezzi reali sono alti, e soprattutto sono alti i prezzi non tanto del greggio quanto dei combustibili, e più si andrà avanti più ovviamente aumenteranno, perché ce ne saranno meno. Stessa cosa per i fertilizzanti. Per quanto riguarda invece le piazze, che al di là di qualche giornata nera stanno continuando a guadagnare, ricordiamoci che ci sono due fattori, che ormai i mercati sembrano sempre più scollegati dalla realtà, ma poi ci sono soprattutto dei traini di guadagno e di crescita notevolissimi, e questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti, legati proprio all'intelligenza artificiale, quindi alla tecnologia, a tutto il comparto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport e le misure adottate dai rossoneri per la debacle Milan. Fuori tutti, la rivoluzione di Cardenale, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo rifletteremo in modo più attento e puntuale anche noi sull'enciclica Magnifica Humanitas.
0: In blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanni.

0: E questo è sempre il Buongiorno in Blu sulla Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Abbiamo visto ieri la notizia della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che è stata presentata alla presenza dello stesso Papa che è intervenuto. Questa è anche una novità. Abbiamo visto che la notizia ha fatto il giro del mondo questa mattina, trova ampio spazio nelle prime pagine anche nei quotidiani internazionali, oltre ovviamente su quelli italiani. Anche noi vogliamo fare una riflessione in più. Buongiorno e bentornato a Benedetto Ippolito, che insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buondì.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, c'era grande attesa per la prima enciclica di Leone XIV, che in tanti hanno visto anche come, e lo stesso Papa lo ha detto, come richiamo all'enciclica, la Rerum Novarum, del suo predecessore Leone XIII. Quindi due encicliche legate e intervenute in momenti assiali della storia, no? Dove sicuramente la tecnica ieri, la tecnologia oggi, ovviamente parliamo nel tempo di Leone XIII, della rivoluzione industriale, hanno e avrebbero e avrà impresso, come dire, un cambiamento storico nella società.
1: Sì, questo è stato un po' il punto, diciamo, di partenza, ecco, di questa lettera enciclica, tra l'altro annunciata fin dal momento dopo l'elezione. Papa Leone XIV ha fatto immediatamente capire che sarebbe intervenuto sulle cose nuove del nostro tempo.
0: Sì.
1: E lo ha fatto chiaramente secondo una lunga e saggia, sapientissima tradizione del magistero ecclesiastico, muovendo i propri passi dalla nascita della dottrina sociale, che è appunto la Rerum Novarum di Leone XIII. E quello che è molto interessante, innanzitutto come riflessione proprio iniziale, è ovviamente sottolineare questa continuità che c'è tra tutte le encicliche che si sono dedicate al tema della dottrina sociale, cominciando proprio da quello che è il vertice, l'essenza, già nel titolo, no? Magnifica Humanitas, cioè la centralità della natura umana, dell'essenza dell'uomo, della persona umana. E da lì appunto si viene proprio indicato questo baricentro, questa sorta di piedistallo da cui si deve poi osservare e guardare le cose nuove che via via nel tempo sono susseguite in questo complesso Novecento che ci ha preceduto, in questo primo ventennio del XXI secolo. E chiaramente le cose nuove allora, nel 1891, erano molto diverse da quelle di oggi, però la natura umana resta la stessa e le minacce verso l'uomo sono comunque diversamente declinate, però sempre molto pericolose. E oggi chiaramente la grande sfida è data dall'intelligenza artificiale, però non solo, non mi limiterei a quello, anche il dominio della tecnica e la logica della guerra. Tutte, diciamo così, cose che faccende, vicende che noi abbiamo sotto gli occhi, diciamo così, anche nella nostra attualità. E quindi è chiaro che questa lettera enciclica, da un lato, mostra la come dire, saggezza e lungimiranza del magistero della Chiesa, anche perché ovviamente è legato alla rivelazione cristiana, come è logico che sia. E dall'altro mostra anche come appunto oggi questo patrimonio di umanità magnifica debba essere pensata nel nostro tempo. E il nostro tempo ha fondamentalmente alcune grandi sfide, ma alcune dualità che si mostrano molto chiaramente. La prima è la grande questione del lavoro, che è un altro tema molto centrale, che questo sì si ricollega direttamente alla Rerum Novarum e anche a tutti gli altri documenti che si sono poi susseguiti a quell'importante enciclica iniziale. Il problema del lavoro, che oggi ovviamente è inestricabilmente collegato alla questione della tecnica e quindi anche dell'intelligenza artificiale, cioè da questo decentramento dell'uomo che diventa paradossalmente strumento dei suoi strumenti, quindi produttore proprio per la caratteristica di intelligenza e libertà che ci contraddistingue come persone umane, produttore anche di cose intelligenti, e l'intelligenza artificiale ne è l'ultima, veramente, come dire, tool, no? L'ultimo momento, e al tempo stesso però di essere minacciato da questi strumenti che vengono installati, vengono diciamo offerti nella realtà dalla creatività umana. E dunque questa sfida ovviamente implica non assumere un atteggiamento così diciamo scioccamente negativo e di chiusura, perché non ci si può mai chiudere all'evoluzione del mondo e a quello che avviene diciamo di nuovo e di bello, no? Come diceva Sant'Agostino, ens et bonum convertuntur, tutto ciò che esiste è buono di per sé. Il problema è un'altra dualità latente in questa bellissima lettera enciclica, che è quella tra l'uti e il frui, cioè tra ciò che è strumento e ciò che è fine. E quindi è chiaro che per noi oggi la sfida è riuscire a rimanere finalità nei nostri prodotti e anche di avere una dignità umana che torni al centro in una società ipercomplessa, dove mantenere questa gerarchia di valori è veramente molto difficile, è una grande sfida, ma non impossibile, perché l'uomo ha in sé le risorse, soprattutto se accompagnato dal Vangelo, cioè se accompagnato anche da quello che Dio ha messo a disposizione dell'uomo in termini di rivelazione, e quindi anche utilizzando le risorse spirituali per rendere magnificamente umana la nostra società contemporanea, guardando con ottimismo ma anche con realismo a tutto quello che si presenta come sfida e che il nostro tempo ci offre.
0: Tra l'altro, alla presentazione di ieri era presente ed è intervenuto anche il cofondatore di Anthropic, no? Sì. Tra l'altro Anthropic proprio anche in questa settimana è al centro di un dibattito un po' controverso, che si è detto proprio grato al Papa perché ha riconosciuto che servono persone al di fuori del nostro ambiente, no? Del nostro ambito, disposte a dire cose scomode. Quindi, no, devo dire che non è stato un intervento, come dire, mieloso e ipocrita, è stato proprio. Infatti assolutamente apprezzabile, che corrisponde anche molto al profilo dialettico e relazionale, no? Di Leone XIV.
1: Assolutamente sì, tra l'altro oggi in un'epoca come quella in cui viviamo, nella quale gli interessi sono ovviamente conflittuali e divergenti, certo, però dominanti, è chiaro che la voce del Papa, anche al di fuori diciamo di noi cristiani, che ovviamente lo ascoltiamo come guida, come anche diciamo così caposaldo e punto di riferimento fondamentale della fede, però il Papa a livello diciamo così dell'umanità nel suo complesso finisce per essere l'unica vera autorità spirituale indipendente dagli interessi, proprio perché orientata a valorizzare in senso immanente e trascendente la persona umana e l'umanità, che appunto nel nostro tempo è spesso

0: interpersonale che è propria della essenza divina stessa, è uno dei presupposti fondamentali del modo con cui, del metodo direi, con cui bisogna approcciarsi in questo nostro tempo, aperti ma anche molto formati per, diciamo, mi passi il termine, condizionare in senso positivo e non essere travolti dai condizionamenti. Certo, questo certo. È molto molto molto rilevante.
1: Tra l'altro c'è stato un altro passaggio assolutamente attuale, con un richiamo ovviamente alla situazione destabilizzata su più fronti che viviamo, no? Quello alla guerra e alla giusta guerra, che era stato anche motivo di spiegazione da parte del Papa nei confronti del vicepresidente americano Vance. E il pensiero formulato dal Papa è che l'intelligenza artificiale pone anche seri dubbi a una teoria, a un concetto di giusta guerra, perché se le guerre fino alle grandi guerre che abbiamo conosciuto, Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelle insomma che hanno connaturato e condizionato gli ultimi eventi, nel momento in cui iniziavano bene o male si poteva capire l'ambito di sviluppo che avevano, abbiamo capito che con l'intelligenza artificiale tu non sai l'allargamento a cui possono arrivare e anche le conseguenze di errori. Qua ovviamente c'è un richiamo plastico a quello che è successo in Iran con la scuola, no?
0: Cioè, ma non quindi, c'è dubbio, ma non c'è dubbio, anche perché il pilotaggio remoto, cioè quello che sta alla base poi dello strumento anche economicamente più utilizzato oggi, che sono i droni, no? Nella parte, diciamo così, dinamica dei vari conflitti che caratterizzano il nostro mondo, implica un certo senso un tipo di utilizzo della forza e quindi anche di organizzazione militare da videogioco. Perché è chiaro che una cosa, io mi ricordo che anni fa facemmo un bellissimo convegno sull'uso etico della forza, che è una espressione evidentemente paradossale, no?
1: Certo.
0: Perché è chiaro che finché io sono come persona umana dinamicamente e dentro il conflitto, allora posso ancora parlare di una appunto limite al limite di una certa etica della guerra. Ma una volta che gli strumenti tecnologici sono utilizzati senza la presenza umana, veramente la vita umana viene declassata a qualche cosa che non viene più considerata come tale quando vengono fatte le campagne belliche, quando vengono sviluppate le operazioni militari. E questo è veramente tragico, perché vuol dire a un certo punto che la vita umana non conta più niente per chi è costretto per ragioni appunto militari a dover a che fare con altri esseri umani in senso conflittuale. È un mondo che da questo punto di vista non solo preoccupa, ma diciamo così, ci mette di fronte anche all'incubo, ecco, di una vita sottoposta anche a, diciamo così, una sorta di minaccia che proviene dalla spersonalizzazione degli strumenti bellici che vengono utilizzati. Il Papa mette a tema tutta una serie di riflessioni molto molto molto, diciamo così, entusiasmanti direi, no? Sul rapporto per esempio tra amore e dominio, o amore e potenza, che è una parte che è stata poco sottolineata, devo dire, nei commenti che stanno uscendo finora, ma che invece mi pare un po' il cuore di tutto il discorso, perché il tema è molto antico, anche se la sollecitazione è così contemporanea, perché ovviamente la logica del dominio, ancora San Tommaso d'Aquino, che tra l'altro ci viene citato proprio in relazione al rapporto naturale e soprannaturale, diceva già nel Medioevo il potere non può essere il fine ultimo, perché è un presupposto per poter fare delle cose, ma se diventa un fine ultimo allora poi si perde il fine ultimo, cioè l'uomo diventa appunto, come dicevamo prima, non più orientato ad una logica dell'amore ma sottomesso a una logica del potere e del dominio, e questo è diciamo tra virgolette un esito direi piuttosto demoniaco, ecco, della nostra gestione delle cose nuove, ecco.
1: Tra l'altro, proprio guardando sempre a Tommaso d'Aquino, sicuramente questa enciclica si rifà anche al rapporto, alla relazione, no? Natura e grazia.
0: Certo, beh, quella è una, mi ha molto colpito da studioso di San Tommaso vedere che c'è una importantissima citazione di San Tommaso che è proprio relativa alle questioni della Summa Teologica proprio sul tema natura grazia. Questo perché? Perché ovviamente c'è il nesso tra

0: Agostino, tra Sant'Agostino, certo, che sappiamo ovviamente, certo, per il Papa rappresenta un punto, ma non solo per il Papa, ma per lui in modo vocazionale. Esatto. E perché è il nesso proprio tra San Tommaso e Sant'Agostino, cioè il fatto che lo spirituale, il soprannaturale è indispensabile all'uomo per poter riuscire a rimanere fedele alla propria dignità umana, alla propria natura e a quello che di magnifico c'è dentro di noi e che abbiamo anche il compito e il dovere di riuscire a espandere in questo mondo che sembra essere talvolta completamente insensibile.
1: Professore, grazie veramente per la spiegazione, il commento, ma anche tutti questi spunti ulteriori che ci ha offerto per una riflessione piena. Grazie.
0: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
1: A presto, Benedetto Ippolito. Ve lo ricordo ancora una volta, Benedetto Ippolito, anche se ormai è una voce veramente storica e amica di questa trasmissione, quindi tutti lo conoscete, ma vi ricordo che insegna storia della filosofia all'Università di Roma III e anche alla Pontificia Università della Santa Croce, sempre di Roma. E ben trovato a Stefano Da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, think tank indipendente. Buondì, presidente.
2: Buongiorno.
1: Allora, ci tengo troppo ad avere la sua voce, la sua riflessione, il suo commento rispetto all'enciclica di Papa Leone e questo invito a disarmare l'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, insomma, un intervento particolarmente annunciato fin dall'inizio del pontificato e ovviamente della scelta, sì, del nome stesso, che richiamava naturalmente quello di Leone XIII, ed è, devo dire, insomma, un percorso piuttosto interessante quello dell'enciclica, a partire, insomma, fa un po' la storia all'inizio della dottrina sociale della Chiesa e del percorso, diciamo, non lineare, come afferma la stessa enciclica, di questo percorso, per arrivare poi naturalmente ai grandi temi che riguardano l'intelligenza artificiale, e sicuramente quel passaggio sul disarmare l'intelligenza artificiale, non solo naturalmente in chiave, diciamo, di competizione militare, ma più in generale di competizione economica, insomma, rivolta al predominio, è uno dei passaggi, insomma, più forti e sentiti, insomma, viene sottolineato con particolare forza, diciamo, come convinzione, insomma, dello stesso attuale Papa, e più in generale è anche, diciamo, differente probabilmente rispetto a encicliche del passato, la considerazione sul fatto che qui ci troviamo di fronte a una competizione non solo, diciamo, tra stati e dove c'è una dimensione pubblica, ma di fronte, insomma, a piattaforme che sono controllate da poche imprese, attori privati, e quindi con anche questioni di trasparenza e di controllo democratico in più, diciamo, rispetto ad altre sfide del passato.
1: Anche se la sfida che rappresenta l'intelligenza artificiale era già stata, in positivo e negativo, a livello potenziale, colta dal precedente pontefice, no? Da Papa Francesco.
2: Al quale si richiama, infatti, molto spesso, sia su quello, sia sulla, ovviamente, anche riferimenti al Laudato Si, che interveniva in un'altra sfera e che però viene fatta assolutamente propria da questa enciclica.
1: Ma rispetto alla presenza del cofondatore di Anthropic e delle parole, no, di Ola al Papa, perché ha detto: sono grato al Papa, servono persone al di fuori dell'ambiente, del nostro ambiente, disposte a dire cose scomode. Lei l'ha trovato sincero? Cioè, la domanda è, ragionando da chi è esperto di intelligenza artificiale, conosce molto molto bene questi ambienti, le parole del Papa danno fastidio o sono avvertite come stimolo necessario proprio anche da chi lavora, fa ricerca, promuove l'intelligenza artificiale?
2: Beh, diciamo che ognuno fa il suo mestiere, giustamente,
1: certo.
2: Quindi il mestiere di Anthropic è diverso da quello del Papa,
1: sì,
2: e viceversa.
1: Senza,
2: no, io credo, penso e spero che non fosse, diciamo, un elogio di circostanza nei confronti del Papa, ma abbia colto poi la natura di un'enciclica, insomma, come quella appunto presentata ieri, e che non può che essere quella di uno stimolo estremamente importante in varie direzioni, passando da principi generali, richiama, insomma, rassegna, insomma, tutti i vari principi, insomma, la base della dottrina sociale della Chiesa, ma per arrivare anche a cose molto puntuali, cioè a un certo punto, sì, ad esempio, insomma, tanto per citarne una, insomma, afferma come le famiglie non debbano essere lasciate a se stesse di fronte alle piattaforme social, e quindi invoca, insomma, delle limitazioni, quindi arriva proprio anche a elementi piuttosto specifici, diciamo, per un'enciclica. Però io credo che assolutamente, insomma, vanno colti, poi si può non essere d'accordo, certo, assolutamente con tutto. Io credo che ci siano però due principi estremamente importanti, cioè? e che a mio avviso vanno appunto tendono, diciamo, a essere da un papa americano, diciamo, una critica, diciamo, di una parte importante della cultura della Silicon Valley, la quale c'è anche Anthropic, anche se, insomma, certo, in maniera spesso distonica, insomma, rispetto.
1: Sì, sì, sappiamo anche tutte le vicende che hanno coinvolto Anthropic anche a livello di dibattito proprio.
2: Esatto, e il primo è una critica molto importante e forte al transumanesimo, al quindi quest'idea, diciamo, di un uomo o di una persona che supera ogni limite, ogni fragilità, un'idea, appunto, di una persona, sì, che magari poi alla fine è più perfetta, però solo è una cosa ovviamente che può riguardare solo alcuni, è una cosa che riguarda una persona al di fuori, diciamo, delle relazioni con le altre persone, e quindi questo, secondo me, insomma, è una parte interessante, e certo, credo, insomma, la si possa leggere, insomma, come una critica, ripeto, a quello che molti pensano, diciamo, nella Silicon Valley. L'altra cosa è interessante per un economista notarla, questa idea, che ovviamente, insomma, viene a sua volta da altre encicliche precedenti, comunque questa riaffermazione del valore del lavoro, ma a un certo punto, insomma, si dice, appunto, contrariamente a quello che sostengono molti nella Silicon Valley, e qui non è solo una questione di reddito, cioè garantire il fatto che il lavoro scompaia e occorra garantire quel safety net, sì, quel reddito, diciamo, quel sostentamento alle persone che si trovano improvvisamente disoccupate, perché non è questa una possibile soluzione. Il lavoro è fondamentale, consustanziale, diciamo, alla condizione umana, e è una fonte di realizzazione non solo professionale, ma anche, diciamo, di partecipazione alla vita attiva e alla vita relazionale, certo, che non può essere in qualche modo sostituita o cancellata, e credo che questa sia una parte anch'essa molto, molto interessante, uno stimolo molto forte sia verso le aziende sia verso, naturalmente, anche quello che faranno i governi nei prossimi anni.
1: Ah beh, questo senza dubbio, anzi la ringrazio per questo richiamo anche alla dimensione del lavoro, no? Che è un qualcosa che va oltre, per quanto importante, alla sussistenza, cioè il salario della persona e della famiglia, ma che ovviamente è una questione proprio dimensionalmente più completa della persona. Posso farle una domanda? Lei cosa ne pensa quando, rispetto a certe dichiarazioni, mi riferisco soltanto a Peter Thiel ma anche ad altri, vanno in un approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale che veramente hanno un che di afflato messianico, no? Come se si stesse costruendo una sorta di nuova alternativa religione. Secondo lei questo è un rischio di una certa filosofia che può essere applicata all'intelligenza artificiale? Non saprei come meglio metterla.
2: Sì, beh, assolutamente, nel momento in cui, e qua ci sono tanti richiami nell'enciclica, si critica proprio la posizione di chi pensa, è molto interessante il richiamo biblico alla Torre di Babele da un lato, sì, alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme dall'altro, primo come esempio negativo di un uomo che vuole in qualche modo farsi divinità di se stesso, e l'altro invece come esempio, insomma, di cooperazione, di corresponsabilità, che è un altro principio, insomma, che viene spesso evocato nell'enciclica. Ecco, tutti coloro che vanno verso quella prima direzione ovviamente sono visti con molta preoccupazione da parte del corrente Papa, insomma, dell'enciclica, certo. E a mio avviso con un giudizio, insomma, piuttosto condivisibile, quindi va benissimo un'intelligenza artificiale purché sia al servizio delle persone, purché riconosca caratteristiche intrinsecamente umane che non possono essere disconosciute o sacrificate, insomma, sull'altare del progresso. Quindi il progresso va bene, diciamo, non è un'enciclica che va contro il progresso, ma va bene da alcune condizioni. Accanto al progresso tecnologico, certo, ci deve essere un'evoluzione anche delle considerazioni etiche e di tutte le conseguenze anche sociali che il progresso stesso ha. Se questa consapevolezza non c'è, e allora, insomma, abbiamo un progresso che non vale la pena di essere
1: percorso, certo, conseguito. Grazie Presidente, le auguro una buona giornata. A presto, Stefano da Empoli.
2: Grazie.
1: Grazie ancora. Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività. Arrivano le news e poi ancora insieme col Buongiorno in Blu.

0: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: In Blu 2000 News.
10: Presentata ieri in Vaticano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
11: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
10: E ieri il grazie al Papa della Chiesa italiana da Leone, lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Elezioni comunali, il centrodestra conquista con Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Venturini, malgrado l'assalto del centrosinistra che tiene in Toscana. Vincenzo De Luca poi, già presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito lanciamissili iraniano e alcune navi che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni di loro sarebbero stati feriti. Sono risultati negativi al virus Ebola, i due cooperanti rientrati a Milano dall'Uganda con febbre alta e vomito. Per il ministero il rischio in Italia resta molto basso. Iniziata a Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive, intanto nasce un caso sulla decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Questa era l'ultima notizia.
9: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale Educazione Finanziaria. Nella scorsa puntata abbiamo visto che per valutare un'azienda non basta guardare gli utili, ma bisogna considerare anche la sua solidità e il livello di indebitamento. Oggi vediamo alcuni degli indicatori più utilizzati dagli analisti proprio per capire quando un'azienda è esposta al rischio legato al debito. Partiamo da un multiplo molto importante, l'EV diviso EBITDA. EV significa Enterprise Value, cioè valore complessivo dell'azienda. Non rappresenta solo il prezzo delle azioni, ma include anche i debiti e tiene conto della liquidità disponibile. In pratica, è quanto costerebbe comprare tutta l'azienda, debiti inclusi. L'EBITDA, come abbiamo visto, rappresenta la capacità dell'azienda di generare cassa operativa. Quindi, EV diviso EBITDA ci dice quante volte stiamo pagando l'intera azienda rispetto a quanto genera con la sua attività. È un indicatore molto utile perché permette confronti più realistici tra aziende con livelli di debito diversi. Ma se vogliamo analizzare direttamente il debito, ci sono altri due indicatori fondamentali. Il primo è il rapporto debiti diviso EBITDA, cioè debito diviso EBITDA. Questo indicatore ci dice in quanti anni l'azienda potrebbe teoricamente ripagare il proprio debito, utilizzando la sua capacità operativa. Ad esempio, un valore pari a 2 o 3 è generalmente considerato sostenibile, mentre valori più elevati possono indicare una situazione più rischiosa. Ma attenzione, anche qui conta il settore. Alcune aziende, come quelle regolamentate, possono sostenere livelli di debito più elevati rispetto ad altre. Il secondo indicatore è l'interest coverage ratio, cioè il rapporto tra utile operativo, quindi EBIT, e interessi passivi. In altre parole, misura quante volte l'azienda riesce a coprire il costo degli interessi con i propri utili. Più questo numero è alto, più l'azienda è solida dal punto di vista finanziario. Se invece è basso, significa che una parte importante degli utili viene assorbita dal pagamento degli interessi. E questo può diventare un problema, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano e gli utili diminuiscono. Facciamo un esempio semplice. Due aziende con lo stesso utile possono sembrare simili, ma se una ha molto debito e l'altra no, il rischio per l'investitore è completamente diverso. Nella prossima puntata vedremo come mettere insieme tutti questi indicatori per avere una visione completa e più consapevole di un'azienda. Buona investing a tutti, alla prossima settimana.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 26 maggio. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Emanuele Farna di Asfalia Grifo Group. Alle ore 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci, per parlare del progetto Civica Smart, progetto radio e scuole medie. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle 11.05 e 19.40, Dietro al gusto, gli speciali di Storie di cucina con Gigi Volpi, ospite Circa Saronno. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca. Ospitano Amelia Mongari, Scuola Rodari. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè, Dandelion. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, genitori next level, al Tantam un incontro per capire il rapporto tra giovani, videogiochi e benessere digitale. Saronno, strade in gioco, parco giochi urbano, viale santuario, torna a misura dei bambini. Gallarate, pendolari e scrittori. Saronno, la mostra del gatto vigile. Saronno, al via il programma che porta i giovani alla pubblica amministrazione. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele Danna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20:45 Tantam ospiterà Genitori Next Level, un incontro dedicato alle famiglie e alle nuove sfide educative legate al mondo digitale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di aiutare i genitori a comprendere e accompagnare i propri figli in un contesto in cui videogiochi, social media e piattaforme online rappresentano oggi veri e propri spazi di relazione, confronto e socializzazione. In un'epoca in cui il confine tra vita reale e digitale è sempre più sottile, molti adulti si trovano disorientati di fronte a linguaggi, dinamiche e strumenti che evolvono rapidamente. Genitori Next Level vuole trasformare la preoccupazione in consapevolezza, offrendo ai partecipanti una bussola per orientarsi nel rapporto tra nuove generazioni, benessere psicologico e mondo del gaming. L'incontro avrà un taglio pratico e interattivo, non una semplice lezione frontale, ma un'occasione concreta di dialogo e confronto tra esperti e famiglie. Tra gli obiettivi principali della serata ci saranno la possibilità di fornire strategie utili per gestire tempi e contenuti digitali in famiglia, comprendere perché i videogiochi siano così attrattivi per i ragazzi e riconoscere i segnali di eventuali disagi legati all'uso della tecnologia.
2: Saronno, una strada che si trasforma in luogo di incontro, gioco e socialità. È stato inaugurato nei giorni scorsi in Viale Santuario lo spazio Gioco Aperto, il progetto che restituisce ai più piccoli uno spazio urbano pensato per il gioco libero e la condivisione. All'inaugurazione hanno partecipato centinaia di bambini e bambine dell'Istituto Aldo Moro, protagonisti del percorso che ha portato alla realizzazione dell'area attraverso attività laboratoriali e momenti di progettazione partecipata. Lo spazio è ora ufficialmente aperto e a disposizione di tutti i saronnesi, diventando un nuovo punto dedicato alla vita all'aperto, al gioco e alla socialità nel cuore della città.
1: Ai pendolari piace scrivere. Si è chiuso con un boom di adesioni ben oltre le previsioni il concorso letterario lanciato lo scorso autunno dal dopolavoro ferroviario di Gallarate per celebrare i 100 anni di attività dell'Associazione Nazionale. Quasi 350 le opere sottoposte alla giuria tra i racconti in prosa e poesie, giuria che ha ristretto a 260 i testi arrivati alla fase finale. La commissione guidata da Nitta Di Meo, che ha valutato tutte le opere in gara, si è dovuta sdoppiare per stare dietro al successo di partecipazione registrato dall'iniziativa. Seguendo i binari che collegano tutta Italia e i canali di comunicazione che uniscono i ferrovieri, il concorso letterario lanciato a Gallarate ha infatti registrato adesioni fin da Puglia e Sicilia.
2: Saronno, inaugurata in municipio con un divertente spettacolo la mostra dei disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile, distribuito dal comune e dalla polizia locale nelle scuole dell'infanzia e nella primaria, nell'ambito del progetto La classe adotta un vigile. Lo spettacolo ha visto protagonista Alice Mantegazza, autrice del libro, con la dipendente comunale Barbara Milletic, che ha coordinato le diverse attività. In precedenza, al Parco Salvo d'Acquisto, è stata promossa l'iniziativa per le primarie Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta, con un itinerario ciclabile organizzato dall'Associazione della Polizia Urbana Apollos con FIAB e Pedale Saronnese. Anche in Piazza Libertà un analogo evento con i gruppi Lions Cittadini, con la Polizia Locale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
1: La terza edizione del percorso di 7 mesi che unisce formazione e esperienza sul campo e innovazione nei comuni italiani. Il progetto seleziona 32 giovani under 30 per un'esperienza di 6 mesi in diversi comuni, di cui 4 nel comune di Saronno, con l'obiettivo di rinnovare la pubblica amministrazione attraverso nuove competenze e attività su 3 temi. Intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici, sostenibilità e inclusione sociale e trasformazione urbana per valorizzare spazi e servizi di prossimità. L'iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali con un modello concreto di inserimento lavorativo. Il programma prevede un corso di formazione a settembre 2026, seguito da 6 mesi di attività nei comuni da ottobre 2026 a marzo 2027, con presentazione finale dei risultati ad aprile. I partecipanti riceveranno una borsa di studio da 1.000 euro mensili e una formazione sviluppata insieme a università, aziende e istituzioni. Le candidature sono aperte fino al 25 maggio 2026 sul sito www.officineitalia.org. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza
1: per la remissione dei suoi peccati.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, accendi in noi il fuoco dello Spirito che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con cuore contrito e con spirito umiliato,
1: a te veniamo, accoglici, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome. Non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo, accoglici, Signore. Ti canterò, Dio, un canto nuovo.
1: Inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ti canterò,
0: o Dio, un canto nuovo. Inneggerò in eterno al tuo nome. Amore e giustizia, voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicine. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno, pagina 778.

0: La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno. Signore, che sei buono e pietoso, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai promesso di mandarci dal mistero del Padre lo Spirito Santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.

0: Spirito, hai dato inizio a un'alleanza nuova ed eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni, al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Fa che ascoltiamo, Signore, la Tua voce.
2: Fa che ascoltiamo, Signore, la Tua voce.
1: Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato.
2: Fa che ascoltiamo, Signore, la Tua voce.
1: Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi.
2: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce.
1: Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto.
2: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa li aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Quel giorno sul monte Sinai al popolo di Israele Dio, Yahweh, disse: voi avete visto. Cosa avevano visto poco prima? Avevano visto la liberazione dalla schiavitù d'Egitto col passaggio del Mar Rosso. Avevano visto che Dio provvedeva il pane con la manna, l'acqua dalla roccia. Ma questa mattina a Saronno Dio dice a ciascuno di noi: voi avete visto. Ma cosa abbiamo visto noi? Cosa vediamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia? Vediamo davvero questo Cristo che per amore muore sulla croce per noi? Vediamo davvero questo Cristo che è vincente sulla morte? O continuiamo a vedere dei riti? E proprio perché sono dei riti ci stanchiamo e vogliamo che siano un po' più veloci possibili. E se non vediamo mai niente, carissimi, bisogna andare a vedere un pochettino i nostri occhi, lo dice l'Apocalisse, occorre quel collirio che purifichi il nostro sguardo. Che cosa abbiamo visto in questo anno celebrando il Natale di Cristo? Cosa abbiamo visto celebrando la Pasqua di Cristo? Cosa abbiamo visto celebrando la Pentecoste di Cristo? Prima in sacrestia mi si diceva che la Pentecoste è finita, ma non è finita. Che cosa vediamo? È fondamentale, sapete? Perché quello che possiamo vedere oggi con i nostri occhi è un preannunzio di quello che noi vedremo nel paradiso. La pagina evangelica è bellissima perché è per me almeno la descrizione più bella del paradiso. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, lui si stringerà le vesti ai fianchi, lui si farà mettere a tavola, lui passerà a servirci. E questo è il paradiso, sapete? Dove quel Cristo che è venuto sulla terra per amore nostro, che si è fatto nostro servo, San Paolo dice addirittura nostro schiavo, quel Cristo che nell'ultima cena ha lavato i piedi ai discepoli. E c'è un piccolo particolare, sapete? Che per lavare i piedi si è cinto di quell'asciugamano e poi non se l'è più tolto, perché Cristo continua a spassare, a servirci. E quello che ci attende lassù sarà questo. E mi stupirò nel vedere quanto ci ha amato e continua ad amarci e ci amerà per l'eternità, Cristo che si è fatto nostro servo. Che cosa vedo, ho visto e che cosa vedrò? E il più bello deve ancora venire per tutti. E chiediamo al santo di oggi di attendere questa bella visione con quella gioia che gli era caratteristica in San Filippo Neri. Mi viene in questo momento, ma non riesco a ricordare bene il titolo, però di quel film di San Filippo Neri dove alla morte tutti piangono, tranne il bambino che appunto vede che cosa? Paradiso, paradiso, paradiso. Ma se non vediamo niente oggi qui, difficilmente riusciremo qui a intravedere il paradiso. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

0: dopo il Vangelo. Fratelli, siate lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi.
1: Al Dio dell'amore e al Dio della pace salga fiduciosa la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Signore. Non permettere che viviamo una vita spenta, priva di passioni. Concedici la grazia di comprendere che tu ci attendi e che in ogni giorno della vita abbiamo un appuntamento con te. Ti preghiamo. In ogni notte del mondo la tua Chiesa sia sempre desta, con le lampade accese. Ricordi a tutti che nessuna oscurità è infinita e che ogni canto di lamento si tramuterà in danza di gioia. Ti preghiamo. I tuoi discepoli custodiscano integra la speranza, vivano nel mondo con lo sprone dell'attesa, siano costruttori di pace laddove gli uomini affilano armi per la guerra. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Francesco e Rosa, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: O Dio che hai dato a San Filippo di servirti in carità e in letizia, colma i nostri cuori di un amore irresistibile, perché corriamo senza indugi verso la patria celeste. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Accogli, o Padre, questo sacrificio di lode e fa che, imitando San Filippo, siamo lieti di donare la vita a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu ci mostri in San Filippo un vivido esempio che suscita il nostro fervore nella sequela di Cristo. La sua luminosa testimonianza ci sprona ad amarti nella gioia e a servirti nei fratelli poveri e infermi. La sua mirabile vita insegna a rivolgerci a te con un semplice cuore e ci ricorda che la fedeltà di ogni giorno è l'offerta al tuo nome più gradita. Ora ci uniamo a questo tuo servo beato che gode con tutti gli angeli e i santi della tua visione gloriosa ed eleviamo alla tua maestà divina il canto di adorazione e di lode.
2: Santo.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, o Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi, presbiteri e diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Filippo Neri, San Francesco e tutti i santi. Per Cristo Gesù tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, sia in tutti, o fratelli, un solo cuore e un'anima sola. E tu, Signore della pace, eterno Re, difendici da ogni male.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, il mio cuore e tutto il mio essere esultano nel Dio vivente.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai fatto gustare la gioia della tua mensa, fa che sull'esempio di San Filippo abbiamo sempre fame e sete di te, che sei la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Comincio a dire un po' questo avviso. Giovedì della prossima settimana sarà la grande festa del Corpus Domini e vorremmo caratterizzare questa giornata come giornata di adorazione eucaristica. In tutte le parrocchie lo faremo. Trovare dei tempi, dei momenti in cui stare davanti a Gesù per vedere il suo amore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Noi crediamo in te, oh Signore.
3: Radio Orizzonti in Blu. La radio più vicino a te.
4: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, sulla nuova tecnologia, il DAB, dove ci potrete ascoltare in quasi tutta la Lombardia, e se scaricate però l'app Radio Orizzonti 88.0, questo vi permetterà di ascoltare la radio in qualsiasi parte del mondo voi vi troviate. Vi ricordo comunque di andare anche sul sito della radio, dove potrete riascoltare tutte le trasmissioni e i famosi podcast. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, in attesa che arrivi Paolo che lo sostituirà, e noi partiamo con il santo del giorno.
6: Il santo del giorno, Filippo Neri. La gioia del Vangelo è autentica, è profonda, è affascinante e converte i cuori. Quella di San Filippo Neri era una formula semplice ma rivoluzionaria per il suo tempo, uno stile che ancora oggi conserva tutta la sua profezia. Ma il suo stile andò incontro a non poche difficoltà e incomprensioni da parte degli ambienti ecclesiastici. Era nato nel 1515 a Firenze, figlio di notaio, e nel 1534 fu inviato a Cassino da uno zio. L'anno dopo arrivò a Roma, che divenne il campo di un lungo apostolato, soprattutto a favore dei tanti ragazzi di strada che lui riusciva a coinvolgere con l'allegria, il buon umore e il messaggio positivo del Vangelo. Nel 1551 divenne prete. Attorno a lui si radunò il nucleo di quella che nel 1575 divenne la congregazione dell'oratorio, per la quale costruì una nuova chiesa, Santa Maria in Vallicella. Morì nel 1595. Se vogliamo evangelizzare il mondo, impariamo a sorridere, ma non per confondere e irretire, ma per mostrare a tutti la bellezza dell'amore infinito di Dio che accoglie, consola e incoraggia. La forza del sorriso, dell'allegria e della vera gioia trasformò San Filippo Neri in un autentico padre premuroso per moltissimi giovani della Roma del XVI secolo. Non fu un percorso facile, dovette affrontare ostacoli, incomprensioni, ma la sua eredità brilla ancora oggi come luce di speranza per giovani e ragazzi. Altri santi che oggi la Chiesa ricorda: Sant'Eleuterio, Papa del II secolo, San Ponziano Ngondue, martire del 1800.
5: E parliamo di meteorologia, di temperature, finalmente sole, temperature alte, verissimo, oggi arriveremo anche a 35 gradi, sento delle lamentele in giro per la città, ma perché dobbiamo lamentarci? Quando fa freddo, quando fa caldo, ma se là sopra decidono così va bene, 35 gradi, godiamoceli tutti. Farmacia di turno oggi è la farmacia Santa Maria, dottoressa Maria Leoncini, in via Don Stoppani 2 a Saronno. Proposta cinematografica, Silvio Pellico, Lucio Fontana, The Final Cut, alle 15.30 alle 21, mentre la proposta invece del Prealpi è un evento questa sera alle ore 21 presso il cinema Prealpi. Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo.

0: Parole e immagini.
1: Oggi ci soffermiamo sul viennese Karl Popper, nato nel 1902 e morto a Londra nel 1994, uno dei grandi filosofi della scienza. La nostra conoscenza può essere solo finita, mentre la nostra ignoranza deve essere infinita necessariamente. Espressioni anche dette e scritte da scienziati come Einstein, Heisenberg, Planck. L'orizzonte della nostra conoscenza è esaltante, quanto più si allarga tanto più vede l'immensità dell'ignoto che gli si chiude innanzi. Questa ignoranza è nobile, e Montaigne, il celebre pensatore del Cinquecento, nei suoi saggi la puntualizzava così: l'ignoranza che si conosce e giudica non è vera ignoranza, lo è solo quando ignora se stessa. L'ignorante saccente è il vero ignorante, il suo è un male invincibile, come lo definiva Sofocle in uno dei frammenti a lui attribuiti. Purtroppo ai nostri giorni la superficialità è una divisa indossata con orgoglio. L'arroganza dell'insipiente è rispettata e considerata segno di decisionismo e di acutezza. Conduce non solo all'approssimazione, all'impreparazione, ma anche alla rozzezza, all'inciviltà, al cafonal, potremmo dire, come si è soliti dire. E chi lo è non si imbarazza certo di essere così classificato. Finiamo allora come iniziato. Leggere le righe che citiamo non sono neanche esse di un predicatore, di un pessimista della ragione, niente meno che Voltaire, il quale nella sua vita di Federico II scriveva: non sappiamo nulla di noi stessi e ci muoviamo, viviamo, sentiamo e pensiamo senza sapere come. Gli elementi della materia ci sono sconosciuti, siamo ciechi che procedono e ragionano a tentoni.
2: Abbiamo tempo per qualche appuntamento ed evento. Io parlerei dei programmi della radio di questa mattina, perché nella prima parte di Orizzonti Magazine avremo Asfaglia Grifo Group nella persona di Emanuele Farina, che è considerato la penna di Grifo Group. Poi sentiremo da lui il perché. Seguirà poi la chiamata alla settimana. Simona Pileng ci racconterà tre notizie flash, poi di solito come tutti i martedì Dal Dire al Fare e Il Territorio Parla. Non sapete cosa cucinare? Non preoccupatevi, Pinuccio e Sergio vi daranno delle indicazioni, perché invece se volete delle degustazioni e parlare di ristorazione o snack o aperitivi e quant'altro, Marco Agnelli del Circle ci spiegherà, darà consigli, mentre Antonella Gianni seguirà con la scuola a Rodari le scuole elementari. Vi ricordo questa sera ore 21, non mancate, perché no, fatevene una ragione. Il programma più cool, cut, cat, chiamatelo come volete. Ricordiamo i nostri radioascoltatori che per i lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione dei segnali radio, specialmente sull'FM88, con ripercussioni logicamente sulle trasmissioni dalla radio. Ci scusiamo per il disagio, questo vuol dire che però non è che obbligatoriamente succederà. Tempo di dichiarazione dei redditi, ricordatevi della radio, dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, a Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, telefonando allo 02 960 27 28, vi daremo le coordinate per poter fare questa donazione. Vi ricordo che avete ancora pochi giorni per l'iscrizione agli oratori estivi, perché fino al 29 maggio avrete la possibilità in via Legnani, fino al 30 maggio l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio l'oratorio della Regina Pacis e sempre il 29 maggio sia l'oratorio della Sacra Famiglia che alla San Giovanni Battista della Cascina Ferrara. Vi ricordo invece che per l'iscrizione per le scuole medie dovete compilare il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Vi ricordo appunto, come l'ho già detto precedentemente, che questa sera alle ore 21 presso il Cinema Prealpi Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà appunto di Draghi, Santi e Cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. 28 maggio, ore 21, nuovo cinema Prealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento del film di Federico Colombo. Giovedì 28 maggio, dalle ore 20 alle ore 22, presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Caracano 9, Coffee Time. Appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzato. Comunicato dalla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, la parrocchia Sacra Famiglia vi ricorda che venerdì 29 maggio alle ore 20 ci sarà un concerto di musica sacra organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bauschi di Busto Arsizio. Sempre mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di Viadua 119 a Caronno Pertugella, Non cadere nella rete, un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare genitori e docenti. Abbiamo tempo per un'ultima notizia: saranno Legnanino e le sue tracce in città dal 29 maggio al 30 giugno, tutte le domeniche dalle 15:30 alle ore 17, visite guidate partendo dalla biblioteca civica fino ad arrivare a Villa Gianetti in centro, dove sono esposte altre opere del Legnanino. Che dire, come tutti i giorni è arrivato il momento degli auguri. Gli auguri a tutti quelli che oggi festeggiano qualcosa di particolare, qualcosa, un evento, una nascita, un matrimonio, che ne so, magari anche una separazione, perché la libertà non ha prezzo, diceva qualcuno. No, non me le vogliate, ma comunque a loro va tutta la nostra stima, la nostra ammirazione e gli auguri, ma soprattutto tanta felicità, serenità e salute. E una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiremo dopo in Orizzonti Magazine con Asfaglia, Grifo Group ed Emanuele Farina.

firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 23 90 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile dello scorso anno, è trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
6: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
7: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Questo è il momento di Asfaglia, o meglio è il momento di Grifo Group, perché parlare solo di Asfaglia limitativo, Grifo Group vuol dire un'estensione nazionale notevole. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la penna di Grifo Group. La penna è una cosa curiosa, ma sarà appunto lui, Emanuele Farina, considerato appunto la penna di Grifo Group, uno che si occupa di informazione e formazione, per cui è facile poi arrivare al concetto penna, ma sentiamo da lui appunto il perché e il per come e come mai è arrivato in Asfaglia e Grifo Group.
8: Ok, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie innanzitutto a Marcella, al board, a Bernardo Franchi che mi ha dato la possibilità oggi di rappresentare Grifo Group. Grifo Group abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo fatto una panoramica d'insieme, i miei colleghi hanno già parlato di argomenti importanti come la previdenza, la salute, il welfare, il credito. Oggi a me spetta un compito particolare, ossia quello di parlare di informazione, di formazione in qualità di penna del gruppo, che è un'espressione che mi piace molto, che mi rappresenta. Perché? Perché in effetti io scrivo, mi occupo di produzione di contenuti, scrivo la newsletter settimanale, quindi è una pubblicazione settimanale in cui si parla di argomenti da un lato di attualità, dall'altro di approfondimenti legati non necessariamente al nostro core business, ma anche si parla di attualità, si parla di temi legati al futuro, all'intelligenza artificiale, ai progressi della tecnologia, alle grandi innovazioni e via discorrendo.
7: E devo dire anche una cosa, perché io ho un volantino limitativo, ma è proprio una newsletter che scrive appunto Emanuele, che lo rappresenta in maniera incredibile, perché comunque sintetizza, ma usando l'arte, la cultura e abbinandolo poi ai momenti odierni, ma guarda caso portandolo sul tema della finanza.
8: Esatto, tra l'altro premesso, io non sono laureato in economia e commercio, pur lavorando fondamentalmente da 30 anni nel settore economico finanziario, prima come consulente assicurativo e poi anche come consulente finanziario, mentre oggi mi occupo soltanto di comunicazione, informazione e formazione. Quindi la materia, che è una materia percepita come abbastanza arida, come abbastanza complicata tra l'altro, forse non si presta molto a una narrazione che raggiunga le persone. persone. Quindi io, avendo una formazione umanistica perché sono laureato in lettere, nel mio lavoro, essendo anche una persona molto curiosa che si informa, si cerca di trovare spunti, trasferisco le mie conoscenze, la mia curiosità, tutto quello che ho appreso nel contesto quotidiano, e si percepisce insomma anche questa mia passione per le storie.
7: Potrei aggiungere intelligenza culturale?
8: Ma non lo so.
7: Perché non potresti scrivere diversamente?
8: Insomma, i complimenti mi fanno sempre arrossare.
7: No, non questo è complimenti, ma è proprio una questione di rendere simpatico, no?
8: Sì.
7: Leggibile e attuale un concetto di finanza capibile a tutti.
8: Esatto, anche perché Gigi, io credo, avendo appunto imparato l'economia da autodidatta, quindi non con una formazione accademica specifica, penso che uno dei più grossi problemi dell'educazione finanziaria in Italia, su cui magari se abbiamo tempo possiamo tornare, è che concetti così importanti, così pregnanti per la vita quotidiana, perché tutti noi abbiamo un conto corrente, tutti noi dobbiamo gestire le nostre spese quotidiane, fare la spesa o impegnarci in acquisti più importanti come il finanziamento di un'auto, un mutuo e via discorrendo, tutti noi troviamo, quando abbiamo a che fare con le notizie che arrivano dal mondo dell'economia e della finanza, una barriera, un linguaggio incomprensibile, a volte iniziatico, volutamente oscuro, in cui non si riescono a comprendere a pieni termini, e quindi serve anche qualcuno che faccia informazione in modo più facilmente accessibile, che non significa banalizzare i concetti, ma significa semplicemente semplificare.
7: Giustissimo,
8: esatto.
7: No, ma il concetto è chiarissimo, no? Infatti qui lo dice fermamente, perché qui è un settore spesso percepito come tecnico e complicato.
8: Esatto.
7: No? E in effetti, se vogliamo vedere se uno si presenta in una banca, in una finanziaria o meno, e ha bisogno, perché comunque quando si presenta perché ha una necessità o di investire o di avere proprio magari per un mutuo, come diceva giustamente Emanuele, si trova di fronte a dei, non dico dei muri di gomma, però un vocabolario che è veramente difficile da leggere e interpretare, perché noi non siamo tecnici, di conseguenza a semplificare poi questo mondo e portarci a una conoscenza della finanza, che è decisamente una cosa che interessa, perché come facciamo la spesa del panino, è meglio fare anche la spesa del soldino, perché altrimenti va a finire che il panino l'abbiamo comprato, ma i soldini a lasciare lì e non farli fruttare.
8: Esatto.
7: Non ha veramente senso. Ecco, qual è la difficoltà che incontri? Perché tu poi tu devi fare formazione e informazione anche ai colleghi che operano,
8: esatto,
7: poi in Grifo Group, per cui ci deve essere una costante informazione e conoscenza,
8: corretto,
7: del mercato e dell'andamento del mercato e tutto.
8: Corretto. Allora, devo dire che io seguo non per passione ma per dovere gli andamenti di mercato. Faccio una premessa: io appunto non soltanto non sono un tecnico inteso come esperto in materie economiche, ma per di più non ho conoscenze legate ad esempio all'analisi tecnica, quindi lo studio dei grafici, anche perché hanno a che vedere con l'andamento dei mercati, che per definizione è estremamente volatile e dispersivo.
7: È un po' come andare in borsa, ecco, per intenderci e non capirci.
8: Esattamente questo. Tra l'altro qui vorrei vorrei usare una citazione del nostro amministratore delegato Bernardo Franchi. Lui sostiene che i mercati abbiano semplicemente tre possibili direzioni: i mercati possono salire, possono scendere o possono restare fermi.
7: Stabili.
8: Quindi questo cosa significa? Significa che è inutile star dietro ai movimenti di brevissime termine, spaventarsi se in una giornata di borsa
7: c'è un calo,
8: certo, e così via, perché bisogna sempre traguardarsi sul lungo termine. Ora, io appunto seguo i mercati, seguo la cronaca giornaliera, seguo gli avvenimenti geopolitici che sono trascorrono
7: la sua economia, certo.
8: Esatto, trascorrono all'insegna dell'estrema frenesia, e come tale ovviamente non ho la pretesa poi di comprendere il mondo, ma semplicemente la cerco nelle analisi che faccio di tracciare qualche puntino, provare a trovare una mappa interpretativa della complessità del reale e quindi trasferirla tradurre la complessità e divulgare sia ai colleghi ma anche ai clienti che hanno la possibilità poi di accedere ai nostri contenuti. Se posso, perché Marcella poi dopo mi sgrida, volevo ricordare la nostra app che si chiama
7: gentilissima,
8: Marcella è fantastica, la nostra app si chiama Go Grifo Online, nella quale anche se non si è clienti, oltre a trovare una serie di informazioni molto utili, si trova anche il numero settimanale della newsletter, quindi per chi vuole conoscere il nostro modo di scrivere, il nostro stile, può trovare in questa app informazioni molto accurate.
7: No, è vero che magari tu non usi un tecnico.

0: inglese, perché se non utilizziamo termini inglesi per lo più a sproposito non siamo contenti, che allontanano le persone, questi termini diciamo che non aiutano neanche ad appassionarsi all'economia, che ripeto è una materia già di per sé complessa.
1: Ecco, tanto per spiegarvi quanto è veramente bello leggere una newsletter del genere, cioè in questa del 19 maggio c'è una citazione addirittura di Virgilio dell'Eneide, sì. No? Anche allora Cassandra dischiude le labbra ai fatti futuri per ordine del Dio giammai creduta dai teucri. Cioè, e poi c'è questa famosa incontro America-Cina, no? Dove si discute l'andamento del mercato mondiale, per cui, no? Collegandolo però sempre a culture del passato meno, per cui è tanta roba veramente tanta roba, ed è simpatico leggerlo.
0: Grazie.
1: Andrò a riguardarmi le altre e poi sarò presente
0: in futuro. Bene. Poi ti interrogo, Gigi.
1: Assolutamente, sì, sempre a disposizione. Oggi gli italiani hanno molte fonti di informazione, sì. No? Ma non sono sempre affidabili. Quali sono gli errori più comuni che un umano può fare di fronte a queste informazioni o malinformazioni?
0: Allora, assolutamente corretto. Per quanto riguarda le fonti di informazione, ce ne sono alcune ovviamente inattendibili. Le prime che mi vengono in mente sono il cugino che dà consigli non richiesti su quali titoli comprare in borsa, quindi già questo non lo ritengo particolarmente affidabile. I consigli del macellaio, i consigli dell'edicolante, con tutto il rispetto a queste categorie che fanno un lavoro fantastico, ma non ritengo che siano
1: esperti in finanza.
0: Esatto, non sono esperti in finanza. Poi abbiamo i mass media tradizionali che fanno informazione sia a livello di carta stampata, per quanto poco ormai sia un media accessibile al grande pubblico, e soprattutto le televisioni o internet, che fanno informazione ma hanno un difetto, che privilegiano il titolo sensazionalistico a discapito del
1: ma
0: contenuto.
1: Non sono pilotate poi oltretutto,
0: questo
1: perché
0: non,
1: cioè,
0: questo,
1: non voglio
0: su questo essere, non vorrei indagare
1: essere quello che prende il coltello e lo gira nella piaga, però
0: non
1: tante
0: so.
1: Volte mi risulterebbero anche pilotate, cioè,
0: pilotati,
1: non dico da tutte le testate, ma
0: certo, io noto, io
1: no,
0: osservo.
1: No, io, non ho dato nome di testate.
0: No, facciamo nomi. No. Infine, ci sono invece fonti molto elevate, mi riferisco in particolare alle grandi testate specializzate come Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, molti siti di settore a cui attingo frequentemente per avere informazioni, podcast che sono fatti benissimo, ma il problema è che si rivolgono a una nicchia molto limitata di esperti, a volte addirittura
1: di gente che ha conoscenze, conosce il mercato della finanza, certo.
0: Cosa che invece in Italia manca. Per quanto riguarda gli errori, secondo me ce ne sono quattro in particolare, lasciando perdere che abbiamo un grosso problema di basi di educazione finanziaria in Italia, e la scuola in questo non aiuta. Allora, il primo errore è indiscutibilmente il fatto di ammassare troppi soldi sul conto corrente. Sono improduttivi, sono soggetti a costi bancari, sono soggetti a una grossa tassa silenziosa ma inesorabile, che è l'inflazione, che mangia,
1: certo,
0: il potere d'acquisto, e non sono remunerativi, perché la banca
1: non danno credito,
0: esatto,
1: certo.
0: Non regala assolutamente nulla. Il secondo errore è quello di questo è legato a un fatto culturale. Gli italiani hanno una scarsa propensione ad assicurarsi, potremmo parlarne per ore, ma il tempo purtroppo è tiranno, quindi lo ricordiamo come uno degli errori principali. Segue la tendenza a procrastinare, l'italiano procrastina su tutto, ma in particolare per quanto riguarda la gestione del denaro, credo che questo sia un peccato capitale che impedisce di ottenere traguardi importanti sotto tutti i punti di vista. Infine, l'ultimo è che tendenzialmente ha un orizzonte temporale troppo di breve termine, guarda il breve e trascura completamente il lungo termine. Per l'italiano 5 anni è un periodo di tempo lunghissimo, quando invece forse appartiene a breve medio termine.
1: Certo.
0: Quindi insomma, questi sono secondo me gli errori principali che fanno sì che...
1: ecco, volevo farti una domanda proprio, ma secondo te il fermo del denaro, io lo chiamo il fermo del denaro, cioè quando rimane sul conto corrente, non danneggia l'economia di tutta la nazione?
0: Beh, indubbiamente Gigi, si calcola, diciamo, i calcoli sono

0: sono un po' spannometrici, però non siamo molto distanti dal vero, che la quota depositata sui conti correnti tra singoli e imprese ammonti a circa 1800-1900 miliardi di euro.
1: Certo.
0: Ora la ricchezza italiana è di circa 2200 miliardi di PIL. Mm. Vuol dire che quasi lo stesso importo di ricchezza nazionale è fermo sui conti correnti.
1: E non dà.
0: Esatto, questo significa che non soltanto per i privati si perdono occasioni di risparmio e di investimento importanti, ma le imprese non ricevono
1: liquidità sufficiente,
0: esatto,
1: per poter operare e diventare, aumentare il loro,
0: esatto,
1: profitto e tutto. E noi siamo arrivati allo stacco musicale, perché le informazioni fino adesso sono state talmente tante, ma continueremo poi a parlare con la penna di Crypto Group, Emanuele Farina. A dopo.

0: E ritorniamo dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu con Emanuele Farina, considerato la penna di Grifo Group, colui che scrive, che dà formazione e informazione. Lui non si ritiene tecnico di finanza, ed è giusto che lo sia, ma lui è assolutamente un'aquila, io lo chiamerei così, uno che vede molto da lontano, no? E sa veramente spiegare in parole semplici, se vogliamo, ma non semplici perché sono proprio infantili, ma semplici perché danno la semplicità per l'utente di capire cos'è e com'è il mondo finanziario. Oltretutto poi lui si occupa anche di formazione e informazione di tutto lo staff di Grifo Group, perché ogni giorno il mercato della finanza aumenta, per cui evolve e le informazioni vanno date. Dunque, oltre alla formazione, appunto, Grifo Group crede molto nella formazione dei consulenti, appunto quello che stavo dicendo, appunto. Ecco, qual è il vostro marchio di fabbrica?
1: Allora, mi viene da dire che il marchio di fabbrica da noi sono le persone. Grifo Group è prima Asfalia, quindi nei 20 anni in cui sono in Asfalia, Asfalia è attiva dal 2003, quindi sono già un po' di anni alle spalle, ha sempre avuto un'attenzione particolare, direi quasi spasmodica, per il valore delle persone, prima ancora che quello dei professionisti, quindi prima un uomo di valore, una donna di valore e poi anche un bravo professionista. Visto che il tema dell'educazione finanziaria è particolarmente importante, permettimi tra l'altro di aprire una piccola parentesi, poi torno su questo aspetto. Abbiamo già accennato in precedenza come difettino in Italia le basi. Volevo aggiungere alcuni dati. Uno in particolare è una delle ultime ricerche dell'OCSE a questo proposito, che purtroppo racconta di come l'Italia sia uno degli ultimi paesi in assoluto, in una graduatoria di una quarantina di paesi evoluti. Che per competenze e per conoscenze finanziarie, quindi vuol dire che i nostri connazionali, avrei detto anche me stesso se non mi fossi occupato di questo, perché la scuola non contribuisce a dare una formazione di base, non possiedono concetti elementari come ad esempio l'interesse semplice, l'interesse composto, l'inflazione, i principi della diversificazione e della pianificazione. Quindi abbiamo un problema grosso. Houston, abbiamo un problema, per citare il film. Detto questo, perché da noi è un fiore all'occhiello la formazione? Perché oltre a selezionare persone valide, persone brave, mi viene da dire, c'è un'attenzione molto, molto forte per la preparazione e anche per come deve essere inteso da noi il ruolo di consulente finanziario. È un mestiere complicato, è un mestiere bellissimo. È un mestiere che richiede certamente competenze tecniche, perché devi conoscere, non dico menadito le note informative, perché quelle le puoi leggere davanti al cliente, non c'è nessun problema, però devi conoscerne il senso. Bisogna avere quindi nozioni, bisogna avere sicuramente anche una certa capacità di comunicazione, bisogna maneggiare i social, perché oggi è indispensabile avere una presenza sui social. Mi viene da dire che bisogna essere anche un bravo psicologo, perché il mestiere richiede anche di confrontarsi quotidianamente con il cliente, quindi bisogna seguirlo, dargli conforto. È un po' come essere il confidente, è un po' come essere una persona di famiglia. Quindi, detto tutto questo, aggiungerei anche che il consulente ha un ruolo etico e sociale molto importante, come chiaramente ha anche una funzione commerciale. Non vorrei trascurare questo aspetto, perché è chiaro che c'è un ruolo commerciale molto importante, però trattare denaro non è la stessa cosa che vendere un'auto, vendere un bene immateriale, un bene tangibile. Il bene è la fiducia, che è un bene intangibile per definizione, quindi conquistare la fiducia significa farsi aprire le porte di casa, mettere nelle mani del consulente, non lui direttamente, ma comunque i gestori professionali con cui si lavora, la responsabilità di gestire un patrimonio, di assicurare di garantire la sicurezza della persona, del patrimonio, dei beni della famiglia. Quindi è un ruolo molto molto importante, che ha un impatto sicuramente notevole. Fatta tutta questo lunghissimo spiegone, È chiaro che per Grifo Group la formazione è un aspetto molto importante, quindi Grifo Group investe tantissimo nella formazione, cerchiamo di rendere questa professione appetibile anche per le nuove generazioni, la famosa Gen Z che si accosta per la prima volta al mondo del lavoro, nel nostro campo può trovare opportunità sicuramente notevoli, sia dal punto di vista prettamente professionale ma anche dal punto di vista umano, perché è una professione veramente che ti mette a contatto con le persone tutti i giorni, che ti fa crescere come persona e quindi ha una valenza appunto etico-sociale molto molto importante. Quindi l'investimento nella formazione è importante. Io do il mio contributo, nel senso che sono anche formatore, tengo alcuni corsi, ci sono corsi basi, corsi più specifici, altri più diciamo più sofisticati, più evoluti, che seguono i miei colleghi manager, soprattutto dal punto di vista manageriale. Quindi è sicuramente un tema molto importante, anche perché restare indietro un attimo e avere una continua formazione, una formazione continua, un aggiornamento continuo è sicuramente importante per rimanere sempre al passo coi tempi.
0: Ecco, io ci terrei proprio per sottolineare due aspetti che hai citato proprio in queste ultime due minuti, la famosa generazione Z, no? Generazione Z è la nuova, è il futuro.
1: È il presente, no? Anzi.
0: Cioè, presente ma anche il futuro. Cioè, cosa vuol dire essere consulente? Io mi ricordo quando ero biondo con gli occhi azzurri, si usava dire così, no? Esistevano i promotori.
1: Sì.
0: No? Promotori erano limitati, ma non perché non erano capaci, ma Dio me ne voglia, loro erano bravissimi, ma promuovevano un pacchetto limitato.
1: Certo.
0: Pacchetto limitato, quello che la banca, l'assicurazione o la finanziaria che era gli proponeva, e avevano quello, dovevano vivere di quello. Io mi ricordo che in America il consulente finanziario era considerato il medico di famiglia.
1: Esatto.
0: Cioè il privato che aveva il mal di testa, il mal di pancia o $10,000 da investire, chiamava il consulente invece che il medico, perché non si trattava di patologie ma si trattava di investimenti, e si faceva consigliare. Il consulente aveva un mare, un mondo di finanza di fronte e non faceva altro con la famosa torta, perché allora si disegnava la torta con le varie fette, no? E spalmare il rischio in diverse e differenti modi di investimento, in modo tale che anche uno poi si tranquillizzava e diceva: vabbè, ma io 10,000 se li perdo tutti cosa faccio? No, li suddivido in rischi differenti, ed ecco che il consulente medico di famiglia, no, dava la giusta risposta. Per cui il mio consiglio ai giovani è: andate a conoscere il mondo di Asfaglia e Grifo Group, perché è un mondo veramente interessante, ma un mondo che vi darà anche delle grosse soddisfazioni, ma soddisfazione anche
1: economico,
0: in senso economico, perché Dio me ne voglia, ma la vita non è solo fatta di aria, ma esatto, è fatta anche di tante soddisfazioni che possiamo prenderci, come la soddisfazione di aver conosciuto questa mattina Emanuele Farina, che è la penna di Grifo Group, che ringrazio, che è stato con noi. Ringrazio Marcella e Laura per tutta la disponibilità e l'aiuto che ci danno per condurre queste trasmissioni, e mi raccomando, Asfaglia Grifo Group, appuntamento è l'ultimo martedì del mese di giugno. Grazie ancora a tutti.
1: Grazie Gigi, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,47%, a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino, una procedura informatica, spiega l'Ateneo, gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
2: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, sempre dagli studi Salano di Radio Orizzonti Blu, Gigi Volpi il microfono e Matteo Serenelli alla regia. Abbiamo il telefono come tutti martedì a quest'ora, la settimana, ma non la settimana, logicamente la voce oggi di Simona Pilinga per raccontarci le tre notizie flash su questo giornale che noi andremo ad acquistare venerdì nelle edicole salonesi e non solo, perché si parla di Salano e dell'Interland. Ben ritrovata Simona e a te la parola per le tre notizie flash.
4: Buongiorno a tutti voi. Partiamo subito con due notizie che riguardano il mondo del lavoro, il territorio del Salonese e del Salonese in generale, perché c'è la crisi dell'Electrolux a cui abbiamo dato ampio risalto e che è arrivata proprio ieri sul tavolo del ministro Urso. Non è l'unica situazione di grande difficoltà del Salonese, ma c'è anche agitazione alla Teva di Caronno per Tusella. Sono due realtà che riguardano direttamente il nostro territorio, perché ci sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Speriamo veramente in una risoluzione nel migliore dei modi. Un altro servizio di cui abbiamo trattato ampiamente riguarda la presenza di cittadini stranieri nei nostri territori, perché è arrivata a superare il 10% sul totale della popolazione. Abbiamo un territorio sempre più molto multietnico e abbiamo analizzato i dati comune per comune. Infine, una notizia un po' di colore, perché riguarda un giovane artista di strada, un 27enne che si chiama Ivan Cutolo, che sta realizzando il suo sogno, fare della sua grande passione per la musica il suo lavoro, e di recente ha avuto anche l'opportunità di mostrare a tutti il suo talento partecipando alla trasmissione televisiva di Rai 1, Un Talent dalla strada al palco. Ma per chi volesse vederlo di persona può tranquillamente andare a incontrarlo in Corso Italia, in Piazza del Mercato, perché spesso si esibisce proprio lungo le strade della città.
1: Perfetto, le tre notizie, siamo logicamente trepidanti tutto sul discorso dell'Electrolux, benissimo per le altre notizie e auguri al cantante, suonatore, chiamiamolo come detto, strimpillatore, ma artista di strada, ma che è tanta roba, e lo andremo ad ascoltare volentieri, ma soprattutto andremo il venerdì ad acquistare la settimana, perché potremo approfondire queste notizie e non solo. Grazie Simona e l'appuntamento con la settimana è a martedì prossimo.
4: Grazie.
1: E noi continuiamo invece da sempre gli studi di Salano di Radio Orizzonti in Blu con Dal Dire al Fare, poi seguirò Il Territorio Parla. Noi ci sentiamo alle ore 11 con il Circle, parleremo di bar, aperitivi, apericene, incontri e quant'altro. A dopo.
5: Ciao, siamo le pedagogiste Sara Rossi
6: e Daniela Ferrario e questo è Dal Dire al Fare, riflessioni pratiche di pedagogia.
5: Oggi parliamo di emozioni e corpo. La connessione tra emozioni e corpo è connaturata nell'essere umano e possiamo fare molti esempi, qualcuno più consueto e qualcuno più eccezionale, della nostra vita quotidiana. Uno spavento improvviso si trasforma in scariche elettriche, come spilli nella testa. Il cuore batte all'impazzata, addirittura si può svenire e perdere temporaneamente conoscenza. Il corpo si può pietrificare, non si muove. Una forte emozione, un forte imbarazzo cambia il colore della nostra pelle. La circolazione rallenta o accelera. La gioia si manifesta con il movimento quasi incontrollato, il corpo si agita, il cuore rimbalza nel petto, la sudorazione dimostra un'alterazione della temperatura corporea interna. L'innamoramento coinvolge e sconvolge ogni cellula e ogni muscolo del corpo. La produzione di dopamina e ossitocina aumenta a dismisura e ci si sente quasi in un'altra dimensione. La tristezza esaurisce le energie, abbassa ogni tensione muscolare. Ci sentiamo molli e demotivati. A volte non si riesce a mangiare perché lo stomaco si chiude. Il dolore, l'offesa, le sentiamo anche nel corpo. C'è chi le sente allo stomaco, chi la sente al petto, chi la sente in testa sotto forma di potenti emicranie. La tensione muscolare generale aumenta. Quanto yoga facciamo per rilassare la muscolatura e per fermare i pensieri e concentrarli sul qui ed ora e agevolare la connessione corpo e mente? Questi sono solo alcuni esempi, e anche molto generici, di quello che le persone vivono. Pensiamo agli attacchi di panico. Chi purtroppo ne ha avuto esperienza o per chi ha letto qualcosa in merito sa che l'origine non è organica, ma psicologica. Infatti, l'intervento necessario per risolverli è la psicoterapia. L'attacco fa vivere la persona in uno stato di terrore puro. Il tremore, la mancanza di respiro, la rigidità muscolare, la sensazione di cadere, il non riuscire a muoversi, sono solo alcuni dei sintomi che richiedono del tempo per esaurirsi e per tornare ad uno stato di normalità. Pensiamo anche a chi soffre di crisi post-traumatiche. Si arriva anche ad avere manifestazioni equiparabili alle crisi epilettiche, ma non sono dovute all'epilessia. Traumi infantili, esperienze non elaborate, possono arrivare ad un certo punto della vita a manifestarsi in questo modo. Il corpo ci parla sempre. Ormai è diffuso il concetto di ascolta il tuo corpo, ed è un bene perché significa che stiamo imparando a considerare che mente e corpo sono un tutt'uno integrato e che il corpo comunica. Dal punto di vista pedagogico, riconoscere i segnali del corpo, saperli ascoltare e trovare risposte a quei segnali significa raggiungere un alto livello di conoscenza e di consapevolezza di sé. Serve anche per immaginare percorsi di recupero di benessere, al di là del fatto che fare sport e muoversi fa sempre bene. Alcuni interventi pedagogici possono partire proprio dal corpo, anche senza bisogno che ci sia la voglia di fare attività motoria. Questo riattiva, in relativamente poco tempo, dei circuiti interni, chimici ed emotivi, che sollecitano la motivazione e il benessere generale. Molti adolescenti sofferenti, nella vasta gamma di emotivi possibili, vivono il rapporto con il proprio corpo in modo distaccato. L'aumento dei disturbi alimentari, l'esibizionismo del proprio corpo, soprattutto femminile, come elemento identitario e valoriale, sono solo alcuni degli esempi che si possono fare su questo argomento. Il rapporto con il proprio corpo è elemento di studio da parte di alcuni psicologi che collegano il malessere dilagante tra i giovani con l'uso immersivo e sproporzionato dei cellulari con i cambiamenti del modo di giocare. Gli studi dello psicologo americano Jonathan Haidt, raccolti nel testo Generazione ansiosa, pubblicato nel 2024, sostengono che per i nati tra il 1995 e il 2000, il cambiamento nell'evoluzione della percezione del proprio corpo dipende dalla riduzione radicale del gioco reale e sincrono e dall'aumento di quello virtuale. Cioè, si è ridotto il gioco libero e fisico e quello in cui tutti i partecipanti interagiscono contemporaneamente nel tempo reale, ed è aumentato quello virtuale, che si caratterizza per l'assenza di fisicità e per essere differito, privando il gioco dell'elemento relazionale in presenza. Per questo è importante che nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie si lasci lo spazio al gioco libero, possibilmente all'aperto. Il corpo ci dice molto anche del modo personale di connettersi con il mondo circostante. Il nostro scheletro, le nostre posture, i nostri sguardi rivelano il nostro modo di considerarci. Chi ha una postura dritta e slanciata dimostra sicurezza e padronanza di sé. Chi ha una postura più chiusa, con le spalle ricurve ad esempio, sottolinea, probabilmente, una maggiore insicurezza e la tendenza a non sentirsi all'altezza. Queste sono osservazioni generiche che naturalmente, di fronte a malesseri importanti, devono lasciare il posto all'analisi approfondita delle storie individuali. La citazione di oggi è di Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, progetto Civica Smart, di che si tratta?
1: È un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso dei bandi, in cui appunto sono state coinvolte la cooperativa Dandelion con alcuni ragazzi seguiti dalla cooperativa nelle fasi del pomeriggio e con due istituti comprensivi saronnesi, l'Istituto Bascapè e l'Istituto Leonardo da Vinci, con le loro scuole, per produrre dei podcast, grazie anche all'intervento della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu, di educazione civica, piccoli podcast di pochi minuti fruibili, che sono stati trasmessi ma che sono oggi fruibili da tutte le scuole ovunque attraverso i podcast del sito di Radio Orizzonti e i vari social come Spotify e tutte le altre piattaforme.
0: E che bella idea, adesso ce la racconta anche Simone Colombo, che è collegato con noi, docente del progetto per la scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
0: Allora, intanto come è arrivata questa idea di fare il podcast per promuovere un po' educazione civica e costituzione, che adesso abbiamo capito da tante cose che latitano un po' dalle scuole?
2: Certo, allora diciamo che questo progetto parte da lontano, parte dall'inizio dell'anno scolastico, quando la proposta da parte del direttore di Radio Orizzonti, da parte di Massimo Tallarini ci è giunta, l'abbiamo subito abbracciata perché abbiamo creduto in questo progetto, considerandolo proprio un progetto che si inserisce in quelle che sono le finalità della scuola. E mi viene da dire, la prima finalità della scuola, prima ancora che la finalità didattica, è quella proprio del far fare agli studenti un percorso di crescita umana. Non a caso appunto alla fine della quinta superiore l'esame si chiama esame di maturità, ecco perché si spera che gli studenti, da prima bambini, poi ragazzi alle medie, poi ragazzi diciamo un pochino più grandi alle superiori, diventino uomini e donne con la U e la D maiuscola. Ecco, questo progetto diciamo si inserisce in questi obiettivi di lungo periodo che ha la scuola, rendendo gli studenti consapevoli anche del luogo in cui vivono, della società in cui vivono.
0: Ecco, questa è la cosa secondo noi molto importante, che in questi anni di formazione non si acquisiscono gli strumenti di cittadinanza, ovvero non si conoscono i doveri, non si conoscono i diritti, non si conoscono, non lo so, le battaglie fatte per conquistare un qualcosa. Non si conoscono gli articoli fondamentali della Costituzione, come ha detto lei, non si sa dove si vive.
2: Certamente, infatti un progetto di questo genere aiuta proprio gli studenti, anche gli stessi docenti diciamo sono motivati con un aggancio di questo genere a far sì che gli studenti possano approfondire questi temi, che poi sono i temi che veramente caratterizzano la nostra quotidianità, perché se abbiamo dei diritti è importante conoscerli, è importante anche in un certo senso difenderli, e soprattutto tante volte i diritti sono figli anche dei doveri, quindi è importante anche conoscere i doveri connessi a questi diritti, ecco.
0: Anche perché così magari cresce anche un po' il cosiddetto buon senso. E Massimo, che parte fa la radio?
1: La radio ha prodotto proprio tecnicamente podcast e ha fatto un po' da capofila, anche perché aggiungiamo che questi podcast sono stati prodotti in italiano ma anche in francese e in tedesco. In francese per includere anche le famiglie francofone e in tedesco perché la scuola Bascapè ha come seconda lingua comunitaria il tedesco, e quindi loro hanno lavorato in classe come la Leonardo da Vinci in francese e sono venuti proprio a registrarli in queste lingue europee. Anche.
0: E quindi adesso i podcast si trovano sul vostro sito, sulla radio?
1: Si trovano sul sito di radioorizzonti.e o Civica Smart, ma anche su Spotify e su Apple Music e sulle altre, dappertutto, proprio cercando Civica Smart, e questo è fruibile anche per tutte le altre scuole che
0: lo vogliono
1: usufruire.
0: Certo, è usufruibile da tutti.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: poi
2: i nostri studenti appunto si sono recati negli studi di Radio Orizzonti per registrare questi podcast che prima hanno tradotto. La cosa interessante è che questi podcast, questi testi in italiano sono stati tradotti durante le attività didattiche di francese alla Da Vinci, di tedesco alla Bascapè, e poi gli studenti stessi si sono recati in radio per provare questa esperienza del registrare in radio, che è stata, mi viene da dire, molto fruttuosa. Tanto che porto un esempio di uno studente che magari aveva una difficoltà nel parlare, in radio questa difficoltà è scomparsa, e diciamo questo questa attività è stata anche l'occasione per provare a vincere magari dei limiti.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Quindi è stato un progetto veramente molto, che ha abbracciato più aspetti.
0: Ma poi glielo diciamo io e Massimo, la radio non si batte. Adesso noi non è che siamo di parte, però
2: Federica,
0: la radio è un mezzo, sì, dobbiamo chiudere
2: durante,
0: però Massimo,
2: durante la conferenza stampa i ragazzi hanno detto: abbiamo sperimentato un bello strumento moderno che non conoscevamo, la radio moderna,
0: ecco. Meravigliosa, infatti la radio è quella più ascoltata dei vari mezzi antichi, possiamo dire,
2: esatto.
0: Allora Massimo grazie, Simone Colombo grazie
2: a voi.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi, siamo qua oggi.
1: Sai che tu sei la più anziana che sei dentro qua?
0: E allora cosa devo... No, non sono io, sei tu la più anziana, momento, mi fai confondere, no. Allora, siamo qua oggi, Sergio, vedi che mi fai...
1: Mi
0: confondi,
1: perdo. Mia, si perde.
0: Abbiamo anche un ospite oggi.
1: Sì, abbiamo
0: la nostra stagista, sapete che tutti gli anni vengono dei ragazzi che fanno lo stage scolastico, no, com'è che si chiama? Alternanza scuola-lavoro. Scuola-lavoro, alternanza scuola-lavoro. Quest'anno abbiamo una ragazza.
1: Perché che ti hanno ferito i parolaschi?
0: Perché adesso si usa così e devi cercare di impararle, altrimenti resti indietro. Va bene, allora dicevamo che abbiamo questa ragazza che fa lo stage questa settimana qui da noi.
1: Bene.
0: E si chiama?
2: Mi chiamo Samira.
0: Sulla voce, mi raccomando, sulla voce. Si chiama Samira.
1: Sì, grida, perché se no non ti sentono fuori.
0: No. Si chiama Samira, che scuola, dici qualcosa di te, che scuola, che
2: classe
0: fa?
2: Io frequento il liceo Legnani a Saronno, frequento il terzo anno, quindi è il mio primo anno che appunto faccio lo stage e è una nuova esperienza per me. Per ora mi trovo molto bene.
0: Meno male, beh, ci mancherebbe altro che dici di no. Ma che terzo anno, ma di che...
2: Diciamo... Economico-sociale.
0: Economico, quindi dopo ci farei 7.30 per noi, quando avrai finito. E ci facciamo fare la dichiarazione.
1: Cioè, grassi?
0: Che grassi? Legnani!
1: Qual è il liceo Legnani?
0: Il liceo classico, una volta era solo classico,
2: sì.
0: Adesso ha tanto...
1: Oh, se mia la mia età, ma mangia la vacca, ma mangia il libar, non è colpa mia.
0: Ridi? Vedi? Vedi cosa racconto? Ecco.
1: Hai capito cosa ho detto? No.
0: Una volta si diceva così, no?
1: Una volta si diceva uno quando... che non aveva tanto voglia di studiare come me.
2: Sì.
1: Ecco, c'era la stalla con le mucche. E loro dicevano che te mangiava la vacca, la te mangiava i libar.
0: Che la mucca ha mangiato i libri, non ho potuto studiare per quello. Ecco.
1: Capito?
0: Allora fai economia, sei il terzo anno, quindi sì. Poi, ma già qualche idea poi per quando avrai finito il liceo?
2: No, oppure? Non so ancora cosa fare.
0: Niente,
1: no.
0: Niente. Vabbè, ma penso che... Dimmi.
2: Ho un po' di idee, però non sono ancora sicura su cosa.
0: Tanto devono passare ancora?
2: Ancora 2 anni.
0: 2 anni,
2: sì,
0: per cui guarda, in 2 anni si cambiano tante di quelle cose. Magari prenderai una facoltà che non ti immaginavi magari neanche.
2: No, infatti. Ecco. Probabilmente farò qualcosa che non c'entra con la scuola che
0: faccio. Va bene, magari farai la Samira di turno. No, come fai a saperlo? Sai che la Samira, quando ci ha detto che si chiama Samira, tutti abbiamo detto, sì, come la Samira che fa la ruota della fortuna col Jerry Scotti, no? Giusto, te lo diranno tutti adesso.
1: Fai niente,
2: sì, me l'hanno detto
1: però
2: tutti.
1: Lei è più carina.
0: Ecco. Chi?
1: Lei è più carina.
0: È più carina della Samira, bene, allora un bel complimento, dai, perché la Samira
2: quindi...
0: è già una bella ragazza. Ecco. Va bene, allora la Samira, gli abbiamo dato il compito di trovarsi anche lei una ricetta.
1: Poverina, appena finita a studiare.
0: No, non ho ancora finito, manca ancora un mese, no,
1: ma
0: quanto manca?
1: Compito.
2: No, manca settimana prossima e poi finiamo.
0: Oh, mamma mia, ha già finito anche la scuola.
1: Ti ho finito un anno.
0: E
1: tu sei diventato un anno più vecchio.
0: Sì, è vero, loro no, ma noi sì, Sergio. Va bene, allora la Samira ha detto che di solito chi è tua nonna che prepara questi biscotti?
2: Sì.
0: Tua nonna?
2: Li preparo assieme a mia nonna.
0: Ecco, li prepari sempre tu con tua nonna?
2: Sì.
0: Ma sei sicura? Non mi stai dicendo la bugia?
2: Quando ho tempo li faccio con mia nonna.
0: Vabbè, allora cos'è che ha preparato la Samira? Dai,
2: allora,
0: vediamo.
2: I biscotti alla cannella e ai chiodi di garofano.
0: Vedi, i biscotti e i chiodi di garofano non avevo mai sentito, Ha detto che sono
1: non
0: buonissimi.
1: Non posso mangiarli perché mi fa male i denti.
0: Sì, perché sono duri. Va bene.
1: Chiodi.
0: Allora, dai.
2: Allora,
0: come facciamo per fare questi biscotti alla cannella e ai chiodi di garofano?
1: Esatto.
2: Gli ingredienti sono 350 grammi di farina, 2 uova, 100 ml di olio di semi di girasole, 100 ml di miele, 100 ml di latte, la cannella in polvere, i chiodi di garofano in polvere e una bustina di lievito per dolce.
0: Allora vedi, i chiodi di garofano sono in polvere, per cui sì, si possono utilizzare, va bene. Allora, io direi, fai una cosa, ripetili un po' più lentamente gli ingredienti, così se c'è qualcuno che vuol prendere nota, okay, scrive. Ripetiamo gli ingredienti.
2: Allora, 350 g di farina, poi 2 uova, successivamente 100 ml di olio di semi di girasole, poi 100 ml di miele, 100 ml di latte, della cannella in polvere, poi i chiodi di garofano in polvere e infine una bustina di lievito per dolci.
0: Ecco, bene, abbiamo preso nota di questi ingredienti. Adesso cosa facciamo? Cosa fai?
2: Successivamente
0: si fa l'impasto.
2: Sì, si fa l'impasto, appunto.
0: Ma tutto assieme metti oppure, non so, metti...
2: Allora, in una ciotola io metto la cannella in polvere e i chiodi di garofano assieme e li mischio e poi li metto nell'impasto con tutte le cose che metto assieme.
0: Le cose, cioè le uova, così non è che prima le fai... Non c'è zucchero? Ah no, c'è il miele.
2: Sì, c'è il miele,
0: non c'è lo zucchero. Quindi si fa l'impasto, si aggiunge la cannella e tutto, e poi gli dai la forma di biscotti.
2: Sì, con delle stampine.
0: Ah, con gli stampini, sì, dei, sì, dolci, così. Mm-hmm. E si mettono in forno, 180 sì, gradi per una ventina di minuti.
2: Sì,
0: un quarto d'ora. Non devono diventare neri. Perché
2: no, esatto,
0: di solito magari se li lasciamo dentro un po' di più si seccano. E questi come sono? Un po' morbidini? Così?
2: Sì, sì, cioè dipende anche quanto li tengo in forno.
0: In forno, certo.
2: Però io tendo a farli un po' morbidi.
0: Un po' morbidi, cioè perché se li lasci dentro ovviamente diventano più duri, più secchi.
2: Sì, sì.
0: Mentre invece se li togli, l'importante è che siano cotti.
2: Sì, certo.
0: E poi, bene, e li mangiamo volentieri. Non so, io veramente pensavo che almeno ne portavi qualcuno da assaggiare, vero Sergio?
1: Cosa, Nani?
0: Ai biscotti? Che portava qualche biscottino, visto che Sergio tutte le ricette che dà non porta mai niente, pure lui, non so, tutta sta gente, va bene, allora ringraziamo la nonna che fa, sì, questi belli biscottini. E poi cos'è che avevi, qualche altro biscotto? No, solo,
2: no,
0: questi
2: fate.
1: Ma tu... volevo dire, ma le, e non l'ho capito bene, ma i chiodi di garofano li lasci intero o li fai?
2: No, in polvere.
0: In polvere, in polvere, l'ho detto prima. E li
2: sì,
0: farà,
2: sì,
0: lei la polvere. Ci sono già, no, in polvere?
2: Mi sembra che
0: li triti.
2: Si trovano anche in
0: si
2: polvere.
0: Trovano anche in,
2: sì,
0: polvere.
2: Sì, sì.
0: Eh sì, può darsi nei vari, nei vasetti delle spezie, ci siano,
1: male,
0: certo. Va bene. Sergio, hai preso nota della ricetta?
1: No.
0: Ecco, no, perché appunto se non sapevi che erano in polvere, vuol dire che non...
1: Vuol dire che non sei stato attento.
0: Non
1: dai,
0: vuol dire che
1: no,
0: non sei stato attento.
1: Dai, dai, dillo.
0: Va bene. Allora, allora abbiamo visto la ricetta della Samira, adesso

0: Una volta si facevano solo così, no?
1: Invece io oggi sai cosa faccio a mezzogiorno?
0: Cosa fai di buono?
1: Paglia e fieno.
0: Sai che una volta c'era la pasta, proprio la tagliatella
1: io
0: era
1: prendo,
0: metà verde, metà gialla.
1: Sì, ma c'è ancora, no?
0: No, no, no, no, adesso c'è il nido verde e il nido giallo.
1: Perché il nido verde è quello che fa l'aquila e quell'altro lo fa invece...
0: Ma non è vero, non è vero.
1: Perché
0: non
1: l'aquila fa il nido
0: prima
1: verde.
0: C'era proprio la tagliatella metà
1: sì,
0: e metà.
1: Sì, metà e metà. Se vuoi fare la tagliatella metà e metà è facilissimo farla.
0: No, io non la faccio lo stesso.
1: Va
0: lo
1: bene, allora
0: già.
1: Non te la do.
0: No, non darmela, che la compriamo già quella normale.
1: Perché altrimenti ti fai metà e metà e poi lo metti insieme con la cosa...
0: Con la macchinetta.
1: La tagli, con la macchinetta poi tu tagli le cose, vengono fuori verde
0: e viene fuori verde e gialla. Esatto. E dopo cosa fai?
1: E dopo cosa faccio? Faccio un tritino di cipolla.
0: Sì.
1: Con un poco una lucina di burro, ma appena appena. E poi gli metto dentro i piselli. Prima dei piselli
0: il prosciutto
1: cotto tagliato a dadini, preferibilmente una bella fetta grande che poi dopo tu la tagli a dadini, ma tu prendi
0: quelli già tagliati,
1: okay. Capito io?
0: Ecco.
1: Fai rosolare un attimino la cipolla con poi ci metti i tuoi piselli.
0: Sì.
1: Questi piselli li lasci un po' di acqua
0: per cuocere,
1: un
0: certo.
1: Po' di sale, quello che vuoi mettere così, lasci cuocere un po' i piselli in modo che... e poi una volta fatto questo lo lasci da parte, fai bollire l'acqua e fai il conto che ci vuole un nido
0: per ogni persona.
1: Per ogni persona, quindi un nido per ogni persona vale a dire che tu devi mettere sempre un nido di agli spinaci e un nido normale.
0: Ma sì, vabbè, ma diventano due a persona, no?
1: Se sei in due, perché quando tu sei mangi te sei tu e
0: in due, e Norberto. In due nidi.
1: Due nidi.
0: Okay. Va bene.
1: Perché il nido va bene.
0: Sì, vai avanti,
1: ecco.
0: Dai. Allora,
1: giusto.
0: Abbiamo fatto rosolare i piselli, prosciutto cotto.
1: Esatto, quando sono al dente, intanto hai tagliato la panna e l'hai ben mescolata per bene. Hai grattato il tuo formaggio grana, l'hai grattato, lo tieni lì a parte. Quando... I piselli fanno in fretta a cuocere, io preferisco, prendete anche i piselli surgelati che vanno benissimo, perché altrimenti se prendete quelli freschi bisogna prima cuocerli e dopo li tiri fuori e li metti dentro, devi dare una bollitura perché altrimenti...
0: Beh, perché quelli surgelati no?
1: No, quelli surgelati li metti dentro così e cuociono subito insieme alla cosa.
0: Però devi farli cuocere un po', sennò...
1: Sì, li fai cuocere, ma quelli freschi, se tu li metti dentro subito nella pentola, devi mettere dentro tanta acqua, o li fai precuocere prima e gli dai un bollore prima, allora fai prima a fare il sughetto. Altrimenti prendi quelli surgelati che in un attimo fa tutto. Ok?
0: Va bene.
1: E hanno sempre la stessa resa. Una volta che sono cotti i piselli, che hai mescolato per bene la panna, ci vuole mica tanto, perché 5-6 minuti, 7, prendi, scoli la pasta, e la metti nella pentola con i piselli e il prosciutto, dai una mescolatina, poi ci metti la panna, le metti la panna e poi il formaggio grana e vai a servirla.
0: Buono.
1: Ed è buonissima.
0: Certo, le tagliatelle, panna e prosciutto e piselli.
1: Panna, prosciutto e piselli.
0: Va bene.
1: Un'altra invece che io faccio ogni tanto, le pappardelle con i ceci.
0: Con i ceci? Io ho una scatola di ceci già cotti.
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Come voglio io, secondo te?
0: Come fai?
1: Con i ceci. Allora si fa in fretta, quelle lì è un attimo fare.
0: E sono già cotti nella scatola. Io ce l'ho la scatola.
1: Sì,
0: di
1: se
0: ceci.
1: Tu hai la scatola, okay. Scoli la scatola e dai una sciacquata.
0: Una lasciata, certo, questo sì. Sicuro.
1: Esatto. Poi prendi un po' di olio, che è olio extravergine d'oliva, va bene, 2-3 spicchi d'aglio.
0: Ah.
1: Ti togli l'anima, che almeno così lo dici.
0: Sì.
1: Più fai ruttino, lo fai.
0: No, io non lo trito, di solito l'aglio lo.
1: Non tritarlo l'aglio.
0: E dopo lo
1: togli a metà.
0: E poi quando.
1: Puoi anche lasciarlo dentro una volta che tu hai tolto l'anima.
0: Mm.

0: va bene, digerisci di più,
1: va bene. E dopo?
0: Fai rosolare un sì. po', quando vedi che l'aglio è quasi, e puoi toglierlo se vuoi, lo togli. Ci metti i tuoi
1: i ceci che sono già cotti.
0: Che sono già cotti, basta tagli una bella scaldatina, certo, non sì. troppo, un po' di sale naturalmente, e poi fai cuocere le pappardelle.
1: Le fai
0: che sono al dente, sì. li tiri fuori, li metti insieme, ci vuole un po' di olio, poi dopo
1: certo, certo.
0: parmigiano reggiano sopra e tu dopo lo servi ed è buonissimo.
1: Magari un po' di, no, anziché solo l'olio, un cicin di burro anche, no?
0: No, io metto solo l'olio.
1: Solo l'olio. No,
0: solo olio extravergine d'oliva.
1: Ok.
0: Metti solo quello.
1: Parmigiano, buoni. Anche si fa veloce perché sono già nella scatola.
0: È veloce perché fai in fretta quando vai
1: certo,
0: a casa, è un
1: certo.
0: attimo a farlo.
1: Va bene, chiediamo a Matteo una canzone, Matteo, il nostro regista.

0: Va bene, e dopo la canzone siamo di ritorno. Sergio, mancano 9 minuti, non è che ti manca tanto.
1: No, ti do un riso con la pancetta, un risotto con la pancetta. Un riso
0: pancetta.
1: Ti piace la pancetta?
0: Pancetta dolce, eh sì che mi piace.
1: Allora prendiamo 400 grammi di riso, 150 grammi di pancetta. Prendiamo la pancetta, facciamone un pezzo solo. Che forse
0: e poi la tagliamo noi.
1: No, vabbè. Poi un po' di burro. Un litro di brodo, anche di dado se vuoi mettere, mezzo bicchiere di vino bianco secco, una piccola cipolla, 40 grammi di parmigiano reggiano.
0: E se ne metto 50?
1: La figura la canta.
0: Va bene, avanti.
1: Allora, la pancetta la taglia a dadini.
0: Sì.
1: Così ti conviene prenderla già tagliata a dadini.
0: No, va bene, la prendo anche la fetta.
1: No, giusta. No, prenderla pure a dadini, perché tanto dopo tanto me lo dici, la prendo a dadini. Sì. Che
0: va bene.
1: Allora, poi tagliate a dadini la pancetta, la scolate per qualche minuto nell'acqua bollente, così perde un po' di grasso. Si mette in una casseruola con il burro, la cipolla, tritata proprio fine. Ponete sul fuoco basso, unite la pancetta ben scolata, si fa rosolare, evitando che la cipolla bruci. Dopodiché ci metti il riso, fai rosolare per bene il riso fino a quando si vede che è bello pralinato, e poi poco per volta un po' di brodo caldo, finisci il tuo risotto. Finito che il risotto è al dente, ci metti
0: diciamo che i risotti
1: o dente o dentiera,
0: va bene,
1: in modo che deve essere bello scioltino,
0: mantecato bene,
1: un po' di burro, poi dopo alla fine un po' di parmigiano reggiano, e poi dopo tu lo servi.
0: Sai cosa, che
1: è molto buono,
0: i risotti a volte servono anche proprio per svuota frigo, perché se hai tanti formaggi che hai iniziato a mangiare, poi dopo diventano vecchi, allora fai il risotto con i formaggi. La pancetta, se invece della pancetta hai in casa prosciutto cotto piuttosto che...
1: No, non è buono il risotto col prosciutto cotto, a me non piace.
0: Vabbè, non ti piace, però
1: è
0: magari...
1: come quelli che fanno il risotto con le fragole, a me non è perché piace molto.
0: Vabbè, non piace a te, fanno il risotto con le fragole, con i frutti rossi, è la fantasia, e uno può piacere e uno no.
1: Però se ti ha fatto un risotto con l'anduia è un'altra roba.
0: Vabbè, certo. Allora, invece...
1: Però l'anduia è troppo piccante.
0: L'anduia...
1: Per noi non va bene.
0: Sai che l'anduia non a tutti piace?
1: No.
0: Perché è piccante,
1: è
0: sì.
1: È piccante.
0: Allora, c'è gente che ama il peperoncino perché magari
1: sì,
0: ce lo mette. Però non l'anduia.
1: Già fai le fiamme?
0: Sì, l'anduia è molto piccante.
1: È facile bruciare qualcosa.
0: Senti, per favore. Allora, ti do la torta di ricotta e albicocche. Ti do la torta di ricotta e albicocche. Terminiamo la trasmissione.
1: Sì, ma sai che le albicocche non sanno neanche di albicocche?
0: Hai ragione, guarda, l'ho comprata.
1: Le albicocche non sanno di albicocche. Le ciliegie, ma se è aperta questo non sai da niente. Sì. Ho provato a prendere le pesche.
0: No, le pesche non le ho ancora prese.
1: Lasciamo perdere.
0: No, non mi piace la frutta troppo...
1: Sì, l'hai già detto settimana scorsa,
0: esatto,
1: ma ormai è passata la settimana.
0: Esatto, e non sono ancora maturate,
1: no,
0: per cui...
1: Le ho prese in là, diventa grise, sì.
0: Lo so.
1: No,
0: allora,
1: no,
0: duetti
1: no.
0: Di farina, no. Mezzo chilo di ricotta, cioè due scatolette, 150 grammi di zucchero, 3 uova... un 80 grammi di burro, 6 albicocche, io direi le albicocche non troppo dure, lievito in polvere per dolci, un 8 grammi, poi un po' di aroma di vaniglia, zucchero a velo, qui mi dà la menta, ma la menta forse solo di bellezza, a me la menta nei dolci non è che piace tanto, Allora, in un colino lasciate sgocciolare bene la ricotta dal siero in eccesso, quindi la mettete lì e perde un po' di quel siero che di solito c'è. Poi si lavano le albicocche, si aprono a metà, si rimuovono i noccioli e si tagliano a pezzetti. In una ciotola con la frusta si montano le uova con lo zucchero, fino a ottenere sempre il solito composto bello chiaro e spumoso. Poi si unisce il burro che abbiamo sciolto a bagnomaria. Se mettiamo l'aroma di vaniglia lo mettiamo in questo momento e si continua a montare. Poi si va ad aggiungere la ricotta, si amalgama bene con la spatola, poi si versa a pioggia la farina che abbiamo setacciato col lievito e un pizzichino di sale. E si continua ad amalgamare fino a ottenere un bel composto liscio e omogeneo. A questo punto andiamo a incorporare le nostre pezzette di albicocca e poi mettiamo la torta in uno stampo, se abbiamo lo stampo rettangolare, meglio, che abbiamo unto con il burro, oppure mettiamo la nostra carta forno e poi mettiamo in forno a 180 gradi per una cinquantina di minuti. A cottura ultimata, togliamo la tortiera dal forno, la lasciamo intiepidire. La lasciamo raffreddare bene su un tagliere, possibilmente per far perdere l'umidità. Poi si va a guarnirla, a spolverarla con lo zucchero a velo e poi, appunto, se abbiamo la menta, ci mettiamo qualche fogliolina di menta per la bellezza della torta. Come ti sembra, Samira?
2: Beh, deve essere molto buona. Invitante.
0: È vero? Ecco, sì, anche sì. Se magari le albicocche non sanno proprio tanto di albicocca, quindi no, è vero, perché la frutta adesso purtroppo hanno tutti un po' lo stesso sapore. Sai cosa? Sono andata a trovare una mia parente e c'era una pianta di ciliegie, una pianta non tanto grossa.
1: Piccola.
0: E allora prima di salire in macchina ho tirato giù qualche ciliegia. Beh, quelle lì della pianta non sono quelle comprate dal fruttivendolo.
1: Sì, sottoterra.
0: Queste qui colte dalla pianta che ho mangiato, sì, erano veramente buone.
1: Le ciliegie le raccolte dalla pianta.
0: Sì, dalla
1: come
0: pianta.
1: Come patate.
0: Sì, anche le patate le cogliamo dalla pianta. Senti, siamo arrivati quasi al termine, sì, del nostro spazio, perché il Matteo magari termina con una canzone, la nostra mezz'ora è passata.
1: Non sapevo che tu dovevi raccogliere le ciliegie sottoterra.
0: Sì, ma non accoglierle, c'era lì la pianta, ho tirato giù 4 ciliegie.
1: Sei andata a rubare le ciliegie.
0: Abbiamo rubato le ciliegie, è vero.
1: Sei diventata piccola.
0: Martedì prossimo è festa, per cui non ci siamo, ci prendiamo una giornata di festa, martedì prossimo, perché è il 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Festa della Repubblica.
0: E facciamo festa anche
1: perché
0: noi.
1: La festa della Repubblica, quanti anni sono passati?
0: 80 anni,
1: perché io sono nato a tempo di guerra, quindi
0: ecco, esatto, anch'io ho fatto tempo a fare un mese di guerra anch'io, va bene. Ok, ci salutiamo qua, salutiamo la nostra Samira
1: che
0: sarà con
1: così.
0: Noi ancora per gli altri giorni, per cui la sentirete sicuramente. E è un po' timida la Samira.
1: Quando è che stai? Fino a quando stai qua, Samira?
2: Fino a venerdì.
0: Tutta settimana.
1: Solo venerdì e basta.
0: Mi ricordo che i primi anni.
1: Ma sa chi la fotografia?
0: I primi anni degli che venivano i ragazzi a fare lo stage facevano 2 settimane.
1: Sì.
0: Adesso si è accorciato tutto, anche lo stage.
1: Anche noi ci siamo accorciati.
0: Eh sì, anch'io. Va bene, allora ci salutiamo qui.
2: Ciao, Samira. Grazie mille.
0: Ecco, ciao. Auguriamo a tutti una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane. Risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia dall'Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: credi.
6: Ciao
7: Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto, Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11.30.
7: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
8: La radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Dietro al gusto, ospite di quest'oggi il Bistro Circle di Saronno.
2: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. È il momento di parlare di ristorazione, di piccola ristorazione, grande ristorazione, ma soprattutto di aperitivi, apericena, ma soprattutto vita da bar. La vita da bar che è un mondo, è un momento di unione, di poter cambiare due o tre parole con gli amici, con gli operatori che lavorano magari dietro al banco, però ce ne sono tanti, ma non sono tutti uguali, no? C'è differenza, e la differenza notevole la fanno veramente le persone. Io ho con me Marco Agnelli, che conduce appunto il Circle, che è questa grande realtà saronnese, e anche sto parlando anche del Circolin, che è magari qualcosa più piccolo, che non vuol dire circolino, però vabbè, è tante cose. Io oggi pensavo con Marco di toccare degli argomenti che non sono i classici argomenti del ma è meglio il caffè così, è meglio il caffè cos'ha, la focaccina così o la focaccina cos'ha, no? Che sono argomenti che a me interessano particolarmente perché vabbè, sono goloso di natura, di conseguenza mi interessano. Ma con lui volevo parlare invece di come si riesce a portare le persone all'interno di una struttura di ricreazione, come possiamo chiamarla, quella del bar, o cosa potrebbe nel caso, con la sua fantasia, no, consigliare all'amministrazione comunale, intesa come ufficio cultura o sviluppo, spettacolo, commercio e quant'altro, per far sì che Saronno riviva quelle serate magiche straordinarie che c'erano quando io ero biondo con gli occhi azzurri e Marco aveva i capelli lì e non erano grigi, e veramente ci si divertiva, si viveva solo in maniera spettacolare.
3: Allora, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E sì, Gigi ha detto una cosa veramente, ha centrato il punto. La primavera, l'estate già portano volentieri le persone a passeggiare, a mangiare un gelato la sera piuttosto che fare un bel aperitivo, e quindi noi del Circle e del Circolin stiamo cercando di dare tutte quelle proposte culinarie, di beverage, dove appunto le persone trascorrono delle ore in piacevole compagnia tra amici, e appunto cerchiamo di dare tutte queste cose fresche piuttosto che appunto cocktail o anche gelati, per far sì che in buona sostanza le ore trascorrano piacevoli. E
2: sì, anche perché quando uno si siede a un tavolino, che sia interno o esterno, meno di un locale, logicamente si siede perché vuol passare dei piacevoli momenti, no? E in quel caso una buona ristorazione, un bel gelato, un qualcosa di rinfrescante, ma anche un buon prosecco, per dire, no? Accompagnato da e tanta cosa, no? Perché ti riempie la giornata, e c'è quella famosa apericena che adesso, no? Una volta c'era la perugina, invece adesso c'è anche la apericena, per cui no, ma io proprio intendevo dire, no? Noi per anni abbiamo fatto le notti bianche, no? C'era questa idea partita dal comune, io direi anche abbastanza giustificata dal fatto che solitamente la notte bianca si fa nel mese di luglio, no? Perché luglio è considerato il mese dove la gente esce di più, ma se ne inviti magari in altri eventi esce ugualmente, no? Però siamo circondati da una miriade di paesi che magari nella stessa serata fa lo stesso evento, perché tanto capita sempre sabato sera, chissà perché, no? Di conseguenza vuol dire scremare o scemare, no, l'afflusso della gente. E poi è un po' la notte bianca, è un po' la serata, a mio avviso, a parte quella delle possibilità poi di esporre magari i propri prodotti o meno, del beveraggio, della salamella o delle patatine fritte o zucchero filato che sia, ecco, per intenderci. Invece mi piacerebbe che Saronno vivesse delle serate diverse.
3: Assolutamente sì. Allora, la notte bianca per anni è stata veramente una notte bella, cioè dove la gente viveva dal primo pomeriggio fino a tarda notte, con, appunto, come dicevi tu, tantissime proposte per quanto riguarda i locali, ovviamente, che si occupano di food beverage, quindi davano tante proposte, ma anche i negozianti, secondo me, davano, in quella serata c'era un lustro particolare, era molto, a me piaceva molto quella serata, quindi però ecco, hai detto una cosa giusta, tanti comuni, tante situazioni limitrofe vivevano la stessa realtà nella stessa serata, e invece diluire questa serata piuttosto che crearne altre in più weekend, secondo me sarebbe una cosa molto più funzionale per tutti, perché magari quel giorno, quel sabato in particolare, una persona per X motivi non potrebbe esserci o non poteva partecipare, ecco che magari la perdeva la bellezza di quella
2: serata che era unica, invece lì può goderne appunto di altre serate.
3: Sì, esatto, proponendola diverse volte o comunque, se non così lunga, magari anche con orari un po' più ridotto, però più spesso.
2: Non dico di fare quattro notti bianche, no. Okay. No. Ma quattro serate vive, perché no? Soprattutto nei weekend estivi o post estivi, perché settembre è sempre stato un bel mese, comunque,
3: è vero,
2: no?
3: Giusto.
2: Per cui proporre alla gente di uscire in sicurezza e di vivere soprattutto Saronno, perché io sono convinto che noi abbiamo sì un problema di sicurezza a Saronno, perché è palese, cioè, lo leggiamo e purtroppo lo sentiamo quotidianamente, la cosa fa veramente male a tutti, ma questo è anche un sinonimo dei saronesi che sono fermi in casa e non escono. Perché se noi ritornassimo a uscire come si usciva una volta, avere logicamente le strutture ricettive aperte, perché se esci e trovi tutto chiuso, avevi fatto quattro passi, poi finiti quattro passi torni a casa, no? Ma se invece hai la possibilità di avere, so che è dispendioso, so che costa, perché bisogna fare turni in questo caso, perché uno non può lavorare 12 ore di filata al giorno perché impazzisce prima o poi, no? Però darebbe la possibilità alla Saronno di rivivere, e di vivere a questo punto eliminando anche parte del problema sicurezza, perché i balordi chiamati tali, che siano di colore o non di colore, perché ci sono anche gli italiani, non
3: certo,
2: nasconderlo, non facciamo di tutta un'erba un fascio, no? Quando hanno gente, no? Se ne stanno isolati, perché non riescono ad agire, a fare il bello e il cattivo tempo come sono abituati a fare.
3: Cioè, hai perfettamente ragione, Gigi. Il nostro personale del circolo e del circoline è disponibile anche a prolungare, nel senso, le ore anche fino a tarda sera, purché appunto queste cose vengano, però succedano in sicurezza. Ora, noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta, e ci piace vedere anche altri commercianti aderire a proposte, a serate, appunto. Quindi ben venga questo allungare, diciamo, le serate, purché venga fatto tutto, come dici tu, in sicurezza e molto, ecco, molto volentieri.
2: La mia non è una proposta politica, perché io di politica non me ne voglio interessare assolutamente, ma sarebbe importante che voi commercianti che vi dedicate al food e al beverage, come appunto dicevi, no? Vi riuniste, no? Tutti per avere una linea comune da proporre per serate a tema e serate del genere. Questo potrebbe essere una mossa intelligente, no? Perché tanto, cioè, chi vuole venire a bere il caffè da te viene da te, chi vuole andare dall'altro beve dall'altro, da quell'altro dall'altro, perché comunque gli spostamenti sono le compagnie che si spostano e vanno alla ricerca del momento simpatico oggi, che domani diventa antipatico, per cui c'è la mutazione, la trasumanza, come si usava a dire, no, dei pastori con le pecore. In questo caso invece, no?
3: Certo, ma Gigi, ti dirò di più, io non abito a Saronno, Saronno, però quando mi parlano bene di Saronno io sono solo che contento, perché comunque noi abbiamo le attività in questo paese e questo paese offre a tante possibilità, quindi vanno soltanto sfruttate e come dici tu basta soltanto mettersi d'accordo, trovare una soluzione tutti insieme per far vivere questa città sempre meglio, farla rifiorire come dicevi tu prima.
2: Ok, mandiamo uno stacco musicale, poi ritorneremo a parlare con Marco Agnelli Circolin di come uscirne da questa impasse.

0: E ritorniamo a parlare di come risvegliare Saronno, ma non è che abbiamo la bacchetta magica, noi vogliamo risvegliare Saronno domani mattina, no, però ci piacerebbe veramente che i saronnesi, ma anche quelli dei paesi limitrofi, vivessero la Saronno anche serale, no, perché è fatta, stiamo sistemando il centro, sistemiamo i ciottolati, il centro storico è diventato bellissimo, diventerà sempre ancora più bello, no, nel tempo, anche se crea qualche problema adesso, perché vabbè, la difficoltà di passaggio ce l'abbiamo e lo sappiamo, però viviamola questa città, ma per viverla ci deve essere una liaison, una catena, una rete fatta da ufficio del commercio, comune, negozianti, no? O commercianti che siano, no? Per far rivivere, ma non solo l'uscita del giovedì sera, il giovedì sera che sembra quasi che il giovedì riviva Saronno, il giovedì di sera poi si esce, ci sono quattro negozi aperti perché, no? Però il resto è chiuso, per cui la gente esce e se ne torna a casa subito, o non esce, no? Involviamo la gente con queste serate a tema che costano tanto quanto fare una notte bianca, ma vengono spalmate però in più serate, e la gente è più contenta perché rivive Saronno, e a mio avviso, io non ho la bacchetta magica, la sicurezza, no, in parte potrebbe essere migliorata. Però giustamente Marco diceva che bisogna anche che la gente che fa le famose deroghe, no, sia un po' più, non dico fluida, elastica soprattutto, perché comunque non si può sempre alla regola di essere nel metro, né di essere nel centimetro, i decibel devono essere queste, attenzione che alle 12.01 scatta l'ora X, guai se te, perché di qui e di... cioè la gente anche deve capire che... cioè, allora, la vita è unica, va vissuta intensamente.
1: Assolutamente, cioè, noi come commercianti e come bar ovviamente che fa degli aperitivi piuttosto che un cavallo di battaglia, volentieri proponiamo musica piuttosto che serate con DJ set e tutte queste cose, ma a volte ci sono purtroppo queste restrizioni di cui tu parlavi, che sarebbe bello, ma questo è per tutti i commercianti, per tutti i bar, non parlo del mio soltanto, ma offrire queste proposte per le persone, per la gente, anche itineranti, cioè organizzati in diversi punti della città, ma va bene, ma ben venga, perché portano persone, come dicevi, dai comuni limitrofi, non soltanto i saronnesi, quindi noi siamo propensi sempre a fare queste cose, quindi però un po' un pizzico meno di burocrazia, tutto lì, solo quello si chiede.
0: Diamo spazio alla città, diamo spazio ai cittadini, lasciamoli uscire, invogliamoli ad uscire, perché più i marciapiedi si riempiono e meno possibilità di violenze, come succedono purtroppo quando si sentono padroni di una città spoglia e vuota, ci sono, perché vabbè, starebbero magari in periferia, non lo so, si isolerebbero adesso. Non sono un esperto in come risolvere il problema della sicurezza, però mi piacerebbe, ripeto, il poter uscire anche dalla radio la sera, credetemi che non è semplice, e attraversare la piazza in tranquillità. E cioè, io ho una certa età e non porto la gonna, ecco, per dire, per cui insomma pensiamo a invece quelle signore o signorine o ragazze che vogliono magari godersi una serata in libertà all'aria aperta, che ne so. Vabbè, abbiamo parlato di altro, non abbiamo parlato di bar, perché comunque per parlare di bar è sufficiente andare in via Garibaldi al numero 5, la porta è automatica, entrate, o altrimenti vi sedete fuori e avrete modo di godere di questi piacevoli momenti, o altrimenti in piazza Schuster, no? Dove c'è il circolino. Ringrazio Marco Agnelli di essere stato con noi, ringrazio il Circolo di essere sponsor della radio, ringrazio Asfaglia Grifo Group che l'abbiamo avuti questa mattina, per cui grazie Marco e buona giornata a tutti.
1: Grazie a te Gigi e grazie a Radio Orizzonti.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale Educazione Finanziaria. Nella scorsa puntata abbiamo visto che per valutare un'azienda non basta guardare gli utili, ma bisogna considerare anche la sua solidità e il livello di indebitamento. Oggi vediamo alcuni degli indicatori più utilizzati dagli analisti proprio per capire quando un'azienda è esposta al rischio legato al debito. Partiamo da un multiplo molto importante, l'EV diviso EBITDA. EV significa Enterprise Value, cioè valore complessivo dell'azienda. Non rappresenta solo il prezzo delle azioni, ma include anche i debiti e tiene conto della liquidità disponibile. In pratica, è quanto costerebbe comprare tutta l'azienda, debiti inclusi. L'EBITDA, come abbiamo visto, rappresenta la capacità dell'azienda di generare cassa operativa. Quindi, EV diviso EBITDA ci dice quante volte stiamo pagando l'intera azienda rispetto a quanto genera con la sua attività. È un indicatore molto utile perché permette confronti più realistici tra aziende con livelli di debito diversi. Ma se vogliamo analizzare direttamente il debito, ci sono altri due indicatori fondamentali. Il primo è il rapporto debiti diviso EBITDA, cioè debito diviso EBITDA. Questo indicatore ci dice in quanti anni l'azienda potrebbe teoricamente ripagare il proprio debito, utilizzando la sua capacità operativa. Ad esempio, un valore pari a 2 o 3 è generalmente considerato sostenibile, mentre valori più elevati possono indicare una situazione più rischiosa. Ma attenzione, anche qui contro il settore. Alcune aziende, come quelle regolamentate, possono sostenere livelli di debito più elevati rispetto ad altre. Il secondo indicatore è l'interest coverage ratio, cioè il rapporto tra utile operativo, quindi EBIT, e interessi passivi. In altre parole, misura quante volte l'azienda riesce a coprire il costo degli interessi con i propri utili. Più questo numero è alto, più l'azienda è solida dal punto di vista finanziario. Se invece è basso, significa che una parte importante degli utili viene assorbita dal pagamento degli interessi. E questo può diventare un problema, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano e gli utili diminuiscono. Facciamo un esempio semplice. Due aziende con lo stesso utile possono sembrare simili, ma se una ha molto debito e l'altra no, il rischio per l'investitore è completamente diverso. Nella prossima puntata vedremo come mettere insieme tutti questi indicatori per avere una visione completa e più consapevole di un'azienda. Buona investing a tutti, alla prossima settimana.

0: radio più vicina a te.
1: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo uno studio piuttosto affollato, con tanta gente. Ci sono sette bambini che fanno parte del comprensorio dell'Ignoto Militi e della scuola Gianni Rodari Nuova. Intanto buongiorno a tutti i bambini, adesso vi presento gli insegnanti. Invece con noi c'è Cristina Criscione, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
2: Amelia Mungari,
5: buongiorno.
2: Buongiorno, e Umberto Bartolotta, altrettanto buongiorno anche a lui. Allora, sono qui tutti questi bambini, tutte queste persone, per parlare della settimana della scienza, per capire quali sono le iniziative, le proposte svolte durante questo anno scolastico. L'intervista a Amelia Mungari e poi a scalare gli altri insegnanti e poi i bambini. Tanto, prego, le do la parola.
5: Allora, buongiorno, io sono l'insegnante Amelia Mungari, intanto vi ringrazio in anticipo per questo spazio, è per noi è il secondo anno che veniamo a raccontare la nostra settimana della scienza e per la Gianni Rodari in realtà è il terzo appuntamento. È un'attività che ormai aspettano sia i bambini, soprattutto i bambini, le insegnanti, anche le famiglie. Quest'anno è stato ancora più coinvolgente proprio grazie alla partecipazione attiva anche del Plesso Ignoto Militi, di cui poi appunto ve ne parlerà la collega Cristina Criscione. Durante questa settimana abbiamo vissuto tante esperienze coinvolgenti e dobbiamo fare un grazie a molte enti del territorio, tra cui la Saronno Servizi, grazie al dottor Romano e la dottoressa Sabrina Dell'Acqua e le farmaciste Beatrice e Francesca. I bambini hanno vissuto una mattinata in farmacia, poi ve ne parlerà l'alunno Leonardo Villa. Dobbiamo ringraziare la dirigente del liceo Legnani insieme al professore Massimiliano Guzzetti e alla professoressa Tacconi che hanno permesso il laboratorio di chimica sempre ai ragazzi di quinta, sia della Rodari che della Militi. La dirigente dell'ITIS Riva e il professor Marazzi di robotica con due studenti, Francesca e Gabriele, e la professoressa Angeli che ha coordinato il laboratorio di chimica per le classi quarte. Abbiamo avuto poi anche un valido contributo dal Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell'Università Cattolica di Milano con la ricercatrice Leonora Martigano e Lorena Gullà, dove i bambini hanno potuto ascoltare il lavoro del ricercatore, della ricercatrice, e quindi tutto il lavoro ampiamente approfondito sulle cellule e quindi l'uso del microscopio. Poi ringraziamo anche la mamma di Giorgia, che è la mamma di un'alunna che oggi è presente qui in studio, che ha realizzato una mattinata speciale con i bambini di quarta, però ve ne parlerà Giorgia. L'obiettivo della nostra festa è molto chiaro: offrire ai bambini occasioni autentiche per scoprire il valore del sapere scientifico, stimolare la curiosità e rafforzare il legame tra scuola, territorio e futuro. Nel nostro comprensivo crediamo tantissimo in quella che è la continuità educativa, infatti le attività dedicate sono sempre accompagnate dagli studenti con un'attività di tutoraggio, quindi abbiamo i bambini della Collodi che di solito partecipano a questa settimana della scienza e vengono accolti dai bambini di seconda e terza della Rodari. Poi abbiamo i bambini di quinta che diventano insegnanti per un giorno e lavorano con i bambini di prima, e infine i ragazzi della Bascapè che accolgono i nostri ragazzi di quarta con giochi matematici e laboratori scientifici, per cui è un progetto che coinvolge
6: veramente tante scuole, tanti ambiti e tante età.
5: Esatto. Diciamo che la particolarità quest'anno della Gianni Rodari è stata quella di unire la scienza con la musica, perché la musica non è solo un'arte, è anche una scienza. Questo perché ci permette appunto di immaginare, di pensare, no? Di emozionarci, un po' come la scienza quando si fa una scoperta. E quindi subito dopo Natale i nostri ragazzini, dalla prima alla quarta, ci hanno inviato delle paroline scientifiche scelte nei diversi gruppi, e da queste paroline i ragazzi di quinta hanno fatto un testo che è diventato poi l'inno della settimana della scienza.
6: Bello.
5: Musicato, poi hanno fatto le strofe, hanno scelto il genere musicale, e con l'intelligenza artificiale, per spiegare anche loro che l'intelligenza artificiale è una cosa importante ma va usata con un certo criterio, abbiamo formato l'inno, abbiamo realizzato l'inno della settimana della scienza.
6: Un bellissimo progetto, molto ambizioso, ma vedo che è
5: molto trasversale.
6: Trasversale,
5: anche,
6: certo.
5: Soprattutto permette ai bambini di mettere le mani in pasta. Tutti collaborano e lavorano nella settimana della scienza. È un grande lavoro di squadra, per cui un grazie va sicuramente anche ai nostri colleghi dell'ambito scientifico che ci aiutano nella realizzazione di questo progetto.
2: Bene, adesso continua Cristina Criscione ci dirà qualcos'altro.
0: Prego. Esatto, sì, io vi parlo della nostra esperienza come plesso di scuola primaria Ignoto Militi, perché noi è il primo anno in realtà che ci siamo messi in gioco con questa settimana delle scienze. L'anno scorso avevamo assistito ad un pomeriggio dei ricercatori organizzato dai professori dell'Insubria che ci avevano proprio mostrato tutto un ambiente pieno di postazioni con esperimenti da provare, da sperimentare, e questa cosa ci aveva incuriosito tanto, entusiasmato. Poi l'anno scorso per varie situazioni non siamo riusciti, e quest'anno invece ci siamo messi in testa di farlo e siamo riusciti a realizzare anche noi la nostra settimana delle scienze. La scienza lo scopo è sempre quello di cercare di stimolare la curiosità nei ragazzi, quindi proporre sempre nuove cose che li mettano in discussione, che facciano in modo che riescano a conoscere meglio anche l'ambiente, tutto quello che li circonda. E proprio per questo abbiamo pensato di trasformare la scuola in un laboratorio a cielo aperto che ha coinvolto tutti i bambini, dai bambini di prima ai bambini di quinta.
6: Ecco, non è che hanno partecipato solo alcune classi.
0: No, esatto.
6: È stata una partecipazione proprio trasversale.
0: Esatto, quindi tutti si sono messi in gioco e abbiamo visto proprio l'interesse e lo stupore di tutti i bambini, dai più intelligenti ai più vivaci ai più chiacchieroni, che sono stati tutti partecipi e interessati alle proposte che venivano fatte loro. Noi abbiamo cominciato con un pomeriggio introduttivo di cui vi parleranno poi le nostre ragazze, in cui abbiamo ricevuto una lettera speciale inviataci da un famoso scienziato di 400 anni fa, un certo Galileo Galilei, che ci ha proprio spinti, ci ha incuriositi a chiederci il perché di tutto quello che succede attorno a noi. È stato proprio bello vedere lo stupore nei loro bambini. Per esempio, noi abbiamo sperimentato la semina con i bimbi piccolini e abbiamo affidato a ognuno una piantina, e per cui poi andare a innaffiare questa piantina, vedere a poco come cresceva,
6: proprio,
0: esatto,
6: e vederla crescere poi.
0: Esatto. O anche, per esempio, parlando dei passaggi di stato dell'acqua, dall'acqua siamo arrivati ai ghiaccioli, quindi ognuno di loro ha presentato una fase, quindi
6: chi
0: versava l'acqua, chi aggiungeva lo sciroppo di menta, chi poi ha versato tutto nei contenitori e l'indomani abbiamo mangiato tutti i ghiaccioli. Sono queste belle esperienze che poi rimangono loro e li fanno anche scoprire il piacere delle trasformazioni, proprio della scienza, cui lo scopo è proprio quello. Poi in settimana ovviamente abbiamo svolto una serie di altre attività che verranno poi raccontate, e concluso con questo esperimento bellissimo di classi che si sono messe in gioco in postazioni diverse. Le prime hanno presentato i loro esperimenti a tutti gli altri e così via, le seconde, le terze, le quarte, le quinte. Quindi ognuno ha fatto da scienziato portando avanti queste idee, questa nuova sperimentazione. Pensavamo che fosse difficile, complicato, in realtà è venuta fuori una cosa divertente e molto positiva.
6: Certo,
0: per tutti.
6: Poi bisogna appunto buttarsi e strada si trova.
0: Esatto. Ringraziamo ovviamente tutti i colleghi, come diceva Amelia, che sono stati molto collaborativi in questa settimana.
6: È importante
0: molto
6: anche quello, sì, perché l'impegno c'è, bisogna un po' trascurare quello che è il programma, la didattica, per buttarsi in queste cose che comunque fanno parte sempre del un programma di apprendimento.
0: Esatto.
2: Poi serve collaborazione tra i vari enti.
6: Importantissima.
2: Bene, allora diamo la parola a Umberto Bartolotta della scuola STEM, che è animatore digitale della stessa scuola.
3: Sì, dell'Istituto Comprensivo Militi. Sì, è un vero piacere essere qui oggi, perché ci date una possibilità che non sempre la scuola ha, cioè quella di uscire fuori dalle mura scolastiche per raccontare quello che effettivamente avviene a scuola.
6: Hai detto una cosa importantissima, perché tutto rimane chiuso dentro e nessuno sa cosa si fa, bisogna portar fuori.
3: È vero, fuori sentiamo solo sigle, adesso diceva STEM, no? La nostra scuola ha fatto proprio questa sigla STEM, che poi ha nato, che scende.

0: si sta seduti. Invece nella nostra scuola non è così. Cerchiamo di dimostrare esattamente il contrario, che scienza vuol dire esplorazione e che la matematica è un gioco. La tecnologia può servire a dare voce. In che modo? Abbiamo parlato della settimana della scienza in cui tutti i ragazzi si mettono in gioco, scoprono che l'errore serve per scoprire il mondo, scoprire come funziona il mondo che ci circonda. Ma ci sono tante altre occasioni durante l'anno, come il Pi Greco Day, in cui geometria e matematica si trasformano in arte, si trasformano in
1: momenti, mi piace questo giorno del Pi Greco Day,
0: momenti di gioco e non solo. Poi noi in particolare abbiamo portato avanti da qualche anno un giornale online, si chiama Wonder Rodari. Wonder Rodari è un giornale in cui i ragazzi di quarto in particolare ogni anno formano la redazione e lavorano personalmente agli articoli, fanno le interviste, scelgono gli argomenti, studiano un po' come si scrivono gli articoli e li scrivono personalmente al computer. Quindi un utilizzo della tecnologia, quindi un utilizzo anche di quella che sono poi obiettivi di cittadinanza attiva, quindi un lavoro personale di scoperta e di utilizzo della tecnologia per comunicare, per creare qualcosa che poi arriva all'esterno. Quindi raccontano la scuola attraverso la tecnologia e questo loro giornale. Presto, infatti, adesso stiamo lavorando, saranno pubblicati tutti gli articoli, un vero e proprio reportage della settimana della scienza e degli ultimi giorni di scuola, compreso per noi quello che sarà, certo, in particolare saluto alla Rodari, che è il plesso che verrà
1: che verrà uno lasciato e l'altro inaugurato. E beh,
0: abbiamo
1: comunque
0: tanti
1: un passaggio
0: importante. Vi invitiamo anzi a leggere poi questo giornale che è proprio su www.wonderrodari.it, perché è scritto tutto dai
1: ragazzi. Benissimo, poi pensando che è scritto da ragazzini così piccoli, noi abbiamo, certo, esperienze di altre classi però più grandi, per cui hanno questo giornale online scolastico, però adesso è stato bello sapere che anche a quest'età si procede con questa tecnologia che comunque cominciano a imparare e con questo programma
2: adesso conoscitivo. Lasciamo un breve spazio alla regia e poi ritorniamo e ascoltiamo i bambini con quello che hanno da dire.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito cammello.

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, allora iniziamo ad ascoltare i bambini con quello che loro hanno da dire. Il primo a intervenire è Leonardo Geroldi della Quinta C Rodari. Una lezione di robotica è il titolo, mi pare. Prego.
2: Sono Leonardo e durante la settimana della scienza c'è stato un incontro con il prof. Marazzi e due ragazzi dell'Istituto Tecnico ITIS. Hanno portato un robot antropomorfo di nome Nao. È nato per aiutare le persone con disabilità. È alto più o meno 50 cm, ha sensore di tatto su testa, mani e piedi ed è in grado di afferrare. Non ha un'intelligenza artificiale in grado di migliorarsi, apprendere e ricercare informazioni su internet come i robot più recenti, visto che è un modello vecchio. Ha un software, quindi le sue azioni e le azioni dei sensori possono essere riprogrammate. Ci hanno spiegato cosa vuol dire programmare e basta.
3: E riprogrammare.
1: Benissimo. Programmare è quello che deve fare il robot, no? Cioè, dire, no?
2: Sì.
1: Avviarlo a fare delle cose che tramite l'elettronica, tramite...
2: Esatto.
3: Benissimo. Esatto. Ti è piaciuto questo esperimento?
2: Molto.
3: Molto, eh? Cosa ti ha insegnato?
2: Che ci hanno descritto le caratteristiche del robot Nao e ci hanno spiegato cosa vuol dire programmare e più o meno come fare il loro lavoro. Cioè, cosa fanno, cos'è programmare.
3: Benissimo, benissimo.
1: Bene, diamo la parola allora a Nicolò Latuada, Quinta A Rodari. Prego, Nicolò.
4: Ciao a tutti, io sono Nicolò e oggi vi racconto un'esperienza che abbiamo vissuto durante la settimana della scienza. Durante la settimana della scienza ci siamo recati al liceo Legnani, dove il prof di chimica insieme a delle alunne ci hanno, con degli acidi praticamente, ci hanno fatto individuare se erano grassi semplici o complessi, mettendo gli acidi nei vari cibi resi liquidi.
3: E quindi avete fatto questi esperimenti che vi hanno portato a conoscere alcune cose, insomma, a vedere le reazioni.
1: Mm-hmm. Siete andati in un liceo a Legnani, allora?
4: Sì.
1: Quindi per i grandi, insomma, un liceo da grande. Bene, bravi, dai, complimenti. Continuiamo con Leonardo Villa della Quinta B Rodari.
5: Ciao a tutti, sono Leonardo e oggi vi vorrei parlare della farmacia comunale in cui ci siamo recati nella pausa pranzo, quindi verso le 13 del pomeriggio, e due farmaciste di nome Francesca e Beatrice ci hanno spiegato come produrre dei farmaci, partendo anche dagli egizi che usavano miscugli di erbe e varie piante, proprio con dei miscugli sì, curativi, fino ad arrivare ai romani e anche al medioevo e poi arrivare anche ai giorni nostri con dei farmaci un po' più complessi. Poi ci hanno spiegato che per produrre un farmaco bisogna produrlo in luoghi sicuri, puliti e igienizzati per far sì che non si contamini. Abbiamo fatto anche delle riflessioni sulle dipendenze che possono essere su degli schermi e anche sul cibo. E poi infine abbiamo visitato uno spazio dedicato a delle altre sale speciali con vari anche esperti.
3: Con vari esperti che fanno altre cose, sempre legate comunque al mondo della farmacia, della medicina o della cura, insomma, della persona. Mm-hmm. Bene. Ti è piaciuto questa visita che hai fatto?
5: Sì, mi è piaciuto molto perché ci hanno anche spiegato che questi farmaci non devono essere presi troppo, con dosi troppo
3: così alla leggera, ecco, proprio con dosi esagerate.
5: Altrimenti invece che curarci ci possono fare
3: anche
5: ancora
3: del male.
5: Più male, sì.
1: Bene. Vabbè, certo. Bene, allora continuiamo con Giorgia Paradiso, alunna della Quarta A Rodari. Ciao.
6: Sono
1: Giorgia, prego.
6: Ciao, sono Giorgia e vi vorrei raccontare quando è venuta la mia mamma a scuola. Appunto il 12 maggio è venuta a scuola e ci ha fatto vedere il sole con il telescopio. È stata fatta una foto del sole e è stata montata con il logo della scienza, sotto la data e il logo della scienza, e, che presto uscirà sul giornalino della scuola.
3: Bello, bello, interessante. E cosa avete visto?
6: Il sole, che era tipo un puntino rosso, luminoso, arancione, e le macchie solari, che sono le macchie del sole, punti penso più freddi o più caldi, freddi, e gli archi che fa il sole, che spesso si riescono a scappare dal sole e fanno l'aurora boreale.
3: Interessante.
1: Ti è piaciuto?
6: Sì.
3: Ti è piaciuto. I tuoi compagni sono stati contentissimi,
6: sì,
3: anche loro.
6: Sì.
3: Avete usato appunto questo apparecchio apposta per,
6: sì,
3: vedere il sole.
6: Sì, era un telescopio.
3: Perché se noi guardiamo il sole
6: però,
3: così riusciamo a vedere no, tutte queste. No, anzi, ci fa male anche agli occhi. Sì. Invece con questo apparecchio siete riusciti a vedere tutto ciò che nasconde, a cercare di guardare dentro. Va bene? Bello, molto interessante.
1: Bene, continuiamo con Matilda, alunna della quarta B, sempre a Rodari. Ciao,
7: allora,
1: Matilda.
7: Buongiorno, il giorno 14 maggio per la settimana della scienza ci siamo recati all'Istituto Tecnico Industriale ITIS per svolgere due laboratori. Ci siamo divisi in due gruppi e mentre un gruppo osservava cioè cellule di foglie e nuclei al microscopio, l'altro si occupava di fare la cromatografia su carta della clorofilla. È stato interessante perché abbiamo potuto estrarre la clorofilla utilizzando un procedimento scientifico. La prima cosa, abbiamo sminuzzato le foglie e le abbiamo pestate con un mortaio in un piccolo contenitore con l'alcol. Poi, con un tubicino in vetro che si chiama capillare, abbiamo estratto la clorofilla. E la terza cosa che abbiamo fatto, abbiamo versato la clorofilla su un foglio di carta assorbente e basta. E ci siamo sentiti un po' come degli scienziati.
3: Dei chimici soprattutto, soprattutto chimici. È bellissimo comunque come esperimento, è molto interessante. Chissà quanti di voi avranno cominciato a pensare magari al loro futuro, perché questi esperimenti stimolano molto e fanno poi pensare a quello che mi piacerebbe fare domani, vero?
1: Bene, adesso abbiamo della quinta dell'ignoto Militi, Selma. Sei tu? No,
3: no.
1: Chi è Selma? Ah, tu sei Diana. Allora, Diana invece, esperienze della settimana, va bene. Prego, Diana.
8: Buongiorno a tutti, siamo Selma e Diana, alunne della scuola primaria ignoto Militi. Oggi siamo qui insieme ai nostri compagni della Rodari in veste di inviate speciali per raccontarvi un'esperienza che ci ha coinvolto molto, la settimana della scienza. Tutto è iniziato lunedì 11 maggio con una sorpresa per tutte le alunne e gli alunni della scuola ignoto Militi. Abbiamo ricevuto una lettera firmata da un personaggio famosissimo, Galileo Galilei, il fondatore del metodo scientifico sperimentale. Con le sue parole, Galileo ci ha invitato a non dare mai nulla per scontato, a coltivare la curiosità, a cercare le risposte e porci sempre domande. E noi abbiamo accolto questo invito con grande entusiasmo. Durante la settimana della scienza abbiamo affiancato lo studio sui libri a molte attività pratiche, dall'esplorare il mondo attraverso i cinque sensi ai passaggi di stato dalla materia. Abbiamo analizzato da vicino l'infinito ciclo dell'acqua e le reazioni chimiche tra diverse sostanze materiali, arrivando ad osservare persino l'aurora boreale. Abbiamo viaggiato fino alla Luna, scoprendo come si formano i crateri lunari e ci siamo sentiti ingegneri e ingegnere speciali, realizzando prototipi di mani meccaniche per capire come lavorano insieme ossa, muscoli, tendini e articolazioni. Grazie a questi esperimenti abbiamo capito che la scienza non è solo una teoria scritta sulle pagine dei sussidiari, ma è una realtà concreta che possiamo scoprire con le nostre mani ed è fondamentale per l'apprendimento coltivare queste attività.
1: Impegnativo,
3: brava, veramente, bene, brava. Bene.
1: Ci rimane Selma dell'ignoto Mili, all'ignoto Mility. Prego.
9: Anche noi, ragazze e ragazzi della Mility, come i nostri amici della Rodari, siamo stati ospitati sia da Lizia Legnani sia da Litis Riva. Abbiamo avuto un'interessante lezione sui farmaci in farmacia e alla scuola media Bascapè abbiamo partecipato alla semina di leguminose nell'orto della scuola. La settimana della scienza è stata anche un'occasione per approfondire temi legati alla medicina e alla salute. Le classi quinta A e quinta B dell'ignoto Mility, infatti, hanno avuto l'opportunità di incontrare un medico infettivologo dell'ospedale di Busto Arsizio, Davide Radrizzani. Il dottor Radrizzani ci ha spiegato come funziona il nostro sistema immunitario, illustrando la differenza tra virus e batteri e mostrandoci come il corpo umano si difenda da questi agenti patogeni. Abbiamo anche capito l'importanza della ricerca, scoprendo in che modo i vaccini e i medicinali aiutino i nostri anticorpi a proteggerci quando da soli non ce la fanno. Un momento ricco di domande, interventi e curiosità che ci ha permesso di scoprire qualcosa in più su di noi. E chissà, magari tra di noi ci sarà qualche futura dottoressa o futuro dottore. L'evento sulla scienza si è concluso venerdì 15 maggio, quando tutta la scuola Ignoto Mility si è trasformata in un vero e proprio laboratorio. Ogni classe era una stazione di ricerca e di attività sperimentale. Tutte e tutti gli alunni si sono trasformati in scienziati e scienziate per un giorno, mostrando ai compagni delle altre classi alcuni degli esperimenti eseguiti durante la settimana. Questi giorni ricchi di esperienze si sono esauriti, ma di certo non si è esaurita la curiosità verso la conoscenza e la scienza. Grazie mille di averci invitate.
1: Bene,
3: bene, bello, bravi.
1: Bravi tutti i ragazzini.
3: Veramente,
1: tutti.
3: Proprio bravi, e poi avete spiegato bene tutti i vostri esperimenti, tutto ciò a cui avete partecipato. Benissimo.
1: Ringraziamo allora gli insegnanti, Amelia Mungari, Cristina Criscione, Umberto Bartolotta di essere stati con noi, di aver gestito bene questo progetto che mi ci
3: bellissimo,
1: sembra
3: sì, veramente molto, molto interessante.
1: Grazie a tutti i nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti.
3: Buona giornata.
10: Grazie, buona giornata.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
1: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
2: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo, tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
0: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre, quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, polemica per potature fatte male. Saronno, siamo intervenuti per evitare tagli. Cislago, stop a bravate e schiamazzi nel parco. Gerenzano, poca personale in comune. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, Delia Duce, Samira e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Potature sotto accusa, capitozzature e interventi fuori tempo sulle piante cittadine, lamenta Ambiente Saronno, locale gruppo di Lega Ambiente che ha scritto al Comune e ai capigruppo in consiglio. A lamentarsi è anche l'ex assessore all'ambiente Franco Casali. Nella prima metà dello scorso mese di aprile, quando i bagolari erano già in fase di completo germogliamento, sono stati capitozzati circa una trentina di esemplari adulti, lamentano da sodalizio. Gli alberi interessati, almeno quelli di cui siamo a conoscenza, si trovano in piazzale Borella, angolo via Manzoni, e in Corso Italia, lato via San Giuseppe. La capitozzatura è una pratica universalmente riconosciuta come dannosa per le alberature. Tale evidenza è ormai profondamente radicata nel mondo sia professionale sia scientifico, tanto che la capitozzatura viene condannata in tutti i protocolli ufficiali, linee guida, norme nazionali e regolamenti locali che trattino dell'argomento. Saronno vantava già da prima una lunga tradizione di tutela, perché anche i precedenti regolamenti del 1991 il primo e del 2003 il secondo erano perfettamente allineati sul tema. Secondo l'associazione non si sarebbe trattato di alberi immediatamente pericolosi, altrimenti non si sarebbe atteso il mese di aprile per intervenire e la potatura, certamente necessaria, poteva essere condotta in maniera molto diversa e rispettosa sia degli alberi sia dello stesso regolamento comunale. Il gruppo invita quindi il Comune a ripensare agli interventi fin qui disposti. Ambiente Saronno chiede alla municipalità di predisporre una verifica sistematica della dimensione dei tagli effettuati e motivare concretamente la mancata pianificazione degli interventi nel periodo opportuno, individuandone i responsabili. Fa specie che l'amministrazione comunale abbia dato seguito a questi interventi drastici e scorretti, effettuati per di più a stagione avanzata, con temperature già alte, lamenta a propria volta l'ex assessore all'ambiente Franco Casali, mentre semplici interventi, quali ad esempio reticelle poste sopra le gronde, avrebbero risolto ogni inconveniente.
2: Interventi necessari per evitare di tagliare le piante. Siamo alle prese anche con cause civili per le radici di alberi che entrano nelle cantine, fa sapere l'assessore all'ambiente Mauro Lattuada. Secondo l'amministratore, gli interventi attuati sono insomma stati portati a termine per garantire e salvaguardare il più possibile le essenze che sono presenti sul territorio cittadino, cercando di fare in modo che a causa di vari problemi non ne debba essere disposto l'abbattimento, per motivi di sicurezza, evitando rischi e problemi per la cittadinanza o per il traffico viario. Anche di recente si era segnalato un problema per un grosso ramo staccato da un albero nella zona del centro città, causando fortunatamente soltanto qualche danno ad un'auto in sosta. Abbiamo anche già organizzato degli incontri aperti alla partecipazione della cittadinanza, ricorda l'assessore Lattuada, in cui abbiamo illustrato assieme ai tecnici i diversi interventi che sono poi stati progressivamente messi in atto in diverse zone del territorio cittadino. Sono in particolare 22 gli alberi da abbattere che verranno in seguito sostituiti da altrettante essenze, betulle, aceri e ciliegi ormai morti in diverse zone della città. Altre essenze stanno causando problemi ai marciapiedi e alla rete del gas. Per evitare altri rischi ne è stato quindi disposto l'abbattimento urgente. Sono stati previsti controlli su 564 piante relative alla loro salute e possibili problemi di sicurezza, in particolare nella zona di via Milano, tra le vie Marconi e Varese, in via Manzoni e anche nel parco di Villa Gianetti. Un impegno insomma articolato, quello che il Comune ha messo in campo per il verde pubblico, per tutelare sia l'ambiente urbano che la sicurezza dei residenti nelle zone interessate dagli interventi.
3: L'amministrazione dà una risposta concreta alle richieste di cittadini e un freno definitivo alle bravate nel parco pubblico di via Viasco de Gama, che cambia volto e abitudini. A seguito dei recenti lavori di posa della nuova recinzione dell'area, lo spazio verde osserverà infatti un orario giornaliero di apertura ben definito. I cancelli saranno aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, esclusivamente dalle 7 alle 22. Il provvedimento di chiusura notturna è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno del parco, un'area che in passato era stata troppo spesso al centro di segnalazioni e lamentele. La decisione nasce da una precisa volontà politica di proteggere i beni comuni e garantire il riposo dei residenti nella zona. Di notte l'area rimarrà dunque chiusa per evitare spiacevoli irruzioni. Dopo questo primo periodo di sperimentazione, di apertura dalle 7 alle 22, valuteremo se nella stagione estiva sia fattibile posticipare la chiusura, rendendo l'area più fruibile anche nell'orario serale. Il Comune ha voluto fare appello al senso civico dei frequentatori, sottolineando come la rinascita di questo provvedimento dipenda anche dalla comunità stessa. Con i cancelli automatici e la barriera perimetrale, l'amministrazione lancia un segnale chiaro: la tutela del patrimonio pubblico e la tranquillità dei quartieri tornano al primo posto.
1: Gerenzano, col trasferimento di una vigilessa in un altro comune da giugno, il comando di polizia locale resterà solo con un vigile oltre alla comandante, una situazione che rappresenta la punta dell'iceberg dello stato sempre più critico del personale del municipio. Il caso si fa politico col centrodestra che attribuisce le colpe all'esecutivo. Per questo ha votato contro il bilancio consuntivo. Due i fatti gravi: il primo riguarda i ritardi nei pagamenti del comune, il secondo è la sospensione del controllo interno amministrativo, strumento obbligatorio di garanzia e trasparenza. In entrambi i casi la motivazione indicata è stata la carenza di personale. Il segretario comunale ha inoltre confermato che in segreteria si è passati da 4 persone a una sola. Una situazione che dimostra il progressivo svuotamento del comune e le difficoltà organizzative di un'amministrazione che dopo 15 anni di governo non può più scaricare altrove le proprie responsabilità. Secondo lo schieramento, quando un'amministrazione non riesce più a garantire organizzazione, controlli, efficienza e tutela dei cittadini, dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. L'esecutivo targato insieme a Libertà per Gerenzano replica che il fenomeno dell'abbandono del posto pubblico è diffuso e coinvolge numerose amministrazioni locali. Per poter essere paragonate ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti. Di concorsi ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma ancora diversi, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Gea, Delia e Samira. Alla regia Matteo. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia Santa Maria del dottor Leoncini, via Dostoppani 2, telefono 02 960 008114. Cinema Silvio Pellico, Lucio Fontana, The Final Cut, documentario, alle 15.30 e alle 21. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390 123, oppure chiama lo 02 960 2728.

0: sabato sera alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, Santa Messa Mariana e benedizione con la reliquia della Santa Vergine. Giovedì 28 maggio alle ore 21 presso il Cinema Trealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film di Federico Colombo. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Giovedì 28 maggio dalle 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazze e piatti personalizzati. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 31 maggio alle ore 20.45 ritrovo in piazza, ore 21 Santo Rosario. A seguire ingresso in santuario e consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. Sabato 30 maggio, apertura del Museo del Santuario, dalle 15.30 alle 17.30, ultima possibilità di visita, accesso libero e gratuito, senza prenotazione, accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Venerdì 29 maggio alle ore 19 presso Villa Gianetti il Legnanino, conferenza inaugurale per Legnanino tra committenze sacre e profane. Dal 29 maggio al 30 giugno, esposizione temporanea presso Villa Gianetti. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 e 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sempre l'esposizione del quadro del Legnanino. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 27 maggio. Iniziamo con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 il Giardino di Grazia, sempre con Maria Grazia Buzzetti. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05, replica alle 19.40, con le interviste di Yaya. Yaya Barzani intervista Roberta Osculati, autrice Il voto alle donne. Alle ore 11.30, Eccellenza in tavola, cura di Carla Niva. Alle ore 18.25, Scuola, Società e Cultura. Ospite di Antonella, Don Riccardo Bottan, che parlerà degli oratori estivi. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. E alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, e nella stessa aula nuova del Sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il Cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
2: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
1: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
2: Quando mancano le azioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco sulle pagine di Avvenire la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti. In un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta, forse il punto è proprio questo. I giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. A che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concreta la vita spirituale.
1: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
3: Buongiorno.
1: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
3: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani, nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo l'affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
1: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
3: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone nell'enciclica in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quella che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco e da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito, tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze.

0: secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza, e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
1: Padre Riggio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
2: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente, significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima, e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
1: Certo, molto efficace la sua risposta.
2: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così, no, non possiamo ritirarsi. Papa Leone è micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti, e quindi anche con chi fa intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Neemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme.

0: bene. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
0: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
0: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia, se è un soggetto alto che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole, cioè le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corto.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
0: Grazie a lei e saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone, e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960.

0: stallo e attacchi a rilento le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina. La soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centrodestra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
1: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Al Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
3: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev. Noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico che è l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno Piera Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraversano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
5: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
0: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
6: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. È accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato. L'uomo avrebbe anche tentato di togliere la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle fiamme gialle. Antonella Mazza Teruel.
7: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. L'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Lega Ambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman, la transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 MW di picco installati successivamente che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana e ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità, un punto di forza contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno.
0: Le parole della sostenibilità.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAN, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se con l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa

0: diciamo così, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo così, irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
0: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
0: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese, e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027, con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione, le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci, come al solito, che la coperta è corta, e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare, o li va in qualche modo a riconoscere, è una platea molto ristretta. I criteri di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica,

0: Beh, questa diciamo sia una platea molto molto bassa, quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie. E migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma, sarà.
0: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica e già per quelli che invece ne beneficeranno, il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, insomma, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità che sono diventate anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
0: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo così, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo così, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo così, rappresentare paragoni, e parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e coordinatore nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità e all'Unione Europea un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea Annuale degli Industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la Premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout. Nei pressi di Bruxelles, un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani, risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno, anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza delle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre, quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita, ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate, per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ci sono le classifiche a tenerci compagnia in quest'ora insieme fino alle 15, un'ora bella piena di musica e, come accade ogni settimana, anche tanta musica internazionale, ispirati anche dalle classifiche d'oltreoceano. Una su tutte, la più famosa, la Billboard Hot 100, ovvero la Billboard 800, comunemente detta così da noi delle classifiche, anche dal nostro Sabino D'Alessandro, chartman, che è in regia, pronto a farvi ascoltare tutte queste belle canzoni. Allora, la prima mezz'ora la dedicheremo a queste 30 posizioni, ovviamente non avremo il tempo di ascoltarle materialmente tutte, però insomma parleremo anche di nuove entrate, di sali, scendi continui e anche di nuovi ingressi, come ad esempio questo nuovo singolo di Noah Kahan al numero 30, che ha fatto molto discutere anche per il suo stile emozionante, anche per il nuovo album, un grande successo che arriva a distanza del 2022 dal suo ultimo album Stick Season, questo quarto album in studio che si intitola The Great Divide, proprio come la canzone che fa da apripista all'intero progetto discografico di Noah Kahan. Concerti importanti in questo periodo per lui, ha annunciato anche nuove date, due grandi serate all'Arena di Londra venerdì 13 novembre e sabato 14 novembre nell'ambito di questo tour The Great Divide nel Regno Unito e anche in Irlanda, terrà concerti anche in Glasgow che saranno aperti dalla sua collega e amica Bella Kay. Questo è il nuovo singolo Doors alla numero 30 della classifica di Billboard.

lista lunga delle canzoni che entrano in classifica nella top 30 di questa settimana, la Billboard 100, che ci conquista anche oggi con il sound di Noah Kahan, la sua nuova canzone dal titolo Doors, ascoltata al numero 30. Al numero 29 in salita ci sono i grandi successi di Michael Jackson, che ritornano e sono ritornati predominanti in questo periodo grazie alla biopic al cinema, e in questo caso la canzone Beat It in salita al numero 29. Numero 28 per Cody Johnson con The Fall, alla 27 scende Da Baby con Pop That Funk, mentre al numero 26 abbiamo Earrings, la canzone di Malcolm Todd. Andiamo al numero 25, dove è in discesa Midnight Sun, la canzone di Zara Larsson, alla numero 25. Numero 24 per un artista che conosciamo molto bene, ci ha accompagnato per diverse settimane, già da un mese credo abbondante, con questa canzone molto gradevole, si intitola Baby Doll. Lui è Dominic Fike e lo troviamo al numero 24 in discesa nelle classifiche di Blue.

che oggi assegniamo un voto al comparto tecnico per questa canzone. Ci dà il voto il nostro baffo, il nostro chartman Sabino D'Alessandro. 8 addirittura per Baby Doll di Dominic Fike, che fantastico. Non hai mai dato 8 a nessuno, la prima volta credo. Allora, numero 24 in discesa oggi nella Billboard 800. Hai dato 10 al prossimo, vabbè, giustamente, ma era inevitabile e ne parliamo subito. Allora, alla numero 23 abbiamo Noah Kahan, un altro singolo, il precedente The Great Divide, come detto, dà il titolo all'intero album nuovo. Numero 22 per Luke Combs, in salita con Be By You. E alla 21, ritornando alla colonna sonora del grandissimo Michael Jackson, colonna sonora non solo del film Michael, ma ovviamente anche di tutta la nostra vita, i suoi grandi successi, non poteva che dare 10. Sottoscriviamo questo voto e lo confermiamo al grande Michael Jackson. Numero 21 in salita, questa è Human Nature.

dei capolavori assoluti di Michael Jackson, ovviamente con la produzione del grandissimo visionario, lui che ha rivoluzionato il mondo della musica. Parliamo di Quincy Jones, My Natural, la canzone che sale al numero 21 della classifica di Billboard 800 questa settimana. Numero 20 per Stella Lefty con Boston, la troviamo in salita. Al numero 19 sale Sombra, questa è la sua Homebreaker.

stili, tante emozioni musicali davvero nella classifica di oggi. Numero 19 in salita Sombre con Homebreaker nella Billboard 800. Incontriamo anche il fenomeno internazionale Taylor Swift, questa volta l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, anzi il penultimo perché l'ultimo è Elizabeth Taylor, Opalite, Taylor Swift alla 18.

18 sale Taylor Swift questa settimana con la sua Opalite. Numero 17 invece scende Luke Combs con Sleepless in a Hotel Room. La numero 16 è in discesa per un protagonista che è stato veramente il re del Coachella. Quest'anno ha riportato i suoi brani tra i più ascoltati, superando i 77 milioni di stream. Daisies, che è l'ultimo singolo, uno dei brani più amati dell'album Swag, parliamo di Justin Bieber. Grazie al successo avuto nei primi weekend al Coachella, lui è stato soprannominato, poi ti lamenti tu del soprannome Chartman, Sabino, lui è stato nominato Biebercella addirittura, è andata peggio a lui secondo me. Justin Bieber ha segnato nuovi record globali, confermandosi il secondo artista più ascoltato al mondo su Spotify. Ha superato i 118 milioni di ascoltatori mensili, raggiungendo oltre 500.000 persone al giorno solo nel nostro paese, con quasi 2 milioni di stream giornalieri su Spotify Italia. Quindi bel record per lui, che conferma anche il grande successo di quest'album, che ha avuto anche un seguito, Swag numero 2, e da cui è tratta anche la canzone nuova che stiamo ascoltando già da un paio di settimane ed è in programmazione anche qui su Imbro 2000. Chissà, magari potrà entrare ufficialmente anche nella nostra chart. Questa è Daisy, sarà numero 16 in discesa.

bella bella questa di Justin Bieber alla numero 16 in discesa, Daisies, nella Billboard 800 degli ultimi 7 giorni, la più alta risalita per un pezzo di Michael Jackson, la troviamo alla 15 con Billie Jean, mentre al numero 14 è stabile Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Numero 13 in caduta rapida ormai le Huntrix direttamente da Damon Hunters con la canzone premio Oscar Golden, mentre al numero 12 troviamo inserita Stay Side di Zara Larsson insieme a Pink Panthers, mentre la posizione numero 11 è occupata da Ella Langley, tante le collaborazioni dall'ultimo album, in questo caso con Morgan Wallen per I Can Love You Anymore, canzone che scende alla numero 11. Alla numero 10 questa settimana, in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, una canzone che è stata anche rieditata in versione remix insieme alla collaborazione di Ginny, un pezzo che insomma già in America era passato tanto tempo fa e che adesso ritorna in auge grazie a questa versione remix, e poi in particolare anche nel nostro paese funziona molto bene, un po' già lo faceva già l'uscita della versione cinematografica del famoso Conte Dracula, di cui abbiamo parlato anche in replay oggi nella versione cinematografica di Luc Besson. Questa è Tame Impala con Dracula alla 10.

sulla numero 10 stabile nella Billboard 800 di questa settimana. La numero 9 è occupata da Kilani con Folded. E saliamo alla numero 8, dove guadagna posizioni anche tante rispetto alla scorsa settimana. Molto romantica questa ballata nuova di Bruno Mars, che è anche romantica fin dal titolo del suo album e del suo tour, The Romantic Tour. Risky Toll la troviamo alla 8 in salita, Bruno Mars.

Gran finale per la canzone di Bruno Mars, Risky Toll, numero 8 in salita nella Billboard 800 di questa settimana. Numero 7 scende Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, che ascolteremo più tardi, anche perché c'è la seconda parte di questa chart dedicata alle canzoni internazionali più ascoltate in radio nell'ultima settimana nel nostro paese. Numero 6 sale Alex Warren con Ordinary, al numero 5 sale Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Numero 4 per Bruno Mars, ancora una volta protagonista con la sua I Just Might. La numero 2 per Ella Langley con Be Her. Non cambia nulla alla numero 1, dove troviamo ancora lei, Ella Langley, con Choosing Texas, e quindi ci ascoltiamo chi occupa la posizione anche meritatamente alla numero 3, ed è in salita tra l'altro questa settimana la vincitrice del Grammy Award per la miglior rivelazione di quest'anno 2026, è lei, Olivia Dean, con Man I Need.

Time, la sua Mr. Know It All, che troviamo al numero 18 tra le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Alla 20, giusto per la cronaca, è in salita il singolo nuovo di Taylor Swift e Elizabeth Taylor, mentre alla numero 19 Don't Wanna Go Home di Medusa è in salita. Alla 18, appunto, appena ascoltato Teddy Swims. Alla 17 sale Sombra, anche lui lo abbiamo riascoltato oggi con la sua Unbreaker, mentre alla numero 16 scendono i Maroon 5 con Heroin. Numero 15 per Mick, la sua Fabulous in discesa. Numero 14 sale I Just Might di Bruno Mars. Alla 13 altra canzone nota ai più in questo pomeriggio, ovvero Taylor Swift con Opalite. Alla 12 ascoltati anche loro i Tame Impala con Dracula, che sono in salita nel nostro paese. La numero 11 invece è occupata da una coppia musicalmente parlando, e li troviamo in posizione stabile con il loro sound. Drive Safe è la canzone, loro sono Miles Smith e Niall Horan.

titola Drive Safe, la canzone di Miles Smith e Niall Horan insieme, numero 11 stabili, alla numero 10 in discesa Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, numero 9 scende anche Boss Sinclair con Kaiser, dal titolo I Can Wait, la canzone che troviamo appunto in questa posizione di classifica degli internazionali più ascoltati in Italia, numero 8 stabile di Bausa con Magnetic, mentre al numero 7 sale Potential, il nuovo singolo di Sombra, numero 6 stabile Nader con Talk to You, mentre al numero 5 ritorniamo a parlare di Olivia Rodrigo con il suo singolo di grande successo di questo periodo, ma è appena uscito soprattutto in America il singolo The Cure, secondo estratto dal nuovo album. La canzone racconta l'altra faccia dell'amore, una rottura, in questo caso uno strappo e lo sgretolarsi di una relazione. The Cure, come molti fan magari potevano aver intuito, non ha nulla a che fare con la band famosissima, anche se mi piace tantissimo, ha detto Olivia Rodrigo, è solo una felice coincidenza, poi tra l'altro è molto amica anche di Robert Smith, e ha aggiunto lo adoro, ci sentiamo praticamente ogni settimana, è fantastico.

E loro hanno duettato insieme anche in numerosi festival internazionali, quindi sono rimasti molto amici. Sembrava quasi un omaggio al noto gruppo The Cure, ma in realtà The Cure è una canzone che parla proprio di una rottura a livello amoroso. In questo caso la cura ce la dà con Drop Dead, il suo primo singolo di lancio del nuovo album. Olivia Rodrigo alla 5.

ha talento in questo periodo si chiama Olivia, vedi, Olivia Dean, in questo caso Olivia Rodrigo, con Drop Dead, numero 5 inserita tra le canzoni internazionali che funzionano di più nel nostro paese, che sono praticamente le nostre ascoltate. E grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, adesso, dopo i fasti di Ordinary, è ritornato alla grande con questo nuovo allegro singolo. Lui è Alex Warren, numero 4 stabile, la sua Fever Dream.

stabile Alex Warren alla 4, alla 3 stabili Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La numero 1 non cambia rispetto a 7 giorni fa in Italia, continua il grande successo di Lady Gaga e Daichi con la loro Runaway, mentre al numero 2 è stabile anche lui, il personaggio che andiamo ad ascoltare, un personaggio di rilievo internazionale che è anche in tour in questo periodo a livello mondiale, abbiamo parlato spesso di lui, anche delle sue piccole grandi manie per insomma far sapere ai suoi fan tutto quello che fa in giro per il mondo e giustamente attraverso i suoi social. Harry Styles, American Girls, è stabile alla numero 2.

mantiene il podio al numero 2 stabile rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni internazionali più ascoltate in Italia, anche Harry Styles con la sua American Girls, con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Grazie davvero a tutti voi di averci seguito. Tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000 con Marco Parce. Grazie ancora al nostro Sabino D'Alessandro in regia. E dopo tutte queste canzoni internazionali, dopo una buffata di canzoni internazionali, ritorniamo in Italia volentieri. Lo facciamo con l'ultima canzone di oggi, questa di Loredana Bertè, con cui vi auguro buon pomeriggio e la luna bussò.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tuttora ricoverati. Il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole,
1: le parole
0: di In Blu 2000 con Marco Parce.
2: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati per celebrare oggi 26 maggio una delle più grandi vette dell'ingegneria aerospaziale democratica. Non sto scherzando, so che su ingegneria aerospaziale probabilmente la prima immagine che viene in mente è un nuovo rover su Marte o magari l'ultimo lancio di SpaceX, invece no, perché in mezzo a giornate internazionali solenni, no? Ricorrenze storiche e commemorazioni varie che ci piace andare a pescare, insomma, in questa apertura di programma c'è questa festa che sembra uscita da un quaderno di terza elementare, il Paper Airplane Day, la giornata mondiale degli aeroplanini di carta, che detta così fa pure sorridere, no? Però sotto c'è molto di più di una pagina piegata male, perché quell'aeroplanino lanciato dall'ultimo banco era un esperimento scientifico avanzato, cioè in tutto e per tutto una delle prime esperienze di ingegneria che facciamo nella vita, prima ancora di avvicinarci all'idea, che ne so, di un'equazione, no? Con un aeretto di carta puoi intuire, senza saperlo, concetti tipo la portanza, la resistenza, la stabilità, cioè è fisica travestita da passatempo, è STEM che non si prende troppo sul serio, no? Il biglietto d'ingresso più economico e affascinante per il mondo della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Questo significa l'acronimo STEM. Perché nel momento in cui lanciamo la nostra creatura di carta in aria, si muove secondo le stesse leggi fisiche che governano un caccia supersonico o un Boeing 747. Ci sono queste quattro forze fondamentali del volo, no? La spinta che diamo col braccio, la resistenza dell'aria che prova a frenarlo, la gravità che lo attira inevitabilmente verso il pavimento e la portanza, che è quella forza invisibile che si genera per la forma delle ali e che tiene l'aereo, insomma, sospeso, no? Il bello è che dietro a questo gioco c'è una comunità enorme di appassionati, di insegnanti, di maker, di studenti, gente che passa ore a discutere di aeroplanini di carta, cioè se sia meglio un muso più affilato o un bordo più rigido, se magari è meglio aggiungere un flap o magari non è soltanto un'eresia. Un aeroplanino di carta è un modo democratico per spiegare come funziona il volo, senza quelle formule, no? Che già solo che le guardi ti viene mal di testa. C'è un motivo, se addirittura i pionieri del volo, come i fratelli Wright, ma anche Leonardo da Vinci, usavano modelli di carta o di legno per testare le loro idee, no? E poi c'è il fattore proprio ingegneristico, perché costruire l'aeroplanino perfetto di carta è un ciclo continuo di tentativi di errori. Provi il modello classico, quella punta va dritto come un fuso, però precipita. Allora provi a ripiegare la punta per spostare il centro di gravità, poi crei delle piccole alette sui bordi posteriori. Cioè, è un modello di ottimizzazione ingegneristica naturale, empirico, no? Che ha portato tra l'altro il record mondiale per la maggior distanza percorsa da un aeroplanino di carta a 88 metri, un aereo di carta volato per quasi la lunghezza di un campo da calcio. Ma non è una questione di fortuna, è un record figlio di mesi di calcoli matematici sulla rigidità della carta, sull'angolo di piegatura. Per non parlare dell'aspetto più umano, perché un aeroplanino di carta è uno dei pochi oggetti che mette d'accordo bambini, adulti, ingegneri, nostalgici, insegnanti, tutti hanno il loro modello preferito, no? Tutti hanno un ricordo legato a un lancio incredibile o a un disastro spettacolare, è un piccolo pezzo di memoria collettiva che vola, proprio letteralmente. Quindi sì, oggi 26 maggio celebriamo un gioco, ma celebriamo anche l'idea che la curiosità è una forza potentissima, che la scienza può essere qualcosa anche di leggero, no? Che l'ingegno può nascere da un foglietto piegato in quattro, insomma, è che ogni tanto vale la pena fermarsi, prendere un foglio di carta e vedere fino a dove arriva una sfida di design aerospaziale. Piegare, lanciare, sbagliare, riprovare, che in fondo la scienza è questo, l'arte di far volare le idee, anche quelle fatte di carta. DanielePaggi.com si occupa di farci volare questo pomeriggio con la musica di In Blu 2000, le parole di In Blu 2000. Partiamo da Saif.

0: buona domenica.
1: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo guardare avanti all'estate. Dal 24 al 26 luglio, Centro Storico di Rovigo, perché fai sentire la tua voce, è il sottotitolo dell'edizione numero 29 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che il tempo passa per tutti, ma evidentemente ci sono iniziative che lasciano segno, sono diventate abbastanza forti da camminare con le proprie gambe. Direttore artistico Michele Lionello, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: È chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno, no, della musica per rimettere al centro i diritti umani, ma il fatto stesso che sono quasi 30 anni che Voci per la Libertà va avanti significa che sull'idea di questo mondo perfetto magari c'è ancora un pochino da lavorare, com'è?
2: Assolutamente sì, sono esatto quasi 30 anni che Voci per la Libertà attraverso la musica promuove i diritti umani e le campagne di Amnesty. Anche Amnesty sarebbe bello che potesse non esistere
1: certo.
2: come festival. Purtroppo è sempre di più, ahimè, cioè, diciamo che a volte l'impressione è che il mondo invece di migliorare stia peggiorando con le mille notizie, ecco, che ci arrivano ogni giorno da tutte le parti del mondo, ma anche dall'Italia e dall'Europa stessa. Noi proviamo a fare la nostra parte attraverso la musica e un po' tutta l'arte a 360 gradi. Come accennavi, fai sentire la tua voce, proprio il sottotitolo, diciamo lo slogan del festival di quest'anno, sia per quanto riguarda gli artisti ma anche per quanto riguarda il pubblico. Il palco di Voci per la Libertà vuole essere veramente un palco aperto a tutti coloro che hanno qualcosa di importante e di significativo da dire sul tema dei diritti umani, tanto dagli emergenti quanto dai grandi big.
1: Sì, dicevamo che insomma in quei giorni lì, oltre alla musica, ci saranno ospiti, appuntamenti, insomma una serie di incontri, no, tra arte, cultura e attivismo, anche se il momento centrale è sempre la consegna dei premi Amnesty International Italia, sia nella sezione big che nella sezione emergenti. Mi pare che si sia definita, se non altro, la lineup, no?
2: No. Okay. Stiamo ancora lavorando. Diciamo, per quanto riguarda la sezione emergenti, c'è la prima, diciamo, semifinalista, che è Elisabetta Gagliardi, che assieme al MEI e la rete dei festival abbiamo individuato, che tra l'altro era Eufonica a Bologna una settimana fa. A giorni speriamo arrivare a definire gli altri 7 semifinalisti che si esibiranno il 24 e il 25 luglio, tra i quasi 200 iscritti, e vorrei ribadire che sono iscritti che presentano un brano sul tema dei diritti umani, quindi è un numero sicuramente significativo e che ci dà anche speranza, nel senso anche che le giovani generazioni hanno voglia di dire la loro, di impegnarsi a favore appunto delle campagne di Amnesty.
1: Sì, perché ultimamente quando si parla soprattutto di musica italiana, no, c'è sempre un po' quell'idea che sia tutto scontato, tutto già sentito, nessun guizzo, niente di nuovo. Qui invece invertiamo completamente la tendenza, perché sono canzoni, al di là poi del gusto personale, mi piace, non mi piace, ma c'è una canzone di contenuto, se non altro.
2: Assolutamente, è proprio la caratteristica specifica di questo festival, ecco, che molto probabilmente gli ha consentito di andare avanti per 3 decenni. Cioè non è un festival in cui si raccolgono fondi a favore di un'associazione, ma proprio l'arte diventa lo strumento principale per divulgare i diritti umani, per denunciare qualche violazione, qualche campagna specifica, e questo appunto sia con gli emergenti ma anche con i grandi big. Siamo usciti con i 10 artisti appunto della sezione big, che sono canzoni uscite nel corso dell'anno precedente, questa è la caratteristica. E anche qua, come accennavi tu, abbiamo generi musicali e provenienze estremamente diverse l'una dall'altra, dalle Bambole di Pezza, i Baustelle, Diodato, Ginevra, Ibla, Fiorella Mannoia, Murubutu, La Nina, Piero Pelù e Willy Peyote, quindi veramente un arcobaleno, ecco, di età, generi musicali e anche tematiche affrontate, dalla crisi ambientale, la condizione femminile, la resistenza, la protesta, i conflitti. Diciamo, siamo proprio nella contemporaneità attraverso la musica italiana, che non è vero che è sempre disimpegnata o sonnolenta. Ecco, questo è proprio il bel esempio che portiamo.
1: Senza dubbio. Come viene poi individuato il più meritevole?
2: Allora, diciamo, per quanto riguarda i big, cioè, fino a metà febbraio, se non erro, ci sono state decine e decine di segnalazioni da parte del pubblico, in alcuni casi anche proprio degli artisti. Voci per la Libertà e Amnesty ha selezionato le 10, diciamo, più meritevoli, e adesso è all'attenzione di una giuria formata non solamente da Voci per la Libertà e Amnesty International, ma decine di giornalisti, intellettuali del radio,
1: TV, ai lavori,
2: esatto, assolutamente. E credo che nel giro di una decina di giorni forse dovremmo arrivare appunto all'annuncio del vincitore o della vincitrice.
1: Per tutte,
2: tra l'altro,
1: sì,
2: una cosa particolare: quest'anno, soprattutto tra gli emergenti, abbiamo avuto tantissime iscrizioni da parte delle donne, quindi una cosa che ci ha fatto molto piacere. Anche questo incontro tendenza, pensando a molti festival, molte line up in cui è difficile riuscire a trovare delle donne nel nostro palco. Quest'anno abbiamo quasi il problema contrario, dobbiamo fare le quote azzurre.
1: No, e soprattutto fa una pacca sulla spalla virtuale, perché è un momento storico, sì, la cronaca che ci prende a schiaffi sicuramente, ma anche i grandi festival, diciamo, che fanno fatica, quindi riuscire ad esserci, e siamo appunto all'edizione numero 29, significa un grande impegno ma anche un grande feedback.
2: Sì, non ti nascondo che le difficoltà ci sono e sono tante, e ogni anno abbiamo paura che sia
1: l'ultimo.
2: Che siano questioni burocratiche, economiche, ma anche di ricambio generazionale all'interno dello staff. Siamo quasi tutti volontari, cioè la nostra non è una cooperativa, un'agenzia, e molto probabilmente anche il bello comunque di chi viene al nostro festival, che nonostante il concorso respira veramente un clima, da una parte, di assoluta professionalità, ecco, ma dall'altro anche un clima di condivisione proprio di valori, e questo lo si riesce a fare molto probabilmente anche proprio alla grossa parte appunto di volontari che supportano il festival.
1: Una famiglia impegnata in una piccola grande festa della musica. Per tutte le info pratiche vi rimando ai social o al web, insomma, vociperlalibertà.it, punto di partenza. Rovigo, dal 24 al 26 luglio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ce l'ha raccontato il direttore artistico Michele Lionello. Grazie e buona musica.
2: E vive i diritti umani.

È certo che sei tu, Aiello. È uscito venerdì scorso Scorpione, un disco che era pronto per finire nel cassetto, smontato completamente e rifatto. Tra le canzoni nuove c'è questa Sotto Sotto nel pomeriggio di Blue 2000. Ora con

pomeriggio di Blu 2000, altro che divisione. Michael Jackson è uno che mette tutti d'accordo. Cambiamo completamente musica perché a un mese dall'uscita il biopic è il numero uno ancora in tutto il mondo.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanni.

più di un mese le parole di questa canzone, perché la parte più catchy, che questo badia, dice, non convinceva, poi alla fine hanno lasciato e hanno avuto ragione, perché parliamo di una delle canzoni più celebri di sempre. Le parole di Blue 2000.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio!
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. Raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mostaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

eleganza. Un po' più da sera, no? Che non dalle 16.07 del nostro pomeriggio insieme a Charlie Puth con Coco Jones, era Sideways. Siamo ritornati, Daniele Paggi ancora in regia. No, c'era negli ultimi giorni a Roma, nello specifico, che è ritornato questo vecchio classico del cybercrime, l'SMS che finge di arrivare da ATAC, che è l'azienda dei trasporti pubblici, e che tira in ballo il servizio Tap & Go, che è il sistema per pagare il biglietto direttamente, no, dal telefonino o dalla carta di credito. Il messaggio è sempre lo stesso, no? Tipo convalida incompleta, rischio multa, clicca qui per sistemare. Ed è la solita sceneggiatura scritta per far scattare l'ansia, no? E spingerti a cliccare senza pensarci troppo, anche perché a nessuno va di pagare una sanzione, a maggior ragione quando la colpa è un errore di sistema. Così clicchi, metti i dati della carta per regolarizzare e ci sei cascato. L'ATAC qualche giorno fa ha dovuto mettere proprio nero su bianco un avviso ufficiale per ricordare che non è roba loro, insomma, nessuna procedura da completare, nessuna multa in arrivo, nessun link da seguire, è soltanto l'ennesimo tentativo di portarci su un sito che sembra quello vero ma non è, una copia perfetta controllata dai criminali, dove chi inserisce i dati personali o bancari, insomma, sta praticamente consegnando le chiavi di casa. La dinamica è sempre quella, no? Ti fanno credere che qualcosa non sia andata a buon fine e ti offrono la soluzione già pronta. Tu devi solo cliccare e lì parte il resto: addebiti non autorizzati, rivendita dei dati sul dark web, identità digitali clonate, tutto per un biglietto del trasporto pubblico che non c'entra niente, tra l'altro. E non è una novità, perché a Milano il mese scorso la stessa truffa girava con il marchio ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, no? Cambia la città, cambia il logo, ma la struttura è identica. La cosa che fa rabbia è che non c'è nessuna tecnologia fantascientifica dietro questo trucco, è solo copia e incolla. Cioè, chi organizza questo tipo di truffa è pure pigro, e nel senso che quando trova un copione che funziona lo replica ovunque possibile, cambiando soltanto il logo, perché si muovono sul territorio, cioè sanno perfettamente che se vivi a Roma, no, e leggi ATAC, magari tendi a fidarti perché fa parte della tua routine, no? E la guardia si abbassa automaticamente. E fuori dal mondo dei trasporti c'è la stessa cosa, finti rimborsi fiscali che abbiamo raccontato, finti blocchi bancari, finte forniture di energia pronte a essere sospese, ti stacchiamo la luce, clicca qui. È un repertorio collaudato, replicato all'infinito, perché funziona. Funziona soprattutto quando sfrutta nomi che ispirano fiducia automatica. Come ci si difende? Non serve essere esperti informatici, bastano due regole, ma veramente di buon senso, che vale però sempre la pena ricordare, evidentemente. Regola numero uno: quando c'è di mezzo un'urgenza, un qualcosa da fare adesso, subito, in fretta, puzza di bruciato. Insomma, se un messaggio ti mette ansia, se minaccia una multa, una scadenza proprio immediata, puoi cancellare tutto subito proprio. Chi truffa ha bisogno di questo agire di impulso, no? Prima che ti venga il dubbio di contare fino a te e ragionare, insomma. Seconda regola: i link che arrivano su SMS non si toccano mai. Cioè, se veramente abbiamo paura che un pagamento con la carta sia fallito, la cosa giusta da fare è andare a mano sul sito dell'ATAC o ATM, quello che sia, e fare una verifica, perché c'è bello grosso anche lì l'avviso della truffa, no? Perché poi le verifiche bisogna farle sempre da soli, mai passando per i canali che ti offrono questi buon temponi. Se il danno è già fatto, si chiama la banca, si blocca la carta, si controllano gli estratti conto, si cambiano le password e si avvisa la polizia postale, perché ogni segnalazione aiuta a chiudere il rubinetto, no? Per evitare che qualcun altro domani mattina sull'autobus si ritrovi nella stessa situazione. I sistemi di pagamento cambiano, diventano più comodi, più veloci, insomma. Il problema è che chi vuole fregarci viaggia a un passo avanti a tutti quelli che camminano sulla velocità. Ma la verità è che queste truffe non hanno niente di geniale, vivono sulla nostra distrazione quotidiana. E ogni volta che un'azienda deve ricordare ai cittadini di non cliccare, ecco che si capisce quanto è diventato facile per chi attacca infilarsi nelle crepe della routine. L'altro giorno mi telefona lei, che è stato cliente Telepass, vuole rientrare, guardi, ho ridotto i viaggi. No, questa mattina mi arriva una mail: il primo addebito estratto conto canone Tel 1,50 euro. Incredibile, veramente, bisogna stare attenti a tutto.

arancione, 12 città italiane, temperature destinate a salire oltre alla media del periodo, colpa dell'anticiclone subtropicale, signora mia, che sta abbracciando buona parte d'Europa, significa meteo stabile, sì, ma piena estate praticamente, anomalie evidenti al nord, che sembra praticamente fine luglio, facciamo tutti attenzione.

Per oggi ci fermiamo qui, pronti per tornare domani come sempre, se vi va l'idea, a partire dalle 4 del pomeriggio. Sì, con un pochino di tecnologia da mettere al centro, perché oggi abbiamo presa larga, no? Perché poi alla fine, al di là dell'intelligenza artificiale, che è la grandissima rivoluzione di questi ultimi anni, e alla luce di quello che abbiamo detto sul bollino rosso, forse la tecnologia che potrebbe essere interessante da approfondire è quella dei ventilatori portatili, ma ne parliamo domani puntuali. Stesso posto.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Palermo. Radio Spazio Noi, Gianluca Rubino è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, con te oggi parliamo di arte che è a Roma ma che riguarda la Sicilia, in particolare Siracusa. Di cosa si tratta?
2: Allora, Federica, per tantissimo tempo si è pensato che nel mosaico della Cappella di San Venanzio all'interno del Battistero Lateranense, sicuramente i romani lo sanno, per chi non fosse o non avesse mai vissuto a Roma, si tratta del Battistero accanto alla Basilica di San Giovanni, si pensava che all'interno di questo mosaico fossero raffigurate Betlemme e Gerusalemme, due città che anche per il periodo storico che viviamo evidentemente hanno anche un loro significato particolare. Tuttavia c'è una nuova interpretazione portata avanti dallo studioso romano Marco Mastrofini nel suo libro che si chiama Eureka al quadrato, l'ultima cartolina di Roma antica e Siracusa. Secondo appunto questa tesi potrebbero essere raffigurate invece proprio Roma e Siracusa, e dentro quelle immagini peraltro comparirebbero una serie di elementi, di monumenti proprio perduti della Siracusa greca, il che ovviamente apre a degli scenari che fino a questo momento non erano stati mai presi in considerazione.
1: Certamente, immagino che adesso interverranno altri storici dell'arte e studiosi, perché questa ipotesi avrà sicuramente incuriosito e interessato. Voi intanto avete intervistato Marco Mastrofini, sentiamolo.
3: Ci troviamo a Roma nel Battistero Lateranense, che è il più antico dei battisteri romani e custodisce al suo interno un capolavoro di arte religiosa. Parliamo di arte religiosa perché si tratta di un mosaico cristiano fatto da un artista cristiano che raffigura un tema classico della cristianità, cioè la Gerusalemme celeste, che altro non è che la città del mondo che verrà. Ma il nostro artista bizantino sceglie di raffigurare nella sua Gerusalemme celeste non dei monumenti illusori, ma dei monumenti iconici classici identificabili per le loro particolarità, che il nostro artista raffigura nel suo mosaico con grande precisione. Il mio libro, Eureka la seconda, non è altro che reso conto di quello che ho visto. C'è una molteplicità di monumenti greco-romani, ma più rivisti, perché scomparsi per sempre.
1: Ecco, quindi ovviamente guardando le due città, ovviamente sul sito ufficiale dell'arcibasilica papale, perché è un'arcibasilica papale di San Giovanni Laterano, c'è scritto che sono Betlemme e Gerusalemme. Guardando i particolari, però, evidentemente Mastrofini ha visto dei particolari, giusto Gianluca?
2: Sì, te lo confermo, la lettura diversa si basa proprio su una serie di elementi che, andando a guardare anche un po' di mappe, diciamo così, legate proprio a Siracusa antica, effettivamente corrisponderebbero. Tra le altre, ecco, c'è l'Artemision, che è l'unico tempio ionico d'Occidente, il Castello Eurialo, ci sono tantissimi davvero elementi, monumenti che effettivamente fanno comunque sorgere la domanda: ma siamo sicuri che si stia trattando, ecco, di Betlemme o di Gerusalemme? Noi chiaramente abbiamo ascoltato la tesi di Mastrofini, è chiaro che poi devono essere fatti tutti gli approfondimenti del caso, però la tesi proposta proprio da Mastrofini apre uno scenario interessante e un confronto, ecco, tra Roma e Siracusa, tra l'altro un confronto che non sarebbe neanche casuale, perché Roma apparirebbe come una città decadente, quasi simbolo, ecco, della vanità imperiale, e le farebbe da contraltare comunque la grandezza, la bellezza di Siracusa in questo legame e confronto con la Sicilia, che dal nostro punto di vista evidentemente ha un suo fascino anche.
1: Potrebbe essere che il mosaicista era siracusano, insomma, e adesso perché non sarà un caso, insomma, questa Siracusa non sarà sbucata, se fosse non è venuta fuori dal nulla. Allora sentiamolo ancora ai vostri microfoni, Mastrofini.
3: La Gerusalemme celeste collocata alla sinistra del Salvatore nella cappella lateranense di San Venanzio non è solo una splendida città in fiore, ma contiene anche dentro tanti monumenti iconici greco-romani che furono gli stessi di Siracusa antica e anche nella stessa posizione. Concentriamoci particolarmente su tre monumenti della città celeste del mosaico. Innanzitutto c'è un tempio in stile ionico nella città bassa, proprio come l'Artemision sotto Siracusa nell'isola di Ortigia, che fu anche l'unico tempio ionico di tutta la Magna Grecia. Poi c'è nel mezzo un arco trionfale a un solo fornice, proprio come l'arco onorario di Augusta al centro di Siracusa, benemerito per averla amata e salvata dalla decadenza. Infine c'è una rocca isolata in alto a sinistra, proprio come il castello di Euria, la sinistra sopra Siracusa, che fu anche la fortificazione più famosa di tutta l'antichità. C'è poi la torre del castello, il mastio, con un profilo svasato verso il basso, un look medio orientale mai visto prima in Occidente, ma compatibile con quella civiltà multiculturale che fu quella bizantina, vera porta d'Oriente e capolinea della Via della Seta.
1: Il racconto è affascinante. Adesso andrò sicuramente appena possibile a vedere il battistero, anche perché se guardi le immagini solo così dal sito non si vede assolutamente nulla, non ci sono le città, evidentemente non vengono riprese. Come Mastro Fili, immagino che studi da tempo, insomma sia da tempo interessato a varie cose di arte. Come è venuto lo spunto per andare a guardare il battistero, lo sapete?
2: Allora, lui in realtà, da appassionato e anche da studioso, si trovava proprio all'interno del battistero, al che, diciamo, ha guardato effettivamente il mosaico e qualcosa, diciamo così, non tornava rispetto a quelle che erano le credenze e quelle che sono in realtà, diciamo, le considerazioni fin qui ufficiali. Sì. Da lì è partito un lavoro di curiosità, elemento dopo elemento, come peraltro spiegavo nel precedente intervento, dice, c'è l'Artemision, il castello di Eurialo, tanti altri dettagli, mai visto mai che fosse. Lui si è, diciamo, autoacceso una curiosità, l'ha accesa anche, diciamo, all'interno della nostra redazione, me la sono riportata.
1: E avete fatto benissimo e speriamo che adesso si accenda anche nella comunità degli storici d'arte e continueremo a seguire la vicenda. Gianluca, grazie.
2: Grazie a voi Federica, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo in Toscana, Radio Toscana Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con te passiamo dall'arte a un altro tipo, potremmo dire anche di arte terapia, perché in Toscana si potrà andare a teatro o al museo con la prescrizione del medico. Giovanni.
0: Sì, esattamente, avete appena finito di parlare di bellezze, mi verrebbe da dire la cultura fa bene, nel vero senso della parola, secondo quelle che saranno delle linee guida che la Regione Toscana imposterà nelle prossime settimane sulle cosiddette prescrizioni sociali. Di che cosa si tratta? Lo anticipavi, il medico, ma anche per esempio uno psicologo, un infermiere di comunità, quelle figure professionali che

0: realmente operativa, entrando appunto in quelle che sono le possibilità e le modalità del sistema sanitario regionale, anche come detto con l'introduzione e con la messa in attività delle case di comunità.
1: Allora, voi su questo avete sentito Alberto Zanobini, che è dirigente del settore inclusione e fragilità della Regione Toscana, sentiamolo.
2: La Regione Toscana sarà la prima regione in Italia che farà linee guida al territorio sulla prescrizione sociale. Mostreremo già 3 sperimentazioni in atto a Siena, Lucca, Sesto Fiorentino. Cos'è, in 2 parole? I prescrittori, che non sono solo i medici di medicina generale, ma i prescrittori possono essere gli assistenti sociali, l'infermiera di comunità della casa della comunità. Laddove si ravvisi un bisogno, non è un bisogno sanitario, non è un bisogno assistenziale, ma è spesso un bisogno di benessere sociale, allora nella filiera dei percorsi della prescrizione sociale entrano le attività culturali, le attività sportive nel senso delle camminate, le attività degli orti sociali. In Toscana abbiamo già un esempio molto forte, sono i musei per l'Alzheimer, dove si usano i percorsi museali e artistici per il benessere biopsicosociale della persona. Questo vale per esempio tantissimo nelle nostre aree interne, dove la solitudine degli anziani sta diventando un fattore che noi non riusciremo, come dire, a rincorrere solo con nuove RSA, attendendo che loro diventino non autosufficienti. Bisogna operare prima.
1: Eh sì, infatti ne avevamo parlato dei musei per persone, per anziani con patologie, insomma, come l'Alzheimer, che sono fatti in modo per essere fruibili da tutti, e questo migliora molto la reattività delle persone. Ma le case di comunità, che punto stanno, Giovanni?
0: Le case di comunità anche in Toscana credo si stia facendo una sorta di corsa contro il tempo, considerando che gran parte sono finanziate con i fondi PNRR, e quindi entro 2026, entro breve, bisognerà fare rendicontazione e messa in servizio. La giunta Giani sta facendo un tour serratissimo anche per capirne lo stato. Non è l'unica opera PNRR su cui si sta cercando di correre, c'è che, come raccontavamo anche in altre occasioni, come sì, giustamente facevi riferimento anche tu, diventano delle realtà decisive a livello locale e territoriale, laddove per esempio, come abbiamo avuto modo di raccontare, ci sono degli ospedali che per numeri, che per protocolli perdono servizi, e le case di comunità anche magari in piccoli paesi potrebbero, anzi l'obiettivo è quello di farli diventare dei riferimenti non solo sanitari ma anche proprio socio-assistenziali, in questo senso. E questa cosa delle prescrizioni sociali rientra proprio in questo, anche perché si cerca di unire sia il tessuto che va a prendersi cura delle persone con delle iniziative che magari, e progetti che magari sono già esistenti, e quindi mettere in contatto questi due piani,
1: che sarebbe veramente l'ideale. Poi tra l'altro la vicinanza delle case di comunità, perché appunto di recente io e te abbiamo parlato del fatto che ci sono luoghi dove il medico di base non c'è, bisogna andare tutto da un'altra parte, e non parliamo dell'ospedale. Allora, dicevamo prima che non sono solo i medici che possono prescrivere queste attività, e sentiamo ancora Zanobini.
2: Così come ti prescrivo un'aspirina, ti prescrivo di andare a un giovane adolescente, come già avviene a Lucca, di andare 3 volte al teatro al mese, a una persona anziana che è ancora autosufficiente, di fare le camminate che organizza l'Unihop, abilitare anche tutte le risorse che ci sono sul territorio per evitare che rincorrere, diciamo, i costi sanitari del welfare sia l'unica attività che possiamo fare. Progetti che hanno già il sostegno per esempio delle fondazioni. Noi abbiamo avviato anche un ragionamento con le fondazioni delle casse di risparmio toscane. Noi sappiamo che queste risorse sono già spesso sostenute, si tratta di metterle a valor comune e a sistema col sistema sociosanitario. Questo è il passaggio, perché in realtà Unihop Firenze già porta gli anziani al maggio musicale, potrebbe fare la stessa cosa per i giovani quando fanno vedere le prove degli spettacoli. Si tratta in realtà non tanto di mettere soldi in più, noi lo faremo per la formazione, un grande investimento, questo la regione lo deve fare, culturale, di formazione degli operatori, però poi si tratta di modellizzare percorsi e di mettere a sistema le risorse che ci sono.
1: È la cosa più semplice, perché magari è tutto un po' smagliato, un'associazione fa una cosa, uno ne fa un'altra, appunto quelli vanno nei musei, però non si parlano tra di loro, e invece si può fare una cosa un po' più sistemica, Giovanni.
0: Bisogna arrivare in modalità uovo di Colombo, ovvero ci si poteva pensare prima, arrivare qualcuno che lo fa, ecco, questo è fondamentalmente questo.
1: Allora seguiremo anche questo, la sua evoluzione. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon progetto. proseguimento.
1: E adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro.

0: Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica, mi piacciono queste prescrizioni, andare allora, a teatro, ecco, fare una passeggiata, ecco, bellissime.
0: Con te ci andiamo sto anche al mare e qui entra la polemica,
1: perché? È normale,
0: perché?
1: Perché cara Federica, in realtà non ci sarebbe nulla da polemizzare, anzi quando certo. È stata presentata questa iniziativa sembrava una cosa che andasse incontro alle esigenze delle famiglie. Noi siamo in un paese dove c'è tanta denatalità, dove spesso anche le giovani famiglie dicono ma com'è possibile conciliare tempi di lavoro e di vita, abbiamo i figli, dove li mettiamo durante l'estate, lavoriamo bene. Cosa ha fatto la Regione Emilia Romagna? Uh-huh. Ha presentato un'ipotesi di lavoro, perché quest'anno si partirà in via sperimentale, poi l'anno prossimo se tutto va bene, ma viste le polemiche di questi giorni chissà se poi inizierà questa sperimentazione, comunque di lasciare aperte le scuole nel periodo 31 agosto 14 settembre, non cambiando il calendario scolastico, quindi come magari è nell'autonomia delle regioni, no? C'è chi inizia prima, cioè sì, che inizia dopo, sì, noi iniziamo il 15 di settembre, ma dicendo apriamo le scuole, ci facciamo entrare dentro dei soggetti privati che sono delle cooperative, il terzo settore, il mondo del volontariato, e diamo alle famiglie la possibilità comunque di avere un luogo sicuro, protetto, anche con delle belle iniziative per i loro figli delle scuole elementari.
0: Sì,
1: apri di
0: sì,
1: cielo, perché se l'iniziativa,
0: perché a noi ci sembra
1: sé
0: una cosa bellissima, civile, che altri paesi fanno da secoli.
1: Brava,
0: e che noi
1: infatti
0: proprio senti,
1: però
0: andiamo.
1: Non diciamo tutto adesso.
0: Questa è l'iniziativa che ci sembra proprio, anzi
1: lodevole,
0: è stato anche progetti realizzati, insomma sostenuto dalla regione con 3 milioni di euro, e quindi 15 giorni in cui i bambini possono fare attività extra scolastiche. Questo è il sunto della cosa. Voi avete sentito il presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale.
2: Il mese di settembre è oggettivamente una criticità per tantissime famiglie dell'Emilia Romagna, e in maniera particolare negli ultimi anni con diciamo le difficoltà, il caro vita, i tanti problemi che le famiglie stanno vivendo. Sono 15 giorni quelli dell'inizio del mese di settembre, prima che inizi la scuola, dove molte famiglie della nostra regione sono in difficoltà nell'accudimento dei figli e nel trovare soluzioni, e quindi nei primi 15 giorni di settembre interverrà la Regione Emilia Romagna. Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo. Nel 26 anche dopo aver verificato come sarà andata questa esperienza, questa misura sarà estesa a tutti i comuni dell'Emilia Romagna, e quindi diciamo la scuola inizia il 15 di settembre in Emilia Romagna, ma dal primo di settembre si inizia volendo potenzialmente ad andare a scuola con servizi extra scolastici. Lo spiego, questo percorso sarà totalmente volontario.
0: Ecco, sarebbero adesso 42 i comuni coinvolti.
1: Confermo, sono 42 in tutta la regione, tra questi c'è anche la nostra Rimini. Non è poco,
0: non
1: no,
0: è
1: in
0: poco.
1: Effetti non è poco. E
0: ma chi è che non vuole far andare i bambini a scuola?
1: Allora non è tanto questo, il fatto che insomma, dopo che è arrivata questa notizia, che
0: sì,
1: cosa è successo? Che
0: sì,
1: operatori del settore turistico, in primis bagnini ed albergatori, hanno fatto una levata di scudi. Ma come? Vi parliamo di destagionalizzazione, a settembre noi lavoriamo tanto con le famiglie del nostro territorio emiliano, no? Quindi chiaramente turismo di prossimità. Se voi già li mandate a scuola dal 31 agosto, il messaggio che passa è le vacanze sono finite, è già ora di tornare a scuola. A noi non era parsa questa cosa, però effettivamente in questi giorni, anche sentendo tra l'altro come è stata letta a livello nazionale questa notizia, in tanti hanno detto a Emilia Romagna si torna a scuola il primo di settembre, cosa assolutamente non veritiera, e noi vi abbiamo
0: certo,
1: fatto sentire il presidente,
0: certo,
1: magari adesso sentiamo anche l'assessore, ma è molto
0: sì,
1: chiaro
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non è così.
0: No, non è così, ma poi voglio dire, non è che uno si deve giustificare con quelli degli stabilimenti, adesso
1: certo,
0: a parte tutto, va bene.
1: Ma tu allora, sai che qui devi contemperare tante esigenze,
0: sì,
1: anche gli amministratori
0: sì, ho capito,
1: lo devono
0: però
1: fare.
0: L'amministratore dice quelle cose come stanno, poi dopo uno dice la sua, però insomma non possiamo neanche diciamo stortare troppo le cose. Ecco, adesso sentiamo l'assessora che hai detto tu alla scuola, Isabella Conti.
3: Noi come Regione Emilia Romagna vogliamo dare risposte alle famiglie che hanno bimbi tra i 6 e gli 11 anni, perché sappiamo che la conciliazione vita-lavoro è un tema estremamente sentito, estremamente faticoso. Sappiamo che i genitori fanno gli equilibristi soprattutto nel periodo estivo, e sappiamo quanto le prime due settimane di settembre siano le più critiche in assoluto. Abbiamo verificato che andare a lavorare sul calendario scolastico avrebbe comportato sia tensioni nel mondo della scuola, anche nel mondo dei genitori, perché avrebbe comunque comportato un approccio di obbligatorietà alla frequenza, qualora avessimo cambiato anche solo, cosa che potevamo fare solo pochi giorni. E quindi ci siamo detti: quando non ci sono soluzioni rodate, dobbiamo inventarle.
0: Anche perché ricordiamoci che un periodo, Simona, le scuole dovevano prolungare la chiusura, nel senso che era stato detto, no, che si andava a scuola fino a 15 giugno, 20 giugno, invece siamo tornati indietro da tutte le parti.
1: E sì,
0: quattro mesi poi alla fine non sono insostenibili.
1: Ti ricordi quando si diceva facciamo una settimana a marzo, e poi i genitori dicevano ma rimettiamo i figli a marzo?
0: No, cioè, ma poi non è solo il problema. Adesso noi stiamo puntando tutto sul bagnino e il genitore. Che ovviamente hanno tutti, però voglio dire, anche questi bambini non possono stare senza fare niente per quattro mesi, eh. Vogliamo pensare anche alla loro formazione.
1: Assolutamente, infatti quindi, Federica, mi è piaciuto così proporti questo tema per chiarirlo. Siccome noi siamo qui, la possiamo in qualche modo raccontare al meglio questa cosa. Io credo, come hanno detto entrambi, è un progetto volontario, nel senso, se poi una famiglia, come speriamo, ha la possibilità, brava, esatto, che venga, noi siamo molto felici.
0: E andate al mare e fate contento
1: il bagnino.
0: Simona, grazie. Grazie veramente.
1: A te, Federica, alla
0: Ciao.
1: Prossima.
0: E noi ci fermiamo qui, in regia Daniele Paggi. Il territorio parla, torna domani.
4: Il territorio parla. A cura di Federica Margarita.

0: Allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 156.
11: Radio Orizzonti in blu,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora a stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise, 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. E in Israele, nel nord, sono risuonate le sirene per il lancio di droni dal Libano. La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. Drammatico incidente in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
2: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Gea, Delia e Samira. Alla regia Matteo. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia Santa Maria del dottor Leoncini, via Dostoppani 2, telefono 02 960 008114. Cinema Silvio Pellico, Lucio Fontana, The Final Cut, documentario, alle 15.30 e alle 21. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390 123, oppure chiama lo 02 960 2728.

0: Stasera alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, Santa Messa Mariana e benedizione con la reliquia della Santa Vergine. Giovedì 28 maggio alle ore 21 presso il Cinema Trealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film di Federico Colombo. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Giovedì 28 maggio dalle 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazze e piatti personalizzati. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 31 maggio alle ore 20.45 ritrovo in piazza, ore 21 Santo Rosario. A seguire ingresso in santuario e consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. Sabato 30 maggio, apertura del Museo del Santuario, dalle 15.30 alle 17.30, ultima possibilità di visita, accesso libero e gratuito, senza prenotazione, accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Venerdì 29 maggio alle ore 19 presso Villa Gianetti il Legnanino, conferenza inaugurale per Legnanino tra committenze sacre e profane. Dal 29 maggio al 30 giugno, esposizione temporanea presso Villa Gianetti. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sempre l'esposizione del quadro del Legnanino. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati dagli studi di Sanonno di Radio Orizzonti in Blu. Questo è il momento di Asfaglia, o meglio è il momento di Grifo Group, perché parlare solo di Asfaglia limitativo, Grifo Group vuol dire un'estensione nazionale notevole. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la penna di Grifo Group. La penna è una cosa curiosa, ma sarà appunto lui, Emanuele Farina, considerato appunto la penna di Grifo Group, uno che si occupa di informazione e formazione, per cui è facile poi arrivare al concetto penna, ma sentiamo da lui appunto il perché e il per come e come mai è arrivato in Asfaglia e Grifo Group.
3: Ok, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie innanzitutto a Marcella, al board, a Bernardo Franchi che mi hanno dato la possibilità oggi di rappresentare Grifo Group. Grifo Group abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo fatto una panoramica d'insieme, i miei colleghi hanno già parlato di argomenti importanti come la previdenza, la salute, il welfare, il credito. Oggi a me spetta un compito particolare, ossia quello di parlare di informazione, di formazione in qualità di penna del gruppo, che è un'espressione che mi piace molto, che mi rappresenta. Perché? Perché in effetti io scrivo, mi occupo di produzione di contenuti, scrivo la newsletter settimanale, quindi è una pubblicazione settimanale in cui si parla di argomenti da un lato di attualità, dall'altro di approfondimenti legati non necessariamente al nostro core business, ma anche si parla di temi legati al futuro, all'intelligenza artificiale, ai progressi della tecnologia, alle grandi innovazioni e via discorrendo.
2: E devo dire anche una cosa, perché io ho un volantino limitativo, ma è proprio una newsletter che scrive appunto Emanuele, che lo rappresenta in maniera incredibile, perché comunque sintetizza, ma usando l'arte, la cultura, e abbinandolo poi ai momenti odierni, ma guarda caso portandolo sul tema della finanza.
3: Esatto, tra l'altro premesso, io non sono laureato in economia e commercio, pur lavorando fondamentalmente da 30 anni nel settore economico finanziario, prima come consulente assicurativo e poi anche come consulente finanziario, mentre oggi mi occupo soltanto di comunicazione, informazione e formazione. Quindi la materia, che è una materia percepita come abbastanza arida, come abbastanza complicata tra l'altro, forse non si presta molto a una narrazione che raggiunga le persone. Quindi io, avendo una formazione umanistica perché sono laureato in lettere, nel mio lavoro, essendo anche una persona molto curiosa che si informa, si cerca di trovare spunti, trasferisco le mie conoscenze, la mia curiosità, tutto quello che ho appreso nel contesto quotidiano, e si percepisce insomma anche questa mia passione per le storie.
2: Potrei aggiungere intelligenza culturale?
3: Ma non so.
2: Perché non potresti scrivere diversamente?
3: Beh, insomma, i complimenti mi fanno sempre arrossire.
2: No, ma non questo dei complimenti, ma è proprio una questione di rendere simpatico, no?
3: Sì.
2: Leggibile e attuale un concetto di finanza capibile a tutti.
3: Esatto, anche perché Gigi, io credo, avendo appunto imparato l'economia da autodidatta, quindi non con una formazione accademica specifica, penso che uno dei più grossi problemi dell'educazione finanziaria in Italia, su cui magari se abbiamo tempo possiamo tornare, è che concetti così importanti, così pregnanti per la vita quotidiana, perché tutti noi abbiamo un conto corrente, tutti noi dobbiamo gestire le nostre spese quotidiane, fare la spesa o impegnarci in acquisti più importanti come il finanziamento di un'auto, un mutuo e via discorrendo, tutti noi troviamo, quando abbiamo a che fare con le notizie che arrivano dal mondo dell'economia e della finanza, una barriera, un linguaggio incomprensibile, a volte iniziatico, volutamente oscuro, in cui non si riescono a comprendere a pieni termini, e quindi serve anche qualcuno che faccia informazione in modo più facilmente accessibili, che non significa banalizzare i concetti, ma significa semplicemente semplificare.
2: Giustissimo,
3: esatto.
2: No, ma il concetto è chiarissimo, no? Infatti qui lo dice fermamente, perché qui è un settore spesso percepito come tecnico e complicato.
3: Esatto.
2: No? E in effetti, se vogliamo vedere se uno si presenta in una banca, in una finanziaria o meno, e ha bisogno, perché comunque quando si presenta perché ha una necessità o di investire o di avere proprio magari per un mutuo, come diceva giustamente Emanuele, si trova di fronte dei, non dico dei muri di gomma, però un vocabolario che è veramente difficile da leggere e interpretare, perché noi non siamo tecnici, di conseguenza semplificare poi questo mondo e portarci a una conoscenza della finanza, che è decisamente una cosa che interessa, perché come facciamo la spesa del panino, è meglio fare anche la spesa del soldino, perché altrimenti va a finire che il panino l'abbiamo comprato, ma i soldini a lasciarli lì e non farli fruttare,
3: esatto,
2: non ha veramente senso. Ecco, qual è la difficoltà che incontri? Perché tu poi tu devi fare formazione e informazione anche ai colleghi che operano, esatto, poi in Grifo Group, per cui ci deve essere una costante informazione e conoscenza, corretto, del mercato e dell'andamento del mercato e tutto.
3: Corretto. Allora, devo dire che io seguo non per passione ma per dovere gli andamenti di mercato. Faccio una premessa: io appunto non soltanto non sono un tecnico inteso come esperto in materie economiche, ma per di più non ho conoscenze legate ad esempio all'analisi tecnica, quindi lo studio dei grafici, anche perché hanno a che vedere con l'andamento dei mercati, che per definizione è estremamente volatile e dispersivo.
2: È un po' come andare in borsa, ecco, per intenderci e non capirci.
3: Esattamente questo. Tra l'altro qui vorrei vorrei usare una citazione del nostro amministratore delegato Bernardo Franchi. Lui sostiene che i mercati abbiano semplicemente tre possibili direzioni: i mercati possono salire, possono scendere o possono restare fermi,
2: stabili.
3: Quindi questo cosa significa? Significa che è inutile star dietro ai movimenti di brevissime termine, spaventarsi se in una giornata di borsa
2: c'è un calo,
3: certo, e così via, perché bisogna sempre traguardarsi sul lungo termine. Ora, io appunto seguo i mercati, seguo la cronaca giornaliera, seguo gli avvenimenti geopolitici che sono trascorrono
2: sull'economia, certo.
3: Esatto, trascorrono all'insegna dell'estrema frenesia, e come tale ovviamente non ho la pretesa poi di comprendere il mondo, ma semplicemente la cerco nelle analisi che faccio di tracciare qualche puntino, provare a trovare una mappa interpretativa della complessità del reale e quindi trasferirla, tradurre la complessità e divulgare sia ai colleghi ma anche ai clienti, che hanno la possibilità poi di accedere ai nostri contenuti. Se posso, perché Marcella poi dopo mi sgrida, volevo ricordare la nostra app che si chiama
2: gentilissima,
3: Marcella è fantastica, la nostra app si chiama Go Grifo Online, nella quale anche se non si è clienti, oltre a trovare una serie di informazioni molto utili, si trova anche il numero settimanale della newsletter, quindi per chi vuole conoscere il nostro modo di scrivere, il nostro stile, può trovare in questa app informazioni molto accurate.
2: No, è vero che magari tu non usi un tecnicismo, no? Perché in effetti l'hai dichiarato tu, ma cioè il fatto di io ho di fronte a questa newsletter che è datata 19 maggio, settimana scorsa, una cosa attualissima ancora, anche perché poi arriverà quella magari di questa settimana,
3: sì,
2: o della settimana.
3: Tra l'altro, scusami Gigi, proprio in questo numero ne approfitto per dire che ci sarà una sezione dedicata ai linguaggi particolari della finanza, quindi
2: sì, certo,
3: ci sarà questo numero anticipo, ma tanto poi dopo i miei colleghi lo leggeranno a breve. Si parlerà di termini astrusi come hyperscaler, come capex, come affordability, cioè tutti i termini che, presi ovviamente dall'inglese, perché se non utilizziamo termini inglesi per lo più a sproposito non siamo contenti, che allontanano le persone, non questi termini, diciamo, che non aiutano neanche ad appassionarsi all'economia, che, ripeto, è una materia già di per sé complessa.
2: Ecco, tanto per spiegarvi quanto è veramente bello leggere una newsletter del genere, cioè, in questa del 19 maggio c'è, cioè, una citazione addirittura di Virgilio dell'Eneide,
3: sì,
2: no? Anche allora Cassandra dischiude le labbra ai fatti futuri per ordine del Dio giammai creduta dai teucri. Cioè, e poi c'è questa famosa incontro America-Cina, no? Dove si discute l'andamento del mercato mondiale, per cui, no? Collegandolo però sempre a culture del passato meno, per cui è tanta roba veramente tanta roba, ed è simpatico leggerlo.
3: Grazie.
2: Andrò a riguardarmi le altre e poi sarò presente,
3: bene,
2: in futuro.
3: Bene. Poi ti interrogo, Gigi.
2: Assolutamente, sei sempre a disposizione. Ecco, oggi gli italiani hanno molte fonti di informazione, sì, no? Ma non sono sempre affidabili. Quali sono gli errori più comuni che un umano può fare di fronte a queste informazioni o malinformazioni?
3: Allora, assolutamente corretto. Per quanto riguarda le fonti di informazione, ce ne sono alcune ovviamente inattendibili. Le prime che mi vengono in mente sono il cugino che dà consigli non richiesti su quali titoli comprare in borsa, quindi già questo non lo ritengo particolarmente affidabile. I consigli del macellaio, i consigli dell'edicolante, con tutto il rispetto a queste categorie che fanno un lavoro fantastico, ma non ritengo che siano
2: tra esperti in finanza.
3: Esatto, non sono esperti in finanza. Poi abbiamo i mass media tradizionali che fanno informazione sia a livello di carta stampata, per quanto poco ormai sia un media accessibile al grande pubblico, e soprattutto le televisioni o internet, che fanno informazione ma hanno un difetto, che privilegiano il titolo sensazionalistico a discapito del
2: ma non
3: contenuto.
2: Sono pilotate poi oltretutto
3: questo,
2: perché,
3: non,
2: cioè,
3: questo,
2: non voglio
3: su questo
2: essere,
3: non vorrei indagare
2: essere quello che prende il coltello e
3: no,
2: lo gira nella piaga, però
3: non
2: tante
3: so.
2: Volte mi risulterebbero anche pilotate, cioè,
3: pilotati,
2: non dico,
3: ma,
2: da tutte le testate, ma
3: certo,
2: da,
3: io noto, io
2: no,
3: osservo,
2: no, non ho dato nome di testate,
3: no, facciamo nomi. Infine ci sono invece fonti molto elevate, mi riferisco in particolare alle grandi testate specializzate come Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, molti siti di settore a cui attingo frequentemente per avere informazioni, podcast che sono fatti benissimo, ma il problema è che si rivolgono a una nicchia molto limitata di esperti, a volte
2: di gente
3: trader,
2: che è conoscente, conosce il mercato della,
3: esatto,
2: finanza, certo,
3: cosa che invece in Italia manca. Per quanto riguarda gli errori, secondo me ce ne sono quattro in particolare, lasciando perdere che abbiamo un grosso problema di basi di educazione finanziaria in Italia, e la scuola in questo non aiuta. Allora, il primo errore è indiscutibilmente il fatto di ammassare troppi soldi su conto corrente. Sono improduttivi, sono soggetti a costi bancari, sono soggetti a una grossa tassa silenziosa ma inesorabile, che è l'inflazione, che mangia,
2: certo,
3: il potere d'acquisto, e non sono remunerativi, perché la banca
2: non danno credito,
3: esatto,
2: certo,
3: non regala assolutamente nulla. Il secondo errore è quello di questo è legato a un fatto culturale. Gli italiani hanno una scarsa propensione ad assicurarsi, potremmo parlarne per ore ma il tempo purtroppo è tiranno, quindi lo ricordiamo come uno degli errori principali. Segue la tendenza a procrastinare, l'italiano procrastina su tutto, ma in particolare per quanto riguarda la gestione del denaro, credo che questo sia un peccato capitale che impedisce di ottenere traguardi importanti sotto tutti i punti di vista. Infine, l'ultimo è che tendenzialmente ha un orizzonte temporale troppo di breve termine, guarda il breve e trascura completamente il lungo termine. Per l'italiano 5 anni è un periodo di tempo lunghissimo, quando invece forse appartiene a breve medio termine.
2: Certo.
3: Quindi, insomma, questi sono secondo me gli errori principali che fanno sì che
2: Ecco, volevo farti una domanda proprio, ma secondo te il fermo del denaro, io lo chiamo il fermo del denaro, cioè quando rimane sul conto corrente, non danneggia l'economia di tutta la nazione?
3: Beh, indubbiamente Gigi. Si calcola, diciamo, i calcoli sono un po' spannometrici, però non siamo molto distanti dal vero, che la quota depositata sui conti correnti tra singoli e imprese ammonti a circa 1800-1900 miliardi di euro.
2: Certo.
3: Ora la ricchezza italiana è di circa 2200 miliardi il PIL. Vuol dire che quasi lo stesso importo di ricchezza nazionale è fermo sui conti correnti.
2: E non dà.
3: Esatto, questo significa che non soltanto per i privati si perdono occasioni di risparmio e di investimento importanti, ma le imprese non ricevono
2: liquidità sufficiente, esatto, per poter operare e diventare, aumentare il loro,
3: esatto,
2: profitto e tutto. E noi siamo arrivati allo stacco musicale, perché le informazioni fino adesso sono state talmente tante, ma continueremo poi a parlare con la penna di Crippo Group, Emanuele Farina. A dopo.

0: E ritorniamo dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu con Emanuele Farina, considerato la penna di Grifo Group, colui che scrive, che dà formazione e informazione. Lui non si ritiene tecnico di finanza, ed è giusto che lo sia, ma lui è assolutamente un'aquila, io lo chiamerei così, uno che vede molto da lontano, no? E sa veramente spiegare in parole semplici, se vogliamo, ma non semplici perché sono proprio infantili, ma semplici perché danno la semplicità per l'utente di capire cos'è e com'è il mondo finanziario. Oltretutto poi lui si occupa anche di formazione e informazione di tutto lo staff di Grifo Group, perché ogni giorno il mercato della finanza aumenta, per cui evolve e le informazioni vanno date. Dunque, oltre alla formazione, appunto, Grifo Group crede molto nella formazione dei consulenti, appunto quello che stavo dicendo, appunto. Ecco, qual è il vostro marchio di fabbrica?
1: Allora, mi viene da dire che il marchio di fabbrica da noi sono le persone. Grifo Group è prima Asfalia, quindi nei 20 anni in cui sono in Asfalia, Asfalia è attiva dal 2003, quindi sono già un po' di anni alle spalle, ha sempre avuto un'attenzione particolare, direi quasi spasmodica, per il valore delle persone, prima ancora che quello dei professionisti, quindi prima un uomo di valore, una donna di valore e poi anche un bravo professionista. Visto che il tema dell'educazione finanziaria è particolarmente importante, permettimi tra l'altro di aprire una piccola parentesi, poi torno su questo aspetto. Abbiamo già accennato in precedenza come difettino in Italia le basi. Volevo aggiungere alcuni dati. Uno in particolare è una delle ultime ricerche dell'OCSE a questo proposito, che purtroppo racconta di come l'Italia sia uno degli ultimi paesi in assoluto, in una graduatoria di una quarantina di paesi evoluti. Che per competenze e per conoscenze finanziarie. Quindi vuol dire che i nostri connazionali, avrei detto anche me stesso se non mi fossi occupato di questo, perché la scuola non contribuisce a dare una formazione di base, non possiedono concetti elementari come ad esempio l'interesse semplice, l'interesse composto, l'inflazione, i principi della diversificazione e della pianificazione. Quindi abbiamo un problema grosso. Houston, abbiamo un problema, per citare il film. Detto questo, perché da noi è un fiore all'occhiello la formazione? Perché oltre a selezionare persone valide, persone brave, mi viene da dire, c'è un'attenzione molto, molto forte per la preparazione e anche per come deve essere inteso da noi il ruolo di consulente finanziario. È un mestiere complicato, è un mestiere bellissimo, è un mestiere che richiede certamente competenze tecniche, perché devi conoscere, non dico menadito le note informative, perché quelle le puoi leggere davanti al cliente, non c'è nessun problema, però devi conoscerne il senso. Bisogna avere quindi nozioni, bisogna avere sicuramente anche una certa capacità di comunicazione, bisogna maneggiare i social, perché oggi è indispensabile avere una presenza sui social. Mi viene da dire che bisogna essere anche un bravo psicologo, perché il mestiere richiede anche di confrontarsi quotidianamente con il cliente, quindi bisogna seguirlo, dargli conforto. È un po' come essere il confidente, è un po' come essere una persona di famiglia. Quindi, detto tutto questo, aggiungerei anche che il consulente ha un ruolo etico e sociale molto importante, come chiaramente ha anche una funzione commerciale. Non vorrei essere, ovviamente, non vorrei trascurare questo aspetto, perché è chiaro che c'è un ruolo commerciale molto importante. Però trattare denaro non è la stessa cosa che vendere un'auto, vendere un bene immateriale, un bene tangibile. Il bene è la fiducia, che è un bene intangibile per definizione, quindi conquistare la fiducia significa farsi aprire le porte di casa, mettere nelle mani del consulente, non lui direttamente, ma comunque i gestori professionali con cui si lavora, la responsabilità di gestire un patrimonio, di assicurare di garantire la sicurezza della persona, del patrimonio, dei beni della famiglia. Quindi è un ruolo molto molto importante, che ha un impatto sicuramente notevole. Fatta tutta questo lunghissimo spiegone, È chiaro che per Grifo Group la formazione è un aspetto molto importante, quindi Grifo Group investe tantissimo nella formazione, cerchiamo di rendere questa professione appetibile anche per le nuove generazioni, la famosa Gen Z che si accosta per la prima volta al mondo del lavoro, nel nostro campo può trovare opportunità sicuramente notevoli, sia dal punto di vista prettamente professionale, ma anche dal punto di vista umano, perché è una professione veramente che ti mette a contatto con le persone tutti i giorni, che ti fa crescere come persona e quindi ha una valenza appunto etico-sociale molto molto importante. Quindi l'investimento nella formazione è importante. Io do il mio contributo, nel senso che sono anche formatore, tengo alcuni corsi, ci sono corsi basi, corsi più specifici, altri più diciamo più sofisticati, più evoluti, che seguono i miei colleghi manager, soprattutto dal punto di vista manageriale. Quindi è sicuramente un tema molto importante, anche perché restare indietro un attimo e avere una continua formazione, una formazione continua, un aggiornamento continuo è sicuramente importante per rimanere sempre al passo coi tempi.
0: Ecco, io ci terrei proprio per sottolineare due aspetti che hai citato proprio in queste ultime due minuti, la famosa generazione Z, no? Okay. Generazione Z è la nuova, è il futuro.
1: È il presente, no? Anzi.
0: Cioè, presente ma anche il futuro. Cioè, cosa vuol dire essere consulente? Io mi ricordo quando ero biondo con gli occhi azzurri, si usava dire così, no? Esistevano i promotori.
1: Sì.
0: No? Promotori erano limitati, ma non perché non erano capaci, ma Dio me ne voglia, loro erano bravissimi, ma promuovevano un pacchetto limitato.
1: Certo.
0: Pacchetto limitato, quello che la banca, l'assicurazione o la finanziaria che era gli proponeva, e avevano quello, dovevano vivere di quello. Io mi ricordo che in America il consulente finanziario era considerato il medico di famiglia.
1: Esatto.
0: Cioè il privato che aveva il mal di testa, il mal di pancia o $10,000 da investire, chiamava il consulente invece che il medico, perché non si trattava di patologie ma si trattava di investimenti, e si faceva consigliare. Il consulente aveva un mare, un mondo di finanza di fronte, e non faceva altro, con la famosa torta, perché allora si disegnava la torta con le varie fette, no? E spalmare il rischio in diverse e differenti modi di investimento, in modo tale che anche uno poi si intranquillizzava e diceva: vabbè, ma io 10,000 se li perdo tutti cosa faccio? No, li suddivido in rischi differenti, ed ecco che il consulente medico di famiglia, no, dava la giusta risposta. Per cui il mio consiglio ai giovani è: andate a conoscere il mondo di Asfaglia e Grifo Group, perché è un mondo veramente interessante, ma un mondo che vi darà anche delle grosse soddisfazioni, ma soddisfazione anche
1: economico,
0: in senso economico, perché Dio me ne voglia, ma la vita non è solo fatta di aria, ma esatto, è fatta anche di tante soddisfazioni che possiamo prenderci, come la soddisfazione di aver conosciuto questa mattina Emanuele Farina, che è la penna di Grifo Group, che ringrazio, che è stato con noi. Ringrazio Marcella e Laura per tutta la disponibilità e l'aiuto che ci danno per condurre queste trasmissioni, e mi raccomando, Asfaglia Grifo Group, appuntamento è l'ultimo martedì del mese di giugno. Grazie ancora a tutti.
1: Grazie Gigi, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, sempre dagli studi di Sanano di Radio Orizzonti Blu, Gigi Volpi al microfono e Matteo Serenelli alla regia. Abbiamo il telefono come tutti i martedì a quest'ora, la settimana, ma non la settimana, logicamente la voce oggi di Simona Pilenga per raccontarci le tre notizie flash su questo giornale che noi andremo ad acquistare venerdì nelle edicole sanonesi e non solo, perché si parla di Sanano e dell'Interland. Ben ritrovata Simona, e a te la parola per le tre notizie flash.
3: Buongiorno a tutti voi, partiamo subito con due notizie che riguardano il mondo del lavoro, il territorio del Sanronese e del Sanronese in generale, perché c'è la crisi dell'Electrolux a cui abbiamo dato ampio risalto e che è arrivata proprio ieri sul tavolo del ministro Urso. Non è l'unica situazione di grande difficoltà del Sanronese, ma c'è anche agitazione alla Teva di Caronno per Tusella. Sono due realtà che riguardano direttamente il nostro territorio, perché ci sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Speriamo veramente in una risoluzione nel migliore dei modi. Un altro servizio di cui abbiamo trattato ampiamente riguarda la presenza di cittadini stranieri nei nostri territori, perché è arrivata a superare il 10% sul totale della popolazione. Abbiamo un territorio sempre più molto multietnico e abbiamo analizzato i dati comune per comune. Infine, una notizia un po' di colore, perché riguarda un giovane artista di strada, un 27enne che si chiama Ivan Cutolo, che sta realizzando il suo sogno, fare della sua grande passione per la musica il suo lavoro, e di recente ha avuto anche l'opportunità di mostrare a tutti il suo talento partecipando alla trasmissione televisiva di Rai 1, Un Talent dalla strada al palco. Ma per chi volesse vederlo di persona può tranquillamente andare a incontrarlo in Corso Italia, in Piazza del Mercato, perché spesso si esibisce proprio lungo le strade della città.
2: Perfetto, le tre notizie, siamo logicamente trepidanti tutto sul discorso dell'Electrolux, benissimo per le altre notizie, e auguri al cantante, suonatore, chiamiamolo come detto, strimpillatore, ma artista di strada, ma che è tanta roba, e lo andremo ad ascoltare volentieri, ma soprattutto andremo il venerdì ad acquistare la settimana, perché potremo approfondire queste notizie e non solo. Grazie Simona, e l'appuntamento con la settimana è a martedì prossimo.
3: Grazie.
2: E noi continuiamo invece da sempre gli studi di Sanano di Radio Orizzonti in Blu con Dal Dire al Fare, poi seguirò Il Territorio Parla. Noi ci sentiamo alle ore 11 con il Circle, parleremo di bar, aperitivi, apericene, incontri e quant'altro. A dopo.
4: Ciao, siamo le pedagogiste Sara Rossi
5: e Daniela Ferrario, e questo è Dal Dire al Fare, riflessioni pratiche di pedagogia.
4: Oggi parliamo di emozioni e corpo. La connessione tra emozioni e corpo è connaturata nell'essere umano, e possiamo fare molti esempi, qualcuno più consueto e qualcuno più eccezionale, della nostra vita quotidiana. Uno spavento improvviso si trasforma in scariche elettriche, come spilli nella testa. Il cuore batte all'impazzata, addirittura si può svenire e perdere temporaneamente conoscenza. Il corpo si può pietrificare, non si muove. Una forte emozione, un forte imbarazzo cambia il colore della nostra pelle. La circolazione rallenta o accelera. La gioia si manifesta con il movimento quasi incontrollato. Il corpo si agita, il cuore rimbalza nel petto. La sudorazione dimostra un'alterazione della temperatura corporea interna. L'innamoramento coinvolge e sconvolge ogni cellula e ogni muscolo del corpo. La produzione di dopamina e ossitocina aumenta a dismisura e ci si sente quasi in un'altra dimensione. La tristezza

di panico. Chi purtroppo ne ha avuto esperienza o per chi ha letto qualcosa in merito sa che l'origine non è organica ma psicologica. Infatti l'intervento necessario per risolverli è la psicoterapia. L'attacco fa vivere la persona in uno stato di terrore puro. Il tremore, la mancanza di respiro, la rigidità muscolare, la sensazione di cadere, il non riuscire a muoversi, sono solo alcuni dei sintomi che richiedono del tempo per esaurirsi e per tornare ad uno stato di normalità. Pensiamo anche a chi soffre di crisi post-traumatiche. Si arriva anche ad avere manifestazioni equiparabili alle crisi epilettiche, ma non sono dovute all'epilessia. Traumi infantili, esperienze non elaborate, possono arrivare ad un certo punto della vita a manifestarsi in questo modo. Il corpo ci parla sempre. Ormai è diffuso il concetto di ascolta il tuo corpo. Ed è un bene perché significa che stiamo imparando a considerare che mente e corpo sono un tutt'uno integrato e che il corpo comunica. Dal punto di vista pedagogico, riconoscere i segnali del corpo, saperli ascoltare e trovare risposte a quei segnali significa raggiungere un alto livello di conoscenza e di consapevolezza di sé. Serve anche per immaginare percorsi di recupero di benessere, al di là del fatto che fare sport e muoversi fa sempre bene. Alcuni interventi pedagogici possono partire proprio dal corpo, anche senza bisogno che ci sia la voglia di fare attività motoria. Questo riattiva, in relativamente poco tempo, dei circuiti interni, chimici ed emotivi, che sollecitano la motivazione e il benessere generale. Molti adolescenti sofferenti, nella vasta gamma di emotivi possibili, vivono il rapporto con il proprio corpo in modo distaccato. L'aumento dei disturbi alimentari, l'esibizionismo del proprio corpo, soprattutto femminile, come elemento identitario e valoriale, sono solo alcuni degli esempi che si possono fare su questo argomento. Il rapporto con il proprio corpo è elemento di studio da parte di alcuni psicologi che collegano il malessere dilagante tra i giovani con l'uso immersivo e sproporzionato dei cellulari con i cambiamenti del modo di giocare. Gli studi dello psicologo americano Jonathan Haidt, raccolti nel testo Generazione ansiosa, pubblicato nel 2024, sostengono che per i nati tra il 1995 e il 2000, il cambiamento nell'evoluzione della percezione del proprio corpo dipende dalla riduzione radicale del gioco reale e sincrono e dall'aumento di quello virtuale. Cioè, si è ridotto il gioco libero e fisico e quello in cui tutti i partecipanti interagiscono contemporaneamente nel tempo reale ed è aumentato quello virtuale, che si caratterizza per l'assenza di fisicità e per essere differito, privando il gioco dell'elemento relazionale in presenza. Per questo è importante che nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie si lasci lo spazio al gioco libero, possibilmente all'aperto. Il corpo ci dice molto anche del modo personale di connettersi con il mondo circostante. Il nostro scheletro, le nostre posture, i nostri sguardi rivelano il nostro modo di considerarci. Chi ha una postura dritta e slanciata dimostra sicurezza e padronanza di sé. Chi ha una postura più chiusa, con le spalle ricurve ad esempio, sottolinea, probabilmente, una maggiore insicurezza e la tendenza a non sentirsi all'altezza. Queste sono osservazioni generiche che naturalmente, di fronte a malesseri importanti, devono lasciare il posto all'analisi approfondita delle storie individuali. La citazione di oggi è di Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento.

0: Buon pomeriggio, bentornati al territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, progetto Civica Smart, di che si tratta?
1: È un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso dei bandi, in cui appunto sono state coinvolte la cooperativa Dandelion con alcuni ragazzi seguiti dalla cooperativa nelle fasi del pomeriggio e con due istituti comprensivi saronnesi, l'Istituto Bascapè e l'Istituto Leonardo da Vinci, con le loro scuole, per produrre dei podcast, grazie anche all'intervento della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu, di educazione civica, piccoli podcast di pochi minuti fruibili, che sono stati trasmessi ma che sono oggi fruibili da tutte le scuole ovunque attraverso i podcast del sito di Radio Orizzonti e i vari social come Spotify e tutte le altre piattaforme.
0: E che bella idea, adesso ce la racconta anche Simone Colombo, che è collegato con noi, docente del progetto per la scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
0: Allora, intanto come è arrivata questa

0: quest'idea di fare il podcast per promuovere un po' educazione civica e costituzione, che adesso abbiamo capito da tante cose che latitano un po' dalle scuole.
1: Certo, allora diciamo che questo progetto parte da lontano, parte dall'inizio dell'anno scolastico, quando la proposta da parte del direttore di Radio Orizzonti, da parte di Massimo Tallarini ci è giunta, l'abbiamo subito abbracciata perché abbiamo creduto in questo progetto, considerandolo proprio un progetto che si inserisce in quelle che sono le finalità della scuola. E mi viene da dire, la prima finalità della scuola, prima ancora che la finalità didattica, è quella proprio del far fare agli studenti un percorso di crescita umana. Non a caso, appunto, alla fine della quinta superiore l'esame si chiama esame di maturità, ecco, perché si spera che gli studenti, da prima bambini, poi ragazzi alle medie, poi ragazzi diciamo un pochino più grandi alle superiori, diventino uomini e donne con la U e la D maiuscola. Ecco, questo progetto diciamo si inserisce in questi obiettivi di lungo periodo che alla scuola, rendendo gli studenti consapevoli anche del luogo in cui vivono, della società in cui vivono.
0: Ecco, questa è una cosa secondo noi molto importante, che in questi anni di formazione non si acquisiscono gli strumenti di cittadinanza, ovvero non si conoscono i doveri, non si conoscono i diritti, non si conoscono, non lo so, le battaglie fatte per conquistare un qualcosa. Cosa, non si conoscono gli articoli fondamentali della Costituzione, come ha detto lei, non si sa dove si vive.
1: Certamente, infatti un progetto di questo genere aiuta proprio gli studenti, anche gli stessi docenti diciamo sono motivati con un aggancio di questo genere a far sì che gli studenti possano approfondire questi temi, che poi sono i temi che veramente caratterizzano la nostra quotidianità, perché se abbiamo dei diritti è importante conoscerli, è importante anche in un certo senso difenderli, e soprattutto tante volte i diritti sono figli anche dei doveri, quindi è importante anche conoscere i doveri connessi a questi diritti, ecco.
0: Anche perché così magari cresce anche un po' il cosiddetto buonsenso. E Massimo, che parte fa la radio?
2: La radio ha prodotto proprio tecnicamente i podcast e ha fatto un po' da capofila, anche perché aggiungiamo che questi podcast sono stati prodotti in italiano ma anche in francese e in tedesco. In francese per includere anche le famiglie francofone e in tedesco perché la scuola Bascapè ha come seconda lingua comunitaria il tedesco, e quindi loro hanno lavorato in classe come la Leonardo da Vinci in francese e sono venuti proprio a registrarli con in queste lingue europee. Anche.
0: E quindi adesso i podcast si trovano sul vostro sito, sulla radio?
2: Si trovano sul sito di radioorizzonti.e o Civica Smart, ma anche su Spotify e su Apple Music e sulle altre dappertutto, proprio cercando Civica Smart, e questo è fruibile anche per tutte le altre scuole che
0: lo vogliono
2: usufruire.
0: Certo, è usufruibile da tutti.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Poi,
1: i nostri studenti appunto si sono recati negli studi di Radio Orizzonti per registrare questi podcast che prima hanno tradotto. La cosa interessante è che questi podcast, questi testi in italiano sono stati tradotti durante le attività didattiche di francese alla Da Vinci, di tedesco alla Bascapè, e poi gli studenti stessi si sono recati in radio per provare questa esperienza del registrare in radio, che è stata, mi viene da dire, molto fruttuosa. Tanto che porto un esempio di uno studente che magari aveva una difficoltà nel parlare, in radio questa difficoltà è scomparsa, e diciamo questa attività è stata anche l'occasione per provare a vincere magari dei limiti.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Quindi è stato un progetto veramente molto, che ha abbracciato più aspetti.
0: Ma poi glielo diciamo io e Massimo, la radio non si batte. Adesso noi non è che siamo di parte, però
1: Federica,
0: la radio mezzo dobbiamo chiudere però Massimo,
2: durante la conferenza stampa i ragazzi hanno detto abbiamo sperimentato un bello strumento moderno che non conoscevamo, la radio moderna,
0: ecco. Meravigliosa, infatti la radio è quella più ascoltata dei vari mezzi antichi, possiamo dire.
2: Esatto.
0: Allora Massimo grazie, Simone Colombo grazie
2: a voi.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: Gli israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio. Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio, le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio, la Meloni critica a Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il Presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il Presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum. Sebbene restino amministrative dai partiti, anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata, in terapia intensiva, il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
8: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il dodicenne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
11: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB, che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitola un augurio di buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 27 maggio. Iniziamo con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 il Giardino di Grazia, sempre con Maria Grazia Buzzetti. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05, replica alle 19.40, con le interviste di Iaia. Iaia Barzani intervista Roberta Osculati, autrice Il voto alle donne. Alle ore 11.30, Eccellenza in tavola, cura di Carla Niva. Alle ore 18.25, Scuola, Società e Cultura. Ospite di Antonella, Don Riccardo Bottan, che parlerà degli oratori estivi. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. E alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo uno studio piuttosto affollato, con tanta gente, ci sono sette bambini che fanno parte del comprensorio dell'Ignoto Militi e della scuola Gianni Rodari Nuova. Intanto buongiorno a tutti i bambini, adesso vi presento gli insegnanti. Invece con noi c'è Cristina Criscione, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
2: Amelia Mungari.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno. E Umberto Bartolotta, altrettanto buongiorno anche a lui. Allora, sono qui tutti questi bambini, tutte queste persone, per parlare della settimana della scienza, per capire quali sono le iniziative, le proposte svolte durante questo anno scolastico. Introduce l'intervista a Amelia Mungari e poi a scalare gli altri insegnanti e poi i bambini. Prego, le do la parola.
5: Allora, buongiorno, io sono l'insegnante Amelia Mungari, intanto vi ringrazio in anticipo per questo spazio, è per noi al secondo anno che veniamo a raccontare la nostra settimana della scienza e per la Gianni Rodari in realtà è il terzo appuntamento. È un'attività che ormai aspettano sia i bambini, soprattutto i bambini, le insegnanti e anche le famiglie. Quest'anno è stato ancora più coinvolgente proprio grazie alla partecipazione attiva anche del Plesso Ignoto Militi, di cui poi appunto ve ne parlerà la collega Cristina Criscione. Durante questa settimana abbiamo vissuto tante esperienze coinvolgenti e dobbiamo fare un grazie a molte enti del territorio, tra cui la Saronno Servizi, grazie al dottor Romano e la dottoressa Sabrina Dell'Acqua e le farmaciste Beatrice e Francesca. I bambini hanno vissuto una mattinata in farmacia, poi ve ne parlerà l'alunno Leonardo Villa. Dobbiamo ringraziare la dirigente del liceo Legnani insieme al professore Massimiliano Guzzetti e alla professoressa Tacconi che hanno permesso il laboratorio di chimica sempre ai ragazzi di quinta, sia della Rodari che della Miniti. La dirigente dell'ITIS Riva e il professor Marazzi di robotica con due studenti, Francesca e Gabriele, e la professoressa Angeli che ha coordinato il laboratorio di chimica per le classi quarte. Abbiamo avuto poi anche un valido contributo dal Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell'Università Cattolica di Milano con la ricercatrice Eleonora Martigano e Lorena Gullan, dove i bambini hanno potuto ascoltare il lavoro del ricercatore, della ricercatrice, e quindi tutto il lavoro ampiamente approfondito sulle cellule e quindi l'uso del microscopio. Poi ringraziamo anche la mamma di Giorgia, che è la mamma di un'alunna che oggi è presente qui in studio, che ha realizzato una mattinata speciale con i bambini di quarta, però ve ne parlerà Giorgia. L'obiettivo della nostra festa è molto chiaro: offrire ai bambini occasioni autentiche per scoprire il valore del sapere scientifico, stimolare la curiosità e rafforzare il legame tra scuola, territorio e futuro. Nel nostro comprensivo crediamo tantissimo in quella che è la continuità educativa, infatti le attività dedicate sono sempre accompagnate dagli studenti con un'attività di tutoraggio, quindi abbiamo i bambini della Collodi che di solito partecipano a questa settimana della scienza e vengono accolti dai bambini di seconda e terza della Rodari. Poi abbiamo i bambini di quinta che diventano insegnanti per un giorno e lavorano con i bambini di prima, e infine i ragazzi della Bascapè che accolgono i nostri ragazzi di quarta con giochi matematici e laboratori scientifici, per cui è un progetto che coinvolge
6: veramente tante scuole, tanti ambiti e tante età proprio.
5: Esatto. Diciamo che la particolarità quest'anno della Gianni Rodari è stata quella di unire la scienza con la musica, perché la musica non è solo un'arte, è anche una scienza. Questo perché ci permette appunto di immaginare, di pensare, no? Di emozionarci un po' come la scienza quando si fa una scoperta. E quindi subito dopo Natale i nostri ragazzini dalla prima alla quarta ci hanno inviato delle paroline scientifiche scelte nei diversi gruppi, e da queste paroline i ragazzi di quinta hanno fatto un testo che è diventato poi l'inno della settimana della scienza.
6: Bello.
5: Musicato, poi hanno fatto le strofe, hanno scelto il genere musicale, e con l'intelligenza artificiale, per spiegare anche loro che l'intelligenza artificiale è una cosa importante ma va usata con un certo criterio, abbiamo realizzato cartolino della settimana della scienza.
6: Un bellissimo progetto, molto ambizioso, ma vedo che è
5: molto trasversale.
6: Trasversale, anche,
5: certo. Soprattutto permette ai bambini di mettere le mani in pasta. Tutti collaborano e lavorano nella settimana della scienza. È un grande lavoro di squadra, per cui un grazie va sicuramente anche ai nostri colleghi dell'ambito scientifico che ci aiutano nella realizzazione di questo progetto.
2: Bene. Adesso continua Cristina Criscione ci dirà qualcos'altro.
3: Prego. Esatto, sì, io vi parlo della nostra esperienza come plesso di scuola primaria Ignoto Militi, perché noi è il primo anno in realtà che ci siamo messi in gioco con questa settimana delle scienze. L'anno scorso avevamo assistito ad un pomeriggio dei ricercatori organizzato dai professori dell'Insubria che ci avevano proprio mostrato tutto un ambiente pieno di postazioni con esperimenti da provare, da sperimentare, e questa cosa ci aveva incuriosito tanto, entusiasmato. Poi l'anno scorso per varie situazioni non siamo riusciti e quest'anno invece ci siamo messi in testa di farlo e siamo riusciti a realizzare anche noi la nostra settimana delle scienze. La scienza lo scopo è sempre quello di cercare di stimolare la curiosità nei ragazzi, quindi proporre sempre nuove cose che li mettano in discussione, che facciano in modo che riescano a conoscere meglio anche l'ambiente, tutto quello che li circonda. E proprio per questo abbiamo pensato di trasformare la scuola in un laboratorio a cielo aperto che ha coinvolto tutti i bambini, dai bambini di prima ai bambini di quinta.
6: Ecco, non è che hanno partecipato solo alcune classi.
3: No, esatto.
6: È stata una partecipazione proprio trasversale.
3: Esatto, quindi tutti si sono messi in gioco e abbiamo visto proprio l'interesse e lo stupore di tutti i bambini, dai più intelligenti ai più vivaci ai più chiacchieroni, che sono stati tutti partecipi e interessati alle proposte che venivano fatte loro. Noi abbiamo cominciato con un pomeriggio introduttivo di cui vi parleranno poi le nostre ragazze, in cui abbiamo ricevuto una lettera speciale inviataci da un famoso scienziato di 400 anni fa, un certo Galileo Galilei, che ci ha proprio spinti, ci ha incuriositi a chiederci il perché di tutto quello che succede attorno a noi. È stato proprio bello vedere lo stupore nei loro bambini. Per esempio, noi abbiamo sperimentato la semina con i bimbi piccolini e abbiamo affidato a ognuno una piantina, e per cui poi andare a innaffiare questa piantina, vedere a poco come cresceva,
6: proprio,
3: esatto,
6: e vederla crescere poi.
3: Esatto. O anche, per esempio, parlando dei passaggi di stato dell'acqua, dall'acqua siamo arrivati ai ghiaccioli, quindi ognuno di loro ha presentato una fase, quindi
6: una
3: chi
6: fase,
3: versava l'acqua, chi aggiungeva lo sciroppo di menta, chi poi ha versato tutto nei contenitori, e l'indomani abbiamo mangiato tutti i ghiaccioli. Sono queste belle esperienze che poi rimangono loro e li fanno anche scoprire il piacere delle trasformazioni, proprio della scienza,
6: della
3: per
6: scienza.
3: Cui lo scopo è proprio quello. Poi in settimana ovviamente abbiamo svolto una serie di altre attività che verranno poi raccontate, e concluso con questo esperimento bellissimo di classi che si sono messe in gioco in postazioni diverse. Le prime hanno presentato i loro esperimenti a tutti gli altri e così via, le seconde, le terze, le quarte, le quinte, quindi ognuno ha fatto da scienziato portando avanti queste idee, questa nuova sperimentazione. Pensavamo che fosse difficile, complicato, in realtà è venuta fuori una cosa divertente e molto positiva.
6: Certo,
3: per tutti.
6: Poi bisogna appunto buttarsi e la strada si trova.
3: Esatto. Ringraziamo ovviamente tutti i colleghi, come diceva Amelia, che sono stati molto collaborativi in questa settimana.
6: È importante anche quello, sì, perché l'impegno c'è, bisogna un po' trascurare quello che è il programma, la didattica, per buttarsi in queste cose che comunque fanno parte sempre del un programma di apprendimento.
5: Esatto.
2: Poi serve collaborazione,
6: certo.
2: Fra i vari enti.
6: Importantissima.
2: Bene, allora diamo la parola a Umberto Bartolotta della scuola STEM, che è animatore digitale della stessa scuola.
4: Sì, dell'Istituto Comprensivo Militi. Sì, è un vero piacere essere qui oggi, perché ci date una possibilità che non sempre la scuola ha, cioè quella di uscire fuori dalle mura scolastiche per raccontare quello che effettivamente avviene a scuola.
6: Hai detto una cosa importantissima, perché tutto rimane chiuso dentro e nessuno sa cosa si fa, bisogna portar fuori.
4: È vero, fuori sentiamo solo sigle, adesso diceva STEM, no? La nostra scuola ha fatto proprio questa sigla STEM, che poi ha nato, che è scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, perché, come dicevano le mie colleghe, in realtà la nostra scuola è una scuola molto esperienziale, e quello che a noi piace raccontare è che da qualche anno questa parte, e tutti gli insegnanti, soprattutto nell'ambito scientifico, ma non solo, perché anche le colleghe dell'ambito umanistico collaborano e si riesce a lavorare anche molto in modo orizzontale con loro da questo punto di vista, spesso all'esterno si vede la scuola come, soprattutto quando si pensa alla scienza o alla matematica, come materie severe, materie in cui si parla di numeri, si sta seduti. Invece nella nostra scuola non è così, cerchiamo di dimostrare esattamente il contrario, che scienza vuol dire esplorazione e che la matematica è un gioco, la tecnologia può servire a dare voce. In che modo? Abbiamo parlato della settimana della scienza, in cui tutti i ragazzi si mettono in gioco, scoprono che l'errore serve per scoprire il mondo, scoprire come funziona il mondo che ci circonda. Ma ci sono tante altre occasioni durante l'anno, come il Pi Greco Day, in cui geometria e matematica si trasformano in arte, si trasformano in
6: momenti, mi piace questo giorno del Pi Greco Day,
4: momenti di gioco, e non solo. Poi noi in particolare abbiamo portato avanti da qualche anno un giornale online, si chiama Wonder Rodari. Wonder Rodari è un giornale in cui i ragazzi di quarto in particolare ogni anno formano la redazione e lavorano personalmente agli articoli, fanno le interviste, scelgono gli argomenti, studiano un po' come si scrivono gli articoli e li scrivono personalmente al computer, quindi un utilizzo della tecnologia, quindi un utilizzo anche di quella che sono poi obiettivi di cittadinanza attiva, quindi un lavoro personale di scoperta e di utilizzo della tecnologia per comunicare, per creare qualcosa che poi arriva all'esterno, quindi raccontano la scuola attraverso la tecnologia e questo loro giornale. Presto, infatti, adesso stiamo lavorando, saranno pubblicati tutti gli articoli, un vero e proprio reportage della settimana della scienza e degli ultimi giorni di scuola, compreso per noi quello che sarà, certo, in particolare saluto alla Rodari, che è il plesso che verrà
6: che verrà uno lasciato e l'altro inaugurato, e
4: abbiamo
6: comunque
4: tanti
6: un passaggio
4: importante. Invitiamo anzi a leggere poi questo giornale che è proprio su www.wonderrodari.it, perché è scritto tutto dai
6: ragazzi. Benissimo, poi pensando che è scritto da ragazzini così piccoli, noi abbiamo, certo, esperienze di altre classi però più grandi, per cui hanno questo giornale online scolastico, però adesso è stato bello sapere che anche a quest'età si procede con questa tecnologia che comunque cominciano a imparare e con questo programma.
2: Adesso lasciamo un breve spazio alla regia e poi ritorniamo e ascoltiamo i bambini con quello che hanno da dire.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille.

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, allora iniziamo ad ascoltare i bambini con quello che loro hanno da dire. Il primo a intervenire è Leonardo Geroldi della Quinta C Rodari. Una lezione di robotica è il titolo, mi pare. Prego.
2: Sono Leonardo e durante la settimana della scienza c'è stato un incontro con il prof. Marazzi e due ragazzi dell'Istituto Tecnico ITIS. Hanno portato un robot antropomorfo di nome Nao. È nato per aiutare le persone con disabilità. È alto più o meno 50 cm, ha sensore di tatto su testa, mani e piedi ed è in grado di afferrare. Non ha un'intelligenza artificiale in grado di migliorarsi, apprendere e ricercare informazioni su internet come i robot più recenti, visto che è un modello vecchio. Ha un software, quindi le sue azioni e le azioni dei sensori possono essere riprogrammate. Ci hanno spiegato cosa vuol dire programmare e basta.
3: E riprogrammare.
1: Benissimo. Programmare è quello che deve fare il robot, no? Cioè, no?
2: Sì.
1: Avviarlo a fare delle cose che tramite l'elettronica, tramite...
2: Esatto.
3: Benissimo. Esatto. Ti è piaciuto questo esperimento?
2: Molto.
3: Molto, eh? Cosa ti ha insegnato?
2: Che ci hanno descritto le caratteristiche del robot Nao e ci hanno spiegato cosa vuol dire programmare e più o meno come fare il loro lavoro. Cioè, cosa fanno, cos'è programmare.
3: Benissimo, benissimo.
1: Bene, diamo la parola allora a Nicolò Latuada, Quinta A Rodari. Prego, Nicolò.
4: Ciao a tutti, io sono Nicolò e oggi vi racconto un'esperienza che abbiamo vissuto durante la settimana della scienza. Durante la settimana della scienza ci siamo recati al liceo Legnani, dove il prof di chimica insieme a delle alunne ci hanno con degli acidi praticamente ci hanno fatto individuare se erano grassi semplici o complessi, mettendo gli acidi nei vari cibi resi liquidi.
3: E quindi avete fatto questi esperimenti che vi hanno portato a conoscere alcune cose, insomma, a vedere le reazioni.
1: Siete andati in un liceo a Legnani, allora.
4: Sì.
1: Quindi per i grandi, insomma, sì. Liceo da grande. Bene, bravi, dai, complimenti. Continuiamo con Leonardo Villa della Quinta B Rodari.
5: Ciao a tutti, sono Leonardo e oggi vi vorrei parlare della farmacia comunale in cui ci siamo recati nella pausa pranzo, quindi verso le 13 del pomeriggio, e due farmaciste di nome Francesca e Beatrice ci hanno spiegato come produrre dei farmaci, partendo anche dagli egizi che usavano miscugli di erbe e varie piante, proprio con dei miscugli sì, curativi, fino ad arrivare ai romani e anche al medioevo e poi arrivare anche ai giorni nostri con dei farmaci un po' più complessi. Poi ci hanno spiegato che per produrre un farmaco bisogna produrlo in luoghi sicuri, puliti e igienizzati per far sì che non si contamini. Abbiamo fatto anche delle riflessioni sulle dipendenze che possono essere degli schermi e anche

0: fare anche ancora del male. Più male, sì.
1: Bene. Vabbè, certo. Bene, allora continuiamo con Giorgia, Giorgia Paradiso, alunna della quarta A Rodari. Ciao. Sono Giorgia, prego.
2: Ciao, sono Giorgia e vi vorrei raccontare quando è venuta la mia mamma a scuola. Appunto il 12 maggio è venuta a scuola e ci ha fatto vedere il sole con il telescopio. È stata fatta una foto del sole e è stata montata con il logo della scienza, sotto la data e il logo della scienza, e che presto uscirà sul giornalino della scuola.
3: Bello, bello, interessante. E cosa avete visto?
2: Il sole, che era tipo un puntino rosso, luminoso, arancione, e le macchie solari, che sono le macchie del sole, punti penso più freddi, o più caldi, freddi, e gli archi che fa il sole, che spesso si riescono a scappare dal sole e fanno l'aurora boreale.
3: Interessante.
1: Ti è piaciuto?
2: Sì.
3: Ti è piaciuto. I tuoi compagni sono stati contentissimi,
2: sì,
3: anche loro, eh?
2: Sì.
3: Avete usato appunto questo apparecchio apposta per vedere,
2: sì,
3: il sole.
2: Era un telescopio.
3: Perché se noi guardiamo il sole,
2: però,
3: così riusciamo a vedere, no, tutte queste. No, anzi, ci fa male anche agli occhi, sì, eh? Invece con questo apparecchio siete riusciti a vedere tutto ciò che nasconde, a cercare di guardare dentro. Va bene? Bello, molto interessante.
1: Bene, continuiamo con Matilda, alunna della quarta B, sempre Rodari. Ciao,
4: allora,
1: Matilda.
4: Buongiorno, il giorno 14 maggio per la settimana della scienza ci siamo recati all'Istituto Tecnico Industriale ITIS per svolgere due laboratori. Ci siamo divisi in due gruppi e mentre un gruppo osservava cioè cellule di foglie e nuclei al microscopio, l'altro si occupava di fare la cromatografia su carta della clorofilla. È stato interessante perché abbiamo potuto estrarre la clorofilla utilizzando un procedimento scientifico. La prima cosa, abbiamo sminuzzato le foglie e le abbiamo pestate con un mortaio in un piccolo contenitore con l'alcol. Poi con un tubicino in vetro che si chiama capillare abbiamo estratto la clorofilla. E la terza cosa che abbiamo fatto, abbiamo versato la clorofilla su un foglio di carta assorbente e basta. E ci siamo sentiti un po' come degli scienziati.
3: Dei chimici soprattutto, eh? Soprattutto chimici. È bellissimo comunque come esperimento, è molto interessante. Chissà quanti di voi avranno cominciato a pensare magari al loro futuro, perché questi esperimenti stimolano molto e fanno poi pensare a quello che mi piacerebbe fare domani, vero?
1: Bene, adesso abbiamo della quinta, dell'ignotomility, Selma. Sei tu? No.
3: No.
1: Chi è Selma? Ah, tu sei Diana. Allora, Diana invece, esperienza della settimana, va bene. Prego, Diana.
5: Buongiorno a tutti, siamo Selma e Diana, alunne della scuola primaria ignotomility. Oggi siamo qui insieme ai nostri compagni della Rodari in veste di inviate speciali per raccontarvi un'esperienza che ci ha coinvolto molto, la settimana della scienza. Tutto è iniziato lunedì 11 maggio con una sorpresa per tutte le alunne e gli alunni della scuola ignotomility. Abbiamo ricevuto una lettera firmata da un personaggio famosissimo, Galileo Galilei, il fondatore del metodo scientifico sperimentale. Con le sue parole, Galileo ci ha invitato a non dare mai nulla per scontato, a coltivare la curiosità, a cercare le risposte e porci sempre domande. E noi abbiamo accolto questo invito con grande entusiasmo. Durante la settimana della scienza abbiamo affiancato lo studio sui libri a molte attività pratiche, dall'esplorare il mondo attraverso i cinque sensi ai passaggi di stato dalla materia. Abbiamo analizzato da vicino l'infinito ciclo dell'acqua e le reazioni chimiche tra diverse sostanze materiali, arrivando ad osservare persino l'aurora boreale. Abbiamo viaggiato fino alla Luna, scoprendo come si formano i crateri lunari e ci siamo sentiti ingegneri e ingegnere speciali, realizzando prototipi di mani meccaniche per capire come lavorano in

0: insieme ossa, muscoli, tendini e articolazioni. Grazie a questi esperimenti abbiamo capito che la scienza non è solo una teoria scritta sulle pagine dei sussidiari, ma è una realtà concreta che possiamo scoprire con le nostre mani ed è fondamentale per l'apprendimento coltivare queste attività.
1: Impegnativo,
2: brava, veramente, bene, brava. Bene.
1: Ci rimane Selma dall'Ignoto Ability. Prego.
3: Anche noi, ragazze e ragazzi della Ability, come i nostri amici della Rodari, siamo stati ospitati sia dal Liceo Legnani sia dall'ITIS Riva. Abbiamo avuto un'interessante lezione sui farmaci in farmacia e alla Scuola Media Bascapè abbiamo partecipato alla semina di leguminose nell'orto della scuola. La settimana della scienza è stata anche un'occasione per approfondire temi legati alla medicina e alla salute. Le classi quinta A e quinta B dell'Ignoto Ability, infatti, hanno avuto l'opportunità di incontrare un medico infettivologo dell'ospedale di Busto Arsizio, Davide Radrizzani. Il dottor Radrizzani ci ha spiegato come funziona il nostro sistema immunitario, illustrando la differenza tra virus e batteri e mostrandoci come il corpo umano si difenda da questi agenti patogeni. Abbiamo anche capito l'importanza della ricerca, scoprendo in che modo i vaccini e i medicinali aiutino i nostri anticorpi a proteggerci quando da soli non ce la fanno. Un momento ricco di domande, interventi e curiosità che ci ha permesso di scoprire qualcosa in più su di noi e chissà, magari tra di noi ci sarà qualche futura dottoressa o futuro dottore. L'evento sulla scienza si è concluso venerdì 15 maggio, quando tutta la scuola Ignoto Ability si è trasformata in un vero e proprio laboratorio. Ogni classe era una stazione di ricerca e di attività sperimentale. Tutte e tutti gli alunni si sono trasformati in scienziati e scienziate per un giorno, mostrando ai compagni delle altre classi alcuni degli esperimenti eseguiti durante la settimana. Questi giorni ricchi di esperienze si sono esauriti, ma di certo non si è esaurita la curiosità verso la conoscenza e la scienza. Grazie mille di averci invitate.
1: Bene, bello,
2: bravi.
1: Bravi tutti i ragazzi.
2: Veramente, proprio bravi, bravi. E poi avete spiegato bene tutti i vostri esperimenti, tutto ciò a cui avete partecipato. Benissimo.
1: Ringraziamo allora gli insegnanti, Amelia Mungari, Cristina Criscione, Umberto Bartolotta di essere stati con noi, di avere gestito bene questo progetto che mi ci
2: bellissimo,
1: sembra
2: sì, veramente molto,
1: molto
2: interessante.
1: Grazie a tutti i nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
4: Grazie, buona giornata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Gea, Delia e Samira. Alla regia Matteo. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, la farmacia Santa Maria del dottor Leoncini, via Dostoppani 2, telefono 02 960 008114. Cinema Silvio Pellico, Lucio Fontana, The Final Cut, documentario, alle 15.30 e alle 21. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390 123, oppure chiama lo 02 960 2728.

0: Stasera alle ore 21 presso il cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, Santa Messa Mariana e benedizione con la reliquia della Santa Vergine. Giovedì 28 maggio alle ore 21 presso il cinema Trealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film di Federico Colombo. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Giovedì 28 maggio dalle 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatti personalizzati. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 31 maggio alle ore 20:45 ritrovo in piazza, ore 21 Santo Rosario. A seguire ingresso in santuario e consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. Sabato 30 maggio, apertura del Museo del Santuario, dalle 15:30 alle 17:30, ultima possibilità di visita, accesso libero e gratuito, senza prenotazione, accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Venerdì 29 maggio alle ore 19 presso Villa Gianetti il Legnanino, conferenza inaugurale per Legnanino tra committenze sacre e profane. Dal 29 maggio al 30 giugno esposizione temporanea presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10:12 e dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della biblioteca civica, sempre l'esposizione del quadro del Legnanino. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, polemica per potature fatte male. Saronno, siamo intervenuti per evitare tagli. Cislago, stop a bravate e schiamazzi nel parco. Gerenzano, poca personale in comune. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, Delia Duce, Samira e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Potature sotto accusa, capitozzature e interventi fuori tempo sulle piante cittadine, lamenta Ambiente Saronno, locale gruppo di Legambiente che ha scritto al Comune e ai capigruppo in consiglio. A lamentarsi è anche l'ex assessore all'ambiente Franco Casali. Nella prima metà dello scorso mese di aprile, quando i bagolari erano già in fase di completo germogliamento, sono stati capitozzati circa una trentina di esemplari adulti, lamentano da sodalizio. Gli alberi interessati, almeno quelli di cui siamo a conoscenza, si trovano in piazzale Borella, angolo via Manzoni, e in Corso Italia, lato via San Giuseppe. La capitozzatura è una pratica universalmente riconosciuta come dannosa per le alberature. Tale evidenza è ormai profondamente radicata nel mondo sia professionale sia scientifico, tanto che la capitozzatura viene condannata in tutti i protocolli ufficiali, linee guida, norme nazionali e regolamenti locali che trattino dell'argomento. Saronno vantava già da prima una lunga tradizione di tutela, perché anche i precedenti regolamenti del 1991 il primo e del 2003 il secondo erano perfettamente allineati sul tema. Secondo l'associazione non si sarebbe trattato di alberi immediatamente pericolosi, altrimenti non si sarebbe atteso il mese di aprile per intervenire e la potatura, certamente necessaria, poteva essere condotta in maniera molto diversa e rispettosa sia degli alberi sia dello stesso regolamento comunale. Il gruppo invita quindi il Comune a ripensare agli interventi fin qui disposti. Ambiente Saronno chiede alla municipalità di predisporre una verifica sistematica della dimensione dei tagli effettuati e motivare concretamente la mancanza pianificazione degli interventi nel periodo opportuno, individuandone i responsabili. Fa specie che l'amministrazione comunale abbia dato seguito a questi interventi drastici e scorretti, effettuati per di più a stagione avanzata, con temperature già alte, lamenta a propria volta l'ex assessore all'ambiente Franco Casali, mentre semplici interventi, quali ad esempio reticelle poste sopra le gronde, avrebbero risolto ogni inconveniente.
2: Interventi necessari per evitare di tagliare le piante. Siamo alle prese anche con cause civili per le radici di alberi che entrano nelle cantine, fa sapere l'assessore all'ambiente Mauro Lattuada. Secondo l'amministratore, gli interventi attuati sono insomma stati portati a termine per garantire e salvaguardare il più possibile le essenze che sono presenti sul territorio cittadino, cercando di fare in modo che a causa di vari problemi non ne debba essere disposto l'abbattimento, per motivi di sicurezza, evitando rischi e problemi per la cittadinanza o per il traffico viario. Anche di recente si era segnalato un problema per un grosso ramo staccato da un albero nella zona del centro città, causando fortunatamente soltanto qualche danno ad un'auto in sosta. Abbiamo anche già organizzato degli incontri aperti alla partecipazione della cittadinanza, ricorda l'assessore Lattuada, in cui abbiamo illustrato assieme ai tecnici i diversi interventi che sono poi stati progressivamente messi in atto in diverse zone del territorio cittadino. Sono in particolare 22 gli alberi da abbattere che verranno in seguito sostituiti da altrettante essenze, betulle, aceri e ciliegi ormai morti in diverse zone della città. Altre essenze stanno causando problemi ai marciapiedi e alla rete del gas. Per evitare altri rischi ne è stato quindi quindi disposto l'abbattimento urgente. Sono stati previsti controlli su 564 piante relative alla loro salute e possibili problemi di sicurezza, in particolare nella zona di via Milano, tra le vie Marconi e Varese, in via Manzoni e anche nel parco di Villa Gianetti. Un impegno insomma articolato, quello che il Comune ha messo in campo per il verde pubblico, per tutelare sia l'ambiente urbano che la sicurezza dei residenti nelle zone interessate dagli interventi.
3: L'amministrazione dà una risposta concreta alle richieste di cittadini e un freno definitivo alle bravate nel parco pubblico di via Viasco de Gama, che cambia volto e abitudini. A seguito dei recenti lavori di posa della nuova recinzione dell'area, lo spazio verde osserverà infatti un orario giornaliero di apertura ben definito. I cancelli saranno aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, esclusivamente dalle 7 alle 22. Il provvedimento di chiusura notturna è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno del parco, un'area che in passato era stata troppo spesso al centro di segnalazioni e lamentele. La decisione nasce da una precisa volontà politica di proteggere i beni comuni e garantire il riposo dei residenti nella zona. Di notte l'area rimarrà dunque chiusa per evitare spiacevoli irruzioni. Dopo questo primo periodo di sperimentazione, di apertura dalle 7 alle 22, valuteremo se nella stagione estiva sia fattibile posticipare la chiusura, rendendo l'area più fruibile anche nell'orario serale. Il Comune ha voluto fare appello al senso civico dei frequentatori, sottolineando come la rinascita di questo provvedimento dipenda anche dalla comunità stessa. Con i cancelli automatici e la barriera perimetrale, l'amministrazione lancia un segnale chiaro: la tutela del patrimonio pubblico e la tranquillità dei quartieri tornano al primo posto.
1: Gerenzano, col trasferimento di una vigilessa in un altro comune da giugno il comando di polizia locale resterà solo con un vigile oltre alla comandante, una situazione che rappresenta la punta dell'iceberg nello stato sempre più critico del personale del municipio. Il caso si fa politico col centrodestra che attribuisce le colpe all'esecutivo. Per questo ha votato contro il bilancio consuntivo. Due i fatti gravi: il primo riguarda i ritardi nei pagamenti del comune, il secondo è la sospensione del controllo interno amministrativo, strumento obbligatorio di garanzia e trasparenza. In entrambi i casi la motivazione indicata è stata la carenza di personale. Il segretario comunale ha inoltre confermato che in segreteria si è passati da 4 persone a una sola. Una situazione che dimostra il progressivo svuotamento del comune e le difficoltà organizzative di un'amministrazione che dopo 15 anni di governo non può più scaricare altrove le proprie responsabilità. Secondo lo schieramento, quanto un'amministrazione non riesce più a garantire organizzazione, controlli, efficienza e tutela dei cittadini, dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. L'esecutivo targato insieme a Libertà per Gerenzano replica che il fenomeno dell'abbandono del posto pubblico è diffuso e coinvolge numerose amministrazioni locali. Per poter essere paragonate ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti. Di concorsi ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma ancora diversi, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi, siamo qua oggi.
1: Sai che tu sei la più anziana che sei dentro qua?
0: E allora cosa devo... No, non sono io, sei tu la più anziana. Uè, momento, mi fai confondere. No, no, no. Allora, siamo qua oggi, Sergio, vedi che mi fai...
1: Mi
0: confondi,
1: perdo. Mia, si perde.
0: Abbiamo anche un ospite oggi.
1: Sì, abbiamo
0: la nostra stagista, sapete che tutti gli anni vengono dei ragazzi che fanno lo stage scolastico, no, com'è che si chiama? Alternanza scuola-lavoro. Scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro. Quest'anno abbiamo una ragazza...
1: Perché è che ti hanno fatto tutti i parolaschi?
0: Perché adesso si usa così e devi cercare di impararle, altrimenti resti indietro. Va bene, allora dicevamo che abbiamo questa ragazza che fa lo stage questa settimana qui da noi.
1: Bene.
0: E si chiama?
2: Mi chiamo Samira.
0: Sulla voce, mi raccomando, sulla voce, si chiama Samira.
1: Sì, grida, perché se no non ti sentono fuori.
0: No, no. Si chiama Samira, che scuola, dici qualcosa di te, che scuola, che
2: allora,
0: classe
2: io frequento
0: fa?
2: Il liceo Legnani a Saronno, frequento il terzo anno, quindi è il mio primo anno che appunto faccio lo stage e è una nuova esperienza per me. Per ora mi trovo molto bene.
0: Meno male, beh, ci mancherebbe altro che dici di no. Ma che terzo anno, ma di che...
2: Diciamo... Economico-sociale.
0: Economico, quindi dopo ci farei 7:30 per noi, quando avrai finito. E ci facciamo fare la dichiarazione.
1: Cioè, grassi?
0: Che grassi? Legnani!
1: Qual è il liceo Legnani?
0: Il liceo classico, una volta era solo classico,
2: sì.
0: Adesso ha tanto...
1: Oh, se mia la mia età, ma mangia la vacca, ma mangia il libero, non è colpa mia,
0: Ridi? Vedi cosa racconto? Ecco.
1: Hai capito cosa ho detto? No.
0: Una volta si diceva così, no?
1: Una volta si diceva uno quando... che non aveva tanto voglia di studiare come me.
2: Sì.
1: Ecco, c'era la stalla con le mucche. E loro dicevano che te mangiava la vacca, la te mangiava il libar.
0: Che la mucca ha mangiato i libri e non ho potuto studiare per quello. Ecco.
1: Capito?
0: Allora fai economia, sei il terzo anno, quindi sì. Poi, ma già qualche idea poi per quando avrai finito il liceo?
2: No, oppure? Non so ancora cosa fare.
0: Niente,
1: no.
0: Niente. Vabbè, ma penso che... Dimmi.
2: Ho un po' di idee, però non sono ancora sicura su cosa.
0: Tanto devono passare ancora?
2: Ancora due anni.
0: Due anni, sì, per sì. Cui guarda, in due anni si cambiano tante di quelle cose. Magari prenderai una facoltà che non ti immaginavi magari neanche.
2: No, infatti. Ecco. Probabilmente farò qualcosa che non c'entra con la scuola che
0: esatto.
2: Faccio.
0: Va bene, magari farai la Samira di turno. No, come fai a saperlo? Sai
2: sì.
0: Che la Samira, quando ci ha detto che si chiama Samira, tutti abbiamo detto, sì, come la Samira che fa la ruota della fortuna
2: sì,
0: col
2: sì.
0: Jerry Scotti, no? Giusto, te lo diranno tutti adesso.
1: Fai niente,
2: me l'hanno detto,
1: però è più carina.
0: Ecco. Chi?
1: Lei è più carina.
0: È più carina della Samira,
2: sì.
0: Bene, allora un bel complimento,
2: sì.
0: Dai, perché la Samira
1: quindi...
0: è già una bella ragazza. Ecco. Va bene, allora la Samira, gli abbiamo dato il compito di trovarsi anche lei una ricetta.
1: Poverina, appena finita studiare.
0: No, non ho ancora finito, manca ancora un mese, no, quanto manca?
2: No, manca settimana prossima e poi finiamo.
0: Mamma mia, ho già finito anche la scuola.
1: Ho finito un anno.
0: E
1: tu sei diventato un anno più vecchio.
0: Sì, è vero, loro no, ma noi sì, Sergio. Va bene, allora la Samira ha detto che di solito chi è tua nonna che prepara questi biscotti?
2: Sì.
0: Tua nonna?
2: Li preparo assieme a mia nonna.
0: Ecco, li prepari sempre tu con tua nonna?
2: Sì.
0: Ma sei sicura?
2: Quando...
0: Non mi stai dicendo la bugia?
2: No, quando ho tempo li faccio con mia nonna.
0: Vabbè, allora, cos'è che ha preparato la Samira? Dai,
2: allora,
0: vediamo.
2: I biscotti alla cannella e ai chiodi di garofano.
0: Vedi, i biscotti e i chiodi di garofano non avevo mai sentito, Ha detto che sono
1: non
0: buonissimi.
1: Non posso mangiarli perché mi fa male i denti.
0: Sì, che sono duri. Va bene.
1: Chiodi.
0: Allora, dai.
2: Allora,
0: come facciamo per fare questi biscotti alla cannella e ai chiodi di garofano?
1: Esatto.
2: Gli ingredienti sono 350 grammi di farina, 2 uova, 100 ml di olio di semi di girasole, 100 ml di miele, 100 ml di latte, la cannella in polvere, i chiodi di garofano in polvere e una bustina di lievito per dolce.
0: Allora vedi, i chiodi di garofano sono in polvere, per cui sì, si possono utilizzare, va bene. Allora, io direi, fai una cosa, ripetili un po' più lentamente gli ingredienti, così se c'è qualcuno che vuol prendere nota, okay, scrive. Ripetiamo gli ingredienti.
2: Allora, 350 g di farina, poi 2 uova, successivamente 100 ml di olio di semi di girasole, poi 100 ml di miele, 100 ml di latte, della cannella in polvere, poi i chiodi di garofano in polvere e infine una bustina di lievito per dolci.
0: Ecco, bene, abbiamo preso nota di questi ingredienti. Adesso cosa facciamo? Cosa fai?
2: Successivamente
0: si fa l'impasto.
2: Sì, si fa l'impasto, appunto.
0: Ma tutto assieme metti oppure, non so, metti...
2: Allora, in una ciotola io metto la cannella in polvere e i chiodi di garofano assieme e li mischio e poi li metto nell'impasto con tutte le cose che metto assieme.
0: Le cose, cioè le uova, così non è che prima le fai... Non c'è zucchero? Ah no, c'è il miele.
2: Sì, c'è il miele,
0: non c'è lo zucchero. Quindi si fa l'impasto, si aggiunge la cannella e tutto, e poi gli dai la forma di biscotti.
2: Sì, con delle stampine.
0: Ah, con gli stampini, sì, dei, sì, dolci, così. Mm-hmm. E si mettono in forno 180 sì, gradi per una ventina di minuti,
2: sì,
0: un quarto d'ora. Non
2: sì,
0: devono diventare neri. Perché
2: no, esatto,
0: di solito magari se li lasciamo dentro un po' di più si seccano. E questi come sono? Un po' morbidini? Così?
2: Questi? Sì, sì, cioè e dipende anche quanto li tengo in forno.
0: In forno, certo.
2: Però io tendo a farli un po' morbidi.
0: Un po' morbidi, cioè perché se li lasci dentro ovviamente diventano più duri, più secchi.
2: Sì, sì.
0: Mentre invece se li togli, l'importante è che siano cotti.
2: Sì, certo.
0: E poi, bene, e li mangiamo volentieri. Non so, io veramente pensavo che almeno ne portavi qualcuno da assaggiare, vero Sergio?
1: Cosa, Nani?
0: Ai biscotti? Che portava qualche biscottino, visto che Sergio tutte le ricette che dà non porta mai niente, pure lui, non so, tutta sta gente, Va bene, allora ringraziamo la nonna che fa, sì, questi belli biscottini. E poi, cos'è che, avevi qualche altro biscotto? No, solo
2: no,
0: questi.
1: Ma tu... volevo dire, ma le... E non l'ho capito bene. Ma i chiodi di garofano li lasci intero o li fai?
2: No, in polvere.
0: In polvere, in polvere, l'ho detto prima. E li
1: sì,
0: farà
1: sì,
0: lei la polvere. Ci sono già, no, in polvere?
2: Mi sembra
0: o
2: che
0: li triti.
2: Si trovano anche in
0: si
2: polvere.
0: Trovano anche in, sì, polvere. Sì, sì. Eh sì, può darsi nei vari, nei vasetti delle spezie ci siano,
1: male,
0: certo. Va bene. Sergio, hai preso nota della ricetta?
1: No.
0: Ecco, no, perché appunto se non sapevi che erano in polvere, vuol dire che non...
1: Vuol dire che non sei stato attento.
0: Non
1: dai,
0: vuol dire
1: dillo,
0: che non sei stato attento.
1: Dai, dai, dillo.
0: Va bene. Allora, allora abbiamo visto la ricetta della Samira, adesso il Sergio, cosa ci dà? Cosa mi dai?
1: Allora, okay, ti do una... Non lo so neanche io. Aspetta, ti do...
0: Io oggi faccio le trofie col pesto. Il pesto è già pronto. L'avevo, pensa che l'avevo fatto col basilico fresco e tutto, l'ho surgelato e oggi lo...
1: Le trofie sono buone anche con i gamberetti.
0: Lo so, l'avevo fatti anche con i calamari, calamari e radicchio. Vabbè, ma adesso sai, una volta si facevano solo così, no?
1: Dice, io oggi sai cosa faccio a mezzogiorno?
0: Cosa fai di buono?
1: Paglie fieno.
0: Sai che una volta c'era la pasta proprio la tagliatella
1: io
0: era
1: prendo,
0: metà verde
1: prendo,
0: metà gialla.
1: Sì, ma c'è ancora, no?
0: No, no, no, no, adesso c'è il nido verde e il nido giallo.
1: Perché il nido verde è quello che fa l'aquila e quell'altro lo fa invece.
0: Ma non è vero, non è vero.
1: Perché l'aquila fa il nido
0: prima
1: verde.
0: C'era proprio la tagliatella metà,
1: sì,
0: e metà.
1: Sì, metà e metà. Se vuoi fare la tagliatella metà e metà è facilissimo farla.
0: No, io non la faccio lo stesso.
1: Va
0: lo
1: bene, allora
0: già,
1: non te la do.
0: No, non darmela, che la compriamo già quella normale.
1: Perché altrimenti ti fai metà e metà e poi lo metti insieme con la cosa.
0: Con la macchinetta.
1: Con la macchinetta poi tu tagli le cose, vengono fuori verde.
0: E viene fuori verde e gialla.
1: Esatto.
0: E dopo cosa fai?
1: E dopo cosa faccio? Faccio un tritino di cipolla.
0: Sì.
1: Con un poco, una lucina di burro, ma appena appena. E poi gli metto dentro i piselli. Prima dei piselli,
0: il prosciutto
1: cotto tagliato a dadini, preferibilmente una bella fetta grande, che poi dopo tu la tagli a dadini, ma tu prendi
0: quelli già tagliati,
1: okay. Capito io?
0: Ecco.
1: Fai rosolare un attimino la cipolla con poi ci metti i tuoi piselli.
0: Sì.
1: Questi piselli li lasci un po' di acqua
0: per cuocere,
1: un
0: certo,
1: po' di sale, quello che vuoi mettere, così lasci cuocere un po' i piselli, modo che, e poi una volta fatto questo lo lasci da parte, fai bollire l'acqua e fai il conto che ci vuole un nido
0: per ogni persona,
1: quindi un nido per ogni persona vale a dire che tu devi mettere sempre un nido di agli spinaci e un nido normale.
0: Ma sì, vabbè, ma diventano due a persona, no?
1: Se sei in due, perché quando tu sei mangi te sei tu e
0: Norberto. In due nidi.
1: Due nidi.
0: Okay. Va bene.
1: Perché il nido va bene.
0: Sì, vai avanti. Ecco. Dai. Allora, giusto. Abbiamo fatto rosolare i piselli, prosciutto cotto.
1: Esatto, quando sono al dente, intanto hai tagliato la panna e l'hai ben mescolata per bene. Hai grattato il tuo formaggio grana, l'hai grattato, lo tieni lì a parte. Quando i piselli fanno in fretta a cuocere, io preferisco prendete anche i piselli surgelati, che vanno benissimo, perché altrimenti se prendete quelli freschi bisogna prima cuocerli e dopo li tiri fuori e li metti dentro, devi dare una bollitura, perché altrimenti...
0: Beh, perché quelli surgelati no?
1: No, quelli surgelati li metti dentro così e cuociono subito insieme al...
0: Però devi farli cuocere un po', sennò...
1: Sì, li fai cuocere, ma quelli freschi, se tu li metti dentro subito nella pentola, devi mettere dentro tanta acqua, o li fai precuocere prima e gli dai un bollore prima, allora fai prima a fare il sughetto, altrimenti prendi quelli surgelati che in un attimo fa tutto, ok?
0: Va bene.
1: E hanno sempre la stessa resa. Una volta che sono cotti i piselli, che hai mescolato per bene la panna, ci vuole mica tanto, perché 5-6 minuti, 7, prendi, scoli la pasta e la metti nella pentola con i piselli e il prosciutto, dai una mescolatina, poi ci metti la panna e poi il formaggio grana e vai a servirla.
0: Buona.
1: Ed è buonissima.
0: Certo, le tagliatelle, panna, prosciutto e piselli. Va bene.
1: Un'altra invece che io faccio ogni tanto, le pappardelle con i ceci.
0: Io ho una scatola di ceci già cotti.
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Come voglio io, secondo te?
0: Come fai?
1: Con i ceci. Allora, si fa in fretta, quelle lì è un attimo farlo.
0: E sono già cotti nella scatola. Io ce l'ho la scatola.
1: Sì,
0: di
1: se
0: ceci.
1: Tu hai la scatola, okay. Scoli la scatola e dai una sciacquata.
0: Una lasciata, certo, questo ceci. Sicuro.
1: Esatto. Poi prendi un po' di olio, che è olio extravergine d'oliva, va bene, 2-3 spicchi d'aglio.
0: Ah.
1: Ti togli l'anima, che almeno così lo dici. Sì. Se fai il ruttino, lo fai.
0: No, io non lo trito, di solito l'aglio lo.
1: Non tritarlo l'aglio.
0: E dopo lo togli.
1: Lo tagli a metà.
0: E poi quando.
1: Puoi anche lasciarlo dentro una volta che tu hai tolto l'anima.
0: Va bene.
1: Lo digerisci di più.
0: Va bene. E dopo?
1: Fai rosolare un po'. Quando vedi che l'aglio è quasi, puoi toglierlo se vuoi, lo togli. Ci metti i ceci
0: che sono già cotti.
1: Basta tagli una bella scaldatina,
0: certo,
1: non troppo, un po' di sale naturalmente, e poi fai cuocere le pappardelle.
0: Le fai
1: che sono al dente, sì. Li tiri fuori e li metti insieme. Ci vuole un po' di olio, poi dopo parmigiano reggiano sopra e tu dopo lo servi ed è buonissimo.
0: Magari un po' di, no, anziché solo l'olio, un cicin di burro anche, no?
1: No, io metto solo l'olio.
0: Solo l'olio.
1: Extravergine d'oliva. Metti solo quello.
0: Parmigiano, buoni. Anche si fa veloce, perché sei già nella scatola.
1: È veloce perché fai in fretta, quando vai a casa è un attimo a farlo.
0: Va bene, chiediamo a Matteo una canzone, Matteo, il nostro regista.

0: Va bene, e dopo la canzone siamo di ritorno. Sergio, mancano 9 minuti, non è che ti manca tanto.
1: Ti do un riso con la pancetta, un risotto con la pancetta, un riso.
0: Pancetta.
1: Ti piace la pancetta?
0: Pancetta dolce, sì che mi piace.
1: Allora prendiamo 400 grammi di riso, 150 grammi di pancetta. Prendiamo la pancetta, facciamo un pezzo solo. Che forse
0: e poi la tagliamo noi.
1: No, vabbè. Poi un po' di burro. Un litro di brodo, anche di dado se vuoi mettere, mezzo bicchiere di vino bianco secco, una piccola cipolla, 40 grammi di parmigiano reggiano.
0: E se ne metto 50?
1: La figura la canta.
0: Va bene, avanti.
1: Allora, e allora la pancetta la taglia a dadini.
0: Sì.
1: Così ti conviene prenderla già tagliata a dadini.
0: No,
1: tu.
0: Va bene, la prendo anche la fetta...
1: No,
0: giusta.
1: No, prenderla pure a dadini, perché tanto, dopo tanto me lo dici, la prendo a dadini.
0: Sì.
1: Che siamo pronta.
0: Va bene.
1: Allora, poi tagliate a dadini la pancetta, la scolate per qualche minuto nell'acqua bollente, così perde un po' di grasso. Si mette in una casseruola con il burro, la cipolla, tritata proprio fine. Ponete sul fuoco basso, unite la pancetta ben scolata, si fa rosolare, evitando che la cipolla bruci. Dopodiché ci metti il riso, fai rosolare per bene il riso fino a quando si vede che è bello pralinato, e poi poco per volta un po' di brodo caldo. Un po' di brodo caldo, finisci il tuo risotto. Finito che il risotto è al dente, ci metti al dente,
0: diciamo che i risotti
1: o dente o dentiera,
0: va bene,
1: in modo che deve essere bello sciottino,
0: mantecato bene,
1: un po' di burro, poi dopo alla fine un po' di parmigiano reggiano, e poi dopo tu lo servi.
0: Sai cosa,
1: che è molto buono,
0: i risotti a volte servono anche proprio per svuota frigo, perché se vuoi, se hai tanti formaggi che hai iniziato a mangiare, poi dopo diventano vecchi, allora fai il risotto con i formaggi. La pancetta, se invece della pancetta hai in casa prosciutto cotto piuttosto che...
1: No, non è buono per il risotto col prosciutto cotto, a me non piace.
0: Vabbè, non ti piace, però
1: è
0: magari...
1: come quelli che fanno il risotto con le fragole, a me non è perché piaccia molto.
0: Vabbè, non piace a te, fanno il risotto con le fragole, con i frutti rossi, è la fantasia, e uno può piacere e uno no.
1: Però se ti ha fatto un risotto con l'anduia è un'altra roba.
0: Vabbè, certo. Allora, invece...
1: Però l'anduia è troppo piccante.
0: L'anduia...
1: Per noi non va bene.
0: Sai che l'anduia non a tutti piace?
1: No.
0: Perché è piccante, sì.
1: È piccante.
0: Allora, c'è gente che ama il peperoncino perché magari ce lo mette. Però non l'anduia.
1: Ma fai le fiamme?
0: Sì, l'anduia è molto piccante.
1: È facile bruciare qualcosa.
0: Senti, per favore. Allora, ti do la torta di ricotta e albicocche. Ti do la torta di ricotta e albicocche. Terminiamo la trasmissione.
1: Sì, ma sai che le albicocche non sanno neanche le albicocche?
0: Hai ragione, guarda, l'ho comprata.
1: Le albicocche non sanno di albicocche. Le ciliegie, lasciamo aperta, questo non sa da niente. Sì. Ho provato a prendere le pesche.
0: No, le pesche non le ho ancora prese.
1: Lasciamo perdere.
0: No, non mi piace la frutta troppo...
1: Sì, l'hai già detto settimana scorsa,
0: esatto,
1: ma ormai è passata la settimana.
0: Esatto, esatto, e non sono ancora maturate,
1: no.
0: Per cui...
1: Le ho prese in là, diventa grise, sì.
0: Lo so.
1: No.
0: Allora,
1: no,
0: 2 etti di farina, mezzo chilo di ricotta, cioè 2 scatolette, 150 grammi di zucchero, 3 uova... 80 grammi di burro, 6 albicocche, io direi le albicocche non troppo dure, lievito in polvere per dolci, 8 grammi, poi un po' di aroma di vaniglia, zucchero a velo, qui mi dà la menta, ma la menta forse solo di bellezza, a me la menta nei dolci non è che piace tanto, Allora, in un colino lasciate sgocciolare bene la ricotta dal siero in eccesso, quindi la mettete lì e perde un po' di quel siero che di solito c'è. Poi si lavano le albicocche, si aprono a metà, si rimuovono i noccioli e si tagliano a pezzetti. In una ciotola con la frusta si montano le uova con lo zucchero, fino a ottenere sempre il solito composto bello chiaro e spumoso. Poi si unisce il burro che abbiamo sciolto a bagnomaria. Se mettiamo l'aroma di vaniglia lo mettiamo in questo momento e si continua a montare. Poi si va ad aggiungere la ricotta, si amalgama bene con la spatola, poi si versa a pioggia la farina che abbiamo setecciato col lievito e un pizzichino di sale e continua ad amalgamare fino a ottenere un bel composto liscio e omogeneo. A questo punto andiamo a incorporare le nostre pezzette di albicocca e poi mettiamo la torta in uno stampo, se abbiamo lo stampo rettangolare meglio, che abbiamo unto con il burro, oppure mettiamo la nostra carta forno e poi mettiamo in forno a 180 gradi per una cinquantina di minuti. A cottura ultimata, togliamo la tortiera dal forno, la lasciamo intiepidire, la lasciamo raffreddare bene su un tagliere possibilmente per far perdere l'umidità, poi si va a guarnirla, a spolverarla con lo zucchero a velo e poi appunto se abbiamo la menta ci mettiamo qualche fogliolina di menta per la bellezza della torta. Come ti sembra, Samira?
2: Beh, deve mi sembra molto buona. Invitante.
0: È vero? Ecco, sì, anche sì. Se magari le albicocche non sanno proprio tanto di albicocca, quindi... no, è vero, perché la frutta adesso purtroppo hanno tutti un po' lo stesso sapore. Sai cosa? Sono andata a trovare una mia parente e c'era una pianta di ciliegie, una pianta non tanto grossa.
1: Piccola.
0: E allora prima di salire in macchina ho tirato giù qualche ciliegia. Beh, quelle lì della pianta...
1: Sì, perché i ciliegi erano in sottoterra, no?
0: Non sono quelle comprate dal fruttivendolo.
1: Sì,
0: erano
1: in sottoterra
0: però queste qui cose dalla pianta che ho mangiato erano veramente buone.
1: Le ciliegie le raccolte dalla pianta?
0: Sì, dalla
1: come
0: pianta.
1: Patate?
0: Sì, anche le patate le cogliamo dalla pianta. Senti, siamo arrivati quasi al termine del nostro spazio, Matteo magari termina con una canzone, la nostra mezz'ora è passata.
1: Non sapevo che tu devi raccogliere le ciliegie sotto terra.
0: Ma non accoglierle, c'era lì la pianta, ho tirato giù quattro ciliegie.
1: Sei andato a rubare le ciliegie.
0: Abbiamo rubato le ciliegie, vero?
1: Sei diventata piccola.
0: Martedì prossimo è festa, per cui non ci siamo, ci prendiamo una giornata di festa martedì prossimo perché è il 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Festa della Repubblica.
0: E facciamo festa anche
1: perché
0: noi.
1: Perché la festa della Repubblica, quanti anni sono passati?
0: 80 anni.
1: Perché io sono nato in tempo di guerra, quindi...
0: Ecco, esatto, anch'io ho fatto tempo a fare un mese di guerra, anch'io, va bene. Ok, ci salutiamo qua, salutiamo la nostra Samira
1: che
0: sarà con noi ancora per gli altri giorni, per cui la sentirete sicuramente. È un po' timida la Samira.
1: Quando è che stai? Fino a quando stai qua, Samira?
2: Fino a venerdì.
0: Tutta settimana?
1: Solo venerdì e basta, allora non più.
0: Prima mi ricordo che i primi anni...
1: Vabbè, sa chi la fotografia?
0: I primi anni che venivano i ragazzi a fare lo stage facevano 2 settimane,
1: Sì.
0: Adesso si è accorciato tutto, anche lo stage.
1: Anche noi ci siamo accorciati.
0: Eh sì, anch'io. Va bene, allora ci salutiamo qui.
2: Ciao, Samira. Grazie mille.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Auguriamo a tutti una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonte Blu, la radio più vicina a te.
2: Dietro al gusto, ospite di quest'oggi il Bistro Circle di Saronno.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori dagli studi di Saronno di Radio Orizzonte in Blu. È il momento di parlare di ristorazione, di piccola ristorazione, grande ristorazione, ma soprattutto di aperitivi, apericena, ma soprattutto vita da bar. La vita da bar che è un mondo, è un momento di unione, di poter cambiare due o tre parole con gli amici, con gli operatori che lavorano magari dietro al banco, però ce ne sono tanti, ma non sono tutti uguali, no? C'è differenza, e la differenza notevole la fanno veramente le persone. Io ho con me Marco Agnelli, che conduce appunto il Circle, che è questa grande realtà saronnese, e anche sto parlando anche del Circolin, che è magari qualcosa più piccolo, che non vuol dire circolino, però vabbè, è tante cose. Io oggi pensavo con Marco di toccare degli argomenti che non sono i classici argomenti del ma è meglio il caffè così, è meglio il caffè cos'ha, la focaccina così o la focaccina cos'ha, no? Che sono argomenti che a me interessano particolarmente, perché vabbè, sono goloso di natura, di conseguenza mi interessano. Ma con lui volevo parlare invece di come si riesce a portare le persone all'interno di una struttura di ricreazione, come possiamo chiamarla, quella del bar, o cosa potrebbe, nel caso, con la sua fantasia, no, consigliare all'amministrazione comunale, intesa come ufficio cultura o sviluppo, spettacolo, commercio e quant'altro, per far sì che Saronno riviva quelle serate magiche, straordinarie che c'erano quando io ero biondo con gli occhi azzurri e Marco aveva i capelli lì e non erano grigi, e veramente ci si divertiva, si viveva Saronno in maniera spettacolare.
3: Allora, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, Gigi ha detto una cosa veramente, ha centrato il punto. La primavera, l'estate già portano volentieri le persone a passeggiare, a mangiare un gelato la sera piuttosto che fare un bel aperitivo, e quindi noi del Circle e del Circolin stiamo cercando di dare tutte quelle proposte culinarie, di beverage, dove appunto le persone trascorrono delle ore in piacevole compagnia tra amici, e appunto cerchiamo di dare tutte queste cose fresche piuttosto che appunto cocktail o anche gelati, per far sì che in buona sostanza le ore trascorrano piacevoli. E
1: sì, anche perché quando uno si siede a un tavolino, che sia interno o esterno, a meno di un locale, logicamente si siede perché vuol passare dei piacevoli momenti, no? E in quel caso una buona ristorazione, un bel gelato, un qualcosa di rinfrescante, ma anche un buon prosecco, per dire, no?

0: in altri eventi esce ugualmente, no? Però siamo circondati da una miriade di paesi che magari nella stessa serata fa lo stesso evento, perché tanto capita sempre sabato sera, chissà perché, no? Di conseguenza vuol dire scremare o scemare, no, l'afflusso della gente. E poi è un po' la notte bianca, è un po' la serata, a mio avviso, a parte quella delle possibilità poi di esporre magari i propri prodotti o meno, del beveraggio, della salamella o delle patatine fritte o zucchero filato che sia, ecco, per intenderci. Invece mi piacerebbe che Saronno vivesse delle serate diverse.
1: Assolutamente sì. Allora, la notte bianca per anni è stata veramente una notte bella, cioè dove la gente viveva dal primo pomeriggio fino a tarda notte, con, appunto, come dicevi tu, tantissime proposte per quanto riguarda i locali, ovviamente, che si occupano di food beverage, quindi davano tante proposte, ma anche i negozianti, secondo me, davano, in quella serata c'era un lustro particolare, era molto, a me piaceva molto quella serata, quindi. Però, ecco, hai detto una cosa giusta, tanti comuni, tante situazioni limitrofe vivevano la stessa realtà nella stessa serata, e invece diluire questa serata piuttosto che crearne altre in più weekend, secondo me sarebbe una cosa molto più funzionale per tutti, perché magari quel giorno, quel sabato in particolare, una persona per X motivi non potrebbe esserci o non poteva partecipare, ecco che magari la perdeva la bellezza di quella
0: serata che era unica, invece lì può goderne appunto di altre serate.
1: Sì, esatto, proponendola diverse volte o comunque, se non così lunga, magari anche con orari un po' più ridotto, però più spesso.
0: Non dico di fare quattro notti bianche, no. Okay. No. Ma quattro serate vive, perché no? Soprattutto nei weekend estivi o post estivi, perché settembre è sempre stato un bel mese, comunque,
1: è vero,
0: no?
1: Giusto.
0: Per cui proporre alla gente di uscire in sicurezza e di vivere soprattutto Saronno, perché io sono convinto che noi abbiamo sì un problema di sicurezza a Saronno, perché è palese, cioè, lo leggiamo e purtroppo lo sentiamo quotidianamente, la cosa fa veramente male a tutti, ma questo è anche un sinonimo dei saronesi che sono fermi in casa e non escono. Perché se noi ritornassimo a uscire come si usciva una volta, avere logicamente le strutture ricettive aperte, perché se esci e trovi tutto chiuso, avevi fatto quattro passi, poi finiti i quattro passi torni a casa, no? Ma se invece hai la possibilità di avere, so che è dispendioso, so che costa, perché bisogna fare turni in questo caso, perché uno non può lavorare 12 ore di filata al giorno, perché impazzisce prima o poi, no? Però darebbe la possibilità alla Saronno di rivivere, e di vivere a questo punto eliminando anche parte del problema sicurezza, perché i balordi, chiamati tali, che siano di colore o non di colore, perché ci sono anche gli italiani, non
1: certo,
0: nasconderlo, non facciamo di tonerbo un fascio, no? Quando hanno gente, no? Se ne stanno isolati, perché non riescono ad agire, a fare il bello e il cattivo tempo come sono abituati a fare.
1: Hai perfettamente ragione, Gigi. Il nostro personale del circolo e delle circoline è disponibile anche a prolungare, nel senso le ore, anche fino a tarda sera, purché appunto queste cose vengano, però succedano in sicurezza. Ora, certo. Noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta, e ci piace vedere anche altri commercianti aderire a proposte, a serate, appunto. Quindi ben venga questo allungare, diciamo, le serate, purché venga fatto tutto, come dici tu, in sicurezza e molto,
0: ecco,
1: molto volentieri.
0: La mia non è una proposta politica, perché io di politica non me ne voglio interessare assolutamente, ma sarebbe importante che voi commercianti che vi dedicate al food e al beverage, come appunto dicevi, no? Vi riuniste, no? Tutti per avere una linea comune da proporre per serate a tema e serate del genere. Questo potrebbe essere una mossa intelligente, no? Perché tanto, cioè, chi vuole venire a bere il caffè da te viene da te, chi vuole andare dall'altro beve dall'altro, da quell'altro dall'altro, perché comunque gli spostamenti sono le

0: compagnie che si spostano e vanno alla ricerca del momento simpatico oggi, che domani diventa antipatico, per cui c'è la mutazione, la trasumanza, come si usava a dire, no, dei pastori con le pecore. In questo caso invece no.
1: Certo, ma Gigi, ti dirò di più, io non abito a Saronno, però quando mi parlano bene di Saronno io sono solo che contento, perché comunque noi abbiamo le attività in questo paese, e questo paese offre a tante possibilità, quindi vanno soltanto sfruttate, e come dici tu, basta soltanto mettersi d'accordo, trovare una soluzione tutti insieme per far vivere questa città sempre meglio, farla rifiorire, come dicevi tu prima.
0: Ok, mandiamo uno stacco musicale, poi ritorneremo a parlare con Marco Agnelli Circolin di come uscirne da questa impasse.

0: E ritorniamo a parlare di come risvegliare Saronno, ma non è che abbiamo la bacchetta magica, noi vogliamo risvegliare Saronno domani mattina, no, però ci piacerebbe veramente che i saronnesi, ma anche quelli dei paesi limitrofi, vivessero la Saronno anche serale, no, perché è fatta, stiamo sistemando il centro, sistemiamo i ciottolati, il centro storico è diventato bellissimo, diventerà sempre ancora più bello, no, nel tempo, anche se crea qualche problema adesso, perché vabbè, la difficoltà di passaggio ce l'abbiamo e lo sappiamo, però viviamola questa città, ma per viverla ci deve essere una liaison, una catena, una rete fatta da ufficio del commercio, comune, negozianti, no? O commercianti che siano, no? Per far rivivere, ma non solo l'uscita del giovedì sera, che sembra quasi che il giovedì riviva Saronno, il giovedì di sera poi si esce, ci sono 4 negozi aperti perché, no? Però il resto è chiuso, per cui la gente esce e se ne torna a casa subito, o non esce, no? Invogliamo la gente con queste serate a tema che costano tanto quanto fare una notte bianca, ma vengono spalmate però in più serate, e la gente è più contenta perché rivive Saronno, e a mio avviso, io non ho la bacchetta magica, la sicurezza, no, in parte potrebbe essere migliorata. Però giustamente Marco diceva che bisogna anche che la gente che fa le famose deroghe, no, sia un po' più, non dico fluida, elastica soprattutto, perché comunque, cioè, non si può sempre alla regola di essere nel metro, né di essere nel centimetro, i decibel devono essere queste, attenzione che alle 12.01 scatta l'ora X, guai se te, perché di qui e di, cioè, la gente anche deve capire che, cioè, allora, la vita, scusami, è unica, va vissuta intensamente.
1: Assolutamente, cioè, noi come commercianti e come bar ovviamente che fa degli aperitivi piuttosto che un cavallo di battaglia, volentieri proponiamo musica piuttosto che serate con DJ set e tutte queste cose, ma a volte ci sono purtroppo queste restrizioni di cui tu parlavi, che sarebbe bello, ma questo è per tutti i commercianti, per tutti i bar, non parlo del mio soltanto, ma offrire queste proposte per le persone, per la gente, anche itineranti, cioè organizzate in diversi punti della città, ma va bene, ma ben venga, perché portano persone, come dicevi, dai comuni limitrofi, non soltanto i saronnesi, quindi noi siamo propensi sempre a fare queste cose, quindi però un po', un pizzico meno di burocrazia, tutto lì, solo quello si chiede.
0: Diamo spazio alla città, diamo spazio ai cittadini, lasciamoli uscire, invogliamoli ad uscire, perché più i marciapiedi si riempiono e meno possibilità di violenze, come succedono purtroppo quando si sentono padroni di una città spoglia e vuota, ci sono, perché vabbè, starebbero magari in periferia, non lo so, si isolerebbero adesso. Non sono un esperto in come risolvere il problema della sicurezza, però mi piacerebbe, ripeto, il poter uscire anche dalla radio la sera, credetemi che non è semplice, e attraversare la piazza in tranquillità. E cioè, io ho una certa età e non porto la gonna, ecco, per dire, per cui insomma pensiamo a invece quelle signore o signorine o ragazze che vogliono magari godersi una serata in libertà all'aria aperta, che ne so. Vabbè, abbiamo parlato di altro, non abbiamo parlato di bar, perché comunque per parlare di bar è sufficiente andare in via Garibaldi al numero 5, la porta è automatica, entrate o altrimenti vi sedete fuori e avrete modo di godere di questi piacevoli momenti, o altrimenti in piazza Schuster, no? Dove c'è il circolino. Ringrazio Marco Agnelli di essere stato con noi, ringrazio il Circolo di essere sponsor della radio, ringrazio Asfaglia Grifo Group che l'abbiamo avuti questa mattina, per cui grazie Marco e buona giornata a tutti.
1: Grazie a te Gigi e grazie a Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera ad Antonella Mitola. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: I raid israeliani non danno tregua al Libano, ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio, le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
8: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo. Finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro. Una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari il 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
11: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitola un augurio di buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale Educazione Finanziaria. Nella scorsa puntata abbiamo visto che per valutare un'azienda non basta guardare gli utili, ma bisogna considerare anche la sua solidità e il livello di indebitamento. Oggi vediamo alcuni degli indicatori più utilizzati dagli analisti proprio per capire quando un'azienda è esposta al rischio legato al debito. Partiamo da un multiplo molto importante, l'EV diviso EBITDA. EV significa Enterprise Value, cioè valore complessivo dell'azienda. Non rappresenta solo il prezzo delle azioni, ma include anche i debiti e tiene conto della liquidità disponibile. In pratica, è quanto costerebbe comprare tutta l'azienda, debiti inclusi. L'EBITDA, come abbiamo visto, rappresenta la capacità dell'azienda di generare cassa operativa. Quindi, EV diviso EBITDA ci dice quante volte stiamo pagando l'intera azienda rispetto a quanto genera con la sua attività. È un indicatore molto utile perché permette confronti più realistici tra aziende con livelli di debito diversi. Ma se vogliamo analizzare direttamente il debito, ci sono altri due indicatori fondamentali. Il primo è il rapporto debiti diviso EBITDA, cioè debito diviso EBITDA. Questo indicatore ci dice in quanti anni l'azienda potrebbe teoricamente ripagare il proprio debito, utilizzando la sua capacità operativa. Ad esempio, un valore pari a 2 o 3 è generalmente considerato sostenibile, mentre valori più elevati possono indicare una situazione più rischiosa. Ma attenzione, anche qui conta il settore. Alcune aziende, come quelle regolamentate, possono sostenere livelli di debito più elevati rispetto ad altre. Il secondo indicatore è l'interest coverage ratio, cioè il rapporto tra utile operativo, quindi EBIT, e interessi passivi. In altre parole, misura quante volte l'azienda riesce a coprire il costo degli interessi con i propri utili. Più questo numero è alto, più l'azienda è solida dal punto di vista finanziario. Se invece è basso, significa che una parte importante degli utili viene assorbita dal pagamento degli interessi. E questo può diventare un problema, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano e gli utili diminuiscono. Facciamo un esempio semplice. Due aziende con lo stesso utile possono sembrare simili, ma se una ha molto debito e l'altra no, il rischio per l'investitore è completamente diverso. Nella prossima puntata vedremo come mettere insieme tutti questi indicatori per avere una visione completa e più consapevole di un'azienda. Buon investing a tutti, alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Ora che si era reso conto di essere un uomo morto, diveniva essenziale restare in vita il più a lungo possibile. Due dita della mano destra erano sporche di inchiostro, il tipico dettaglio che avrebbe potuto tradirvi. Qualche zelante ficcanaso che lavorava al ministero avrebbe potuto cominciare a chiedersi come mai si fosse messo a scrivere durante l'intervallo per il pranzo, per poi lanciare qualche allusione nell'ambiente giusto. Si recò in bagno e cancellò l'inchiostro, sfregandosi le dita con quel sapore ruvido e nerastro che gli graffiava la pelle come carta vetrata. Ripose il diario nel cassetto. Pensare di nasconderlo era un'idea addirittura futile, ma poteva almeno accertarsi se ne avevano scoperto l'esistenza. Un capello messo di traverso in fondo a una pagina sarebbe stato un espediente fin troppo scontato. Con la punta di un dito sollevò allora un granello di polvere biancastra e lo sistemò in un angolo della copertina, da dove sarebbe certamente caduto se qualcuno avesse preso il libro. Winston stava sognando la madre. Doveva avere 10 o 11 anni, pensò, quando sua madre era scomparsa. Era una donna alta, statuaria, piuttosto silenziosa, con movimenti lenti e magnifici capelli biondi. Il padre lo ricordava più vagamente, un uomo dai capelli scuri, magro, con gli occhiali, sempre vestito con abiti scuri. Winston ricordava in particolare le suole sottilissime delle sue scarpe. Entrambi i genitori dovevano comunque essere stati inghiottiti in una delle prime grandi purghe degli anni 50. In questo momento sua madre era seduta in un luogo imprecisato, tenendo in braccio la sua sorellina. Winston la ricordava come una bambina minuta, fragile, sempre silenziosa. Dal basso, la sorellina e la madre volgevano lo sguardo verso di lui. Si trovavano in qualche posto sotterraneo, in un posto che, pur trovandosi già sotto di lui, andava ulteriormente sprofondando. Erano nel salone di una nave che stava colando a picco. Vi erano ancora aria nel salone e altro. Loro potevano vedere lui e lui poteva vedere loro, ma continuavano a inabissarsi in quelle acque verdi che fra un attimo le avrebbe nascoste alla vista per sempre. Mentre venivano risucchiate verso la morte, egli si trovava all'aria e alla luce. Loro si trovavano laggiù proprio perché lui era lassù. Era consapevole di questo fatto. Non riusciva a ricordare che cosa fosse successo, ma sapeva nel sogno che in qualche modo le vite della madre e della sorella erano state sacrificate per salvare la sua. Era uno di quei sogni che, pur conservando tutto ciò che caratterizza il sogno, sono una continuazione della nostra vita interiore, dandoci coscienza di fatti e idee che continuano ad apparirci nuovi e meritevoli della nostra attenzione. Il pensiero che ora colpì Winston fu che la morte della madre si era verificata quasi 30 anni prima in circostanze tragiche e dolorose che adesso sarebbero state impossibili. Si rese conto che il tragico apparteneva a un tempo remoto, a un tempo in cui ancora esistevano la vita privata, l'amore, l'amicizia, a un tempo in cui i membri di una famiglia vivevano l'uno accanto all'altro senza doversi chiedere il motivo. Oggi cose simili non sarebbero potute accadere. Oggi la paura, l'odio, il dolore c'erano, ma non esistevano più pene profonde e complesse, né la dignità data dall'emozione. Tutto ciò gli sembrava di vedere nei grandi occhi della madre e della sorella, che volgevano a lui lo sguardo da quell'acqua verde, mentre ancora affondavano. D'un tratto era in piedi su un prato tagliato di fresco, elastico sotto il piede, in una serata estiva, quando i raggi di sole cadendo indorano il suolo. Questo paesaggio compariva così spesso nei suoi sogni che non riusciva mai ad essere certo di non averlo già visto. Nei suoi pensieri da sveglio lo chiamava il paese d'oro. Era un vecchio pascolo mordicchiato di conigli attraversato da un sentiero serpeggiante. Nella siepe brulla, all'altra estremità del campo, i rami degli olmi ondeggiavano lievemente nella brezza. Le foglie fluttuanti in fitte masse, come tante chiome di donna. Da qualche parte lì vicino, sebbene fosse nascosto alla vista, scorreva lentamente un ruscello. La ragazza dai capelli neri attraversava il campo e gli veniva incontro. Con quello che sembrava un unico movimento, si strappava gli abiti, gettandoli via. Aveva un corpo morbido e bianco, che però non aveva destato in lui desiderio. L'aveva guardato appena. Con la sua grazia e noncuranza era parsa annientare un'intera cultura, un intero sistema di pensiero. Anche quello era un gesto che apparteneva ad un tempo remoto. Winston si svegliò con la parola Shakespeare sulle labbra. Dal teleschermo prorompeva un fischio assordante che continuò imperterrito per 30 secondi. Erano le 7:15 minuti, l'ora della sveglia. Facendosi coraggio, Winston balzò fuori dal letto, completamente nudo, e afferrò una lurida maglietta e un paio di mutande appoggiate di traverso su una sedia. Fra 3 minuti sarebbero cominciati gli esercizi ginnici. Winston fu scosso da un violento attacco di tosse che lo prendeva quasi sempre subito dopo che si alzava e gli svuotava i polmoni. La tosse gli aveva fatto gonfiare le vene e l'ulcera varicosa aveva cominciato a prudergli. Gruppo dai 30 ai 40, guai un'acuta voce femminile. Gruppo dai 30 ai 40, ai vostri posti per favore. Winston si mise sull'attenti davanti al teleschermo, dove era già comparsa l'immagine di una donna piuttosto giovane, in tuta e scarpe da ginnastica, magra come uno scheletro. «Piegate e stendete le braccia», urlò. «Andate a tempo con me! 1, 2, 3, 4! Su, compagni, un po' di impegno! 1, 2, 3, 4!» La fitta per l'attacco di tosse non aveva cacciato del tutto dalla mente di Winston l'impressione indotta dal sogno. Mentre gettava meccanicamente le braccia in fuori, continuando a mantenere sul volto quell'espressione di cupa allegria, si sforzava di riportare il pensiero al periodo indistinto della sua infanzia. Era estremamente difficile. Se si andava oltre la seconda metà degli anni 50, tutto veniva avvolto dalla nebbia. In assenza di autentiche documentazioni, ricordavate avvenimenti che ritenevate importanti e con ogni probabilità non si erano mai verificate. Ricordavate i dettagli di certi eventi, ma non il contesto in cui avevano avuto luogo. A quel tempo era tutto diverso, erano diversi perfino i nomi dei paesi e i loro confini sulle carte geografiche. A quel tempo, per esempio, Pista 1 non si chiamava così, si chiamava Inghilterra, anche se Londra aveva sempre avuto questo nome. Winston non riusciva assolutamente a ricordare un periodo in cui il paese non fosse stato in guerra, ma di certo durante la sua infanzia vi era stato un periodo di pace abbastanza lungo. Si trattava forse della volta in cui su Colchester era caduta la bomba atomica. Non ricordava l'attacco aereo nei dettagli, ma ricordava perfettamente la mano di suo padre che teneva stretta la sua mano. La madre, per quel suo modo lento e sognante di camminare, era rimasta molto indietro. Teneva in braccio la sorellina, o forse si trattava solo di un fagotto di coperte. Non era sicuro, infatti, che la bambina fosse già nata. Infine erano emersi in un luogo rumoroso e affollato, nel quale aveva riconosciuto una stazione della metropolitana. Ovunque, sul lastricato, c'erano persone sedute, mentre altre se ne stavano ammassate su quelli che sembravano letti a castello in metallo. Winston e la madre avevano trovato posto per terra, accanto a una coppia di vecchi che sedevano invece su un lettino. Il vecchio indossava un vestito nero di buon taglio e un cappello di panno con la visiera, un po' calato all'indietro. Aveva la faccia paonazza, gli occhi azzurri e pieni di lacrime.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Mi son seduto tra i banchi della mia scuola, provando un po' a studiare, non capivo una parola.
1: Ma il vento che soffiava nascondeva una canzone, con un testo che sembrava neanche avere comprensione.
0: E c'era un professore che parlava lì per ore e ore, non capivo ma esprimeva una sorta di dolore.
1: Mi sentivo quel malessere interiore ed ho capito che

Hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Stop and Gold.
1: Stop and Gold.
0: Su In Blu 2000.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io

adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: voce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

deciso che voglio morire di fame, non voglio più saziare tutte le mie voglie, queste carni spoglie, lasciarle riposare.

dell'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.